0: notte. Vola!
1: Yo everybody.
0: Se ogni disco aumenti sempre di più il volume, stai sereno. È tutto normale.

0: Baby, let's go! La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: L'ascolto prolungato di questo programma può provocare acido lattico nelle ore successive.

0: Bambina.
1: La notte. Vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
1: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

0: noi siamo in diretta su Radio Kiss Kiss, ma anche su Kiss Kiss TV. Pippo, lasciami salutare Alessandra Aprea, che è stata annunciata come Cecilia Coscioni.
1: Sì, sì, abbiamo oggi il carnevale, quindi ci piaceva fare uno scherzo. Non è carnevale oggi?
0: Non è carnevale, ma ogni scherzo.

0: apre le danze. Sì! Del Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9 ogni giorno, sì, il finale della sigla.
1: Sì, sì, sì, sì. Che oramai ci ritroviamo a canticchiare anche non volendo, è un automatismo. Per esempio, anche sotto la doccia al mattino quando ci prepariamo.
0: Adriana, allora, stamattina ha freddo. Ha detto, ragazzi, detto, non so, forse non sto bene, ho freddo.
1: Forse non sto bene. Ho dormito molto poco, ho dormito un paio d'ore, anche diciamo a fatica.
0: Allora,
1: quindi
0: fuori,
1: ho freddo.
0: Fuori c'erano 26,5 gradi. Quindi vuol dire che non fa freddo, fa
1: vi
0: molto caldo.
1: Vi confesso una cosa?
0: Sì,
1: confessacela. Avrei voluto accendere il sedile.
0: Adriana confessa.
1: La funzione del sedile,
0: Adriana
1: sì.
0: Confessa.
1: Mm-hmm. Ecco, la è aperta.
0: È confessa?
1: Non confessa. Avete sentito anche voi, no? No, picca, ma che stai a fare stamattina lì?
0: Adriana, confessa la verità.
1: Avrei voluto accendere il sedile. L'aria calda che emana il sedile.
0: Okay.
1: Perché ho freddo? Non lo so, freddo. Perché forse perché ho dormito poco.
0: Ma veramente?
1: E ho una dolenzia generale al corpo. Sempre Adriana confessa.
0: Ma perché confessa? Si dice confessa? Confessa. Non sì. Confessa?
1: Pippo stamattina non sta bene.
0: Ragazzi, come si dice?
1: È lui che non sta bene, da me.
0: La
1: non
0: si
1: io.
0: Apre o si chiude sulla festa? Sulla parte.
1: Allora, spegnetegli il microfono, mandatelo un attimo di là a recuperare le idee.
0: Non mi viene il termine. Confessa, giusto si dice?
1: No, Pippo confessa.
0: Ok. No, ma sul
1: Pippo
0: serio.
1: Confessa. Sono no, Pippo sei. Confessa.
0: Ok.
1: Va bene, si parte, buongiorno. Abbiamo già cominciato a batti beccare stamattina sull'aria condizionata.
0: Sull'aria condizionata. Oh,
1: non da questa parte. Aspetta, devo controllare.
0: Io stamattina
1: da sopra.
0: Sì, stamattina ho scelto una t-shirt piuttosto pesante. Non lo so perché non me ne sono reso conto.
1: Il tessuto è quello.
0: Sì, perché abbastanza. Questa qui ce l'ho sia così, di questo tessuto più pesante, che quella molto leggera di cotone.
1: E come mai stamattina?
0: Perché erano una sull'altra nell'armadio, ho preso questa.
1: Quindi hai inciampato nelle magliette a righe
0: nella
1: stamattina.
0: Nella maglietta un po' pesante, diciamo. Quindi.
1: E infatti, guarda io come sono abbigliata.
0: Vedi?
1: Ho la manica lunga
0: manica
1: stamattina,
0: lunga.
1: Perché avevo freddo.
0: Allora, l'aria condizionata è motivo di litigio fortissimo in tutte le aziende, in tutte le case, in tutti gli uffici.
1: O è un paradiso oppure uno strumento di tortura, perché molto spesso è un paradiso. Cioè,
0: ma
1: quando fuori fa molto
0: caldo dovete sopportare l'aria condizionata, perché il caldo è insopportabile, quindi l'aria condizionata.
1: Ma a me piace il caldo, mi piace sudare, quindi quando è che si sudava tipo sabato sera, pure si sudava parecchio, mi piaceva molto.
0: Ti piaceva sudare?
1: Le goccioline sul naso mi davano
0: sabato
1: soddisfazione.
0: Sabato sera io ero nel Cilento, c'era tipo 18 gradi a un certo punto,
1: Cilento,
0: una
1: sì.
0: temperatura meravigliosa.
1: Nel Cilento,
0: allora 347 490 00 42 aria condizionata sì, che dice no, e chi sono le persone con cui spesso litigate? Io per esempio ho due o tre amici che in macchina ormai faccio fatica a portarli a fare dei viaggi con loro,
1: però
0: perché non sopportano l'aria condizionata.
1: Sei esagerato tu con l'aria condizionata.
0: Per me d'estate senza aria condizionata non si può viaggiare, non esiste,
1: però bisogna utilizzarla con parsimonia.
0: Ma smettetela.
1: Lui c'ha sti bocchettoni, te li piazza in faccia a costo di farti venire
0: tanto grosso così,
1: a costo di farti venire una paresi facciale. Quindi aria condizionata sì o aria condizionata no, e con chi litigate per l'aria condizionata? Sia a lavoro ma anche a casa o nelle auto.
0: Va
1: 347 490 0042. Andiamo sotto la doccia.

0: che non lo rifacci mai.
1: Brava. Vediamo che Adriana non ha le vampate ancora, quindi no, quei colpi di caldo improvvisi.
2: No, zero, zero. Dai che ci abbia giuntonacci, questa è Iris, la

0: Iris, tra le tue poesie, la canzone che abbiamo appena ascoltato. Ancora buongiorno a tutti.
1: Eccoci,
0: gli amici,
1: buongiorno.
0: Che stamattina si danno, diciamo, battaglia sul condizionatore, anche in auto, quando si va al lavoro, tra colleghi. C'è sempre quella o quello che mal sopportano l'aria condizionata a palla.
1: Oppure non ci si mette d'accordo sulla temperatura.
0: Sì,
1: perché
0: la
1: si
0: mia
1: può
0: auto...
1: avere anche ad una temperatura abbastanza sostenuta, non necessariamente così bassa.
0: La mia auto deve essere un frigo bar.
1: No, guarda, viaggiare con Pippo in auto,
2: no,
1: è veramente uno
2: cazzo, Pippo.
0: Sì.
1: No,
0: sì,
1: ma allora... quei bocchettoni a tutta forza che a un certo punto sembri un cadavere. Stai freddo, gelido come un cadavere.
0: Bellissimi quei bocchettoni, pica, che è il solito malaticcio. No, non si può sopportare.
3: Non lo accendo per risparmiare.
0: Vabbè, quello è un altro discorso. Ti conosciamo bene. Va bene, andiamo
1: Luca,
0: avanti.
1: Buongiorno.
4: Ciao Adriana, ciao Pippo, buongiorno.
1: Buongiorno. Piacere.
0: Luca, da Milano Pippo. Litiga spesso con sua moglie, giusto?
4: Sì, abbastanza. Nel senso, Pippo, no, tu sei come mia moglie. Quando io salgo sull'auto di mia moglie, appena accendo, mi arriva questa ventata, questa bora addosso. Dico, ma cosa succede?
1: Perché aria glaciale, vero?
0: Quindi sei glaciale. Tu quello che mal sopporta l'aria condizionata.
4: No, a me piace, soltanto che per esempio quando io vado in macchina da solo, Dino, metto l'aria condizionata, però lascio anche un po' i finestrini aperti, anche perché poi passare, per esempio ieri c'erano 38 gradi,
1: sì.
4: Passare da 19-20 gradi, poi esci a 38 gradi.
1: È vero, è vero.
0: Perdonami, ma mediamente nella
1: ti viene il cagotto.
0: Nella tua auto?
1: È la verità.
0: Che schifo.
1: No, Pippo, però è vero.
0: A te viene il cagotto?
1: No, però prova ad andare.
0: Ma se hai detto, vuol dire, Adriana, ma perché tu fai cacca?
1: No, io no.
0: Cioè, sei una donna cazzo. Bella come te non può, non la immaginiamo seduta.
1: Ma assolutamente no, non immaginate me.
4: No.
1: Luca,
4: allora,
1: mi fa piacere che te la ridi. Sei molto coinvolgente.
4: No, voglio dire, vederti l'immagine tua.
0: L'immagine di Adriana, sì.
1: Vi prego, adesso mi sto visualizzando solo in un
0: Dai,
1: posto.
0: Adriana, che brutta
1: scena.
0: No.
1: No, quello che volevo dire è che provate ad andare a Sharm, oppure, che ne so, in paesi molto caldi. Gli sbalzi di temperatura sono micidiali da quel punto di vista, capito?
4: Assolutamente. Infatti la sera quando dormiamo in questi resort l'aria condizionata è a 27 gradi.
1: Io faccio
4: 20,
1: così,
4: cioè,
1: no? No.
4: 27, esatto.
0: Senti,
4: la cosa strana è che, per esempio, a caso in macchina, che cosa? Cioè, mia moglie ha freddo e io ho caldo. Poi quando lei ha caldo dico, ma io ho freddo, cioè, siamo sempre in questo conflitto. Lei
0: capita anche che sia tu a mal sopportare il freddo che tua moglie stabilisce.
4: Esatto.
0: Esattamente, cosa che invece in molte coppie ha senso unico, è sempre lei che ha freddo. Per esempio mio fratello litiga tantissimo con sua moglie perché lei non sopporta proprio l'aria condizionata e quando ci sono 40 gradi lei dorme col lenzuolo addosso. Quindi lei
1: anch'io sono abituata così.
0: Se mio
1: però.
0: Fratello accende l'aria condizionata in camera da letto, lei se ne va dalla stanza.
1: Sì.
0: Che c'è da ridere, scusa.
4: Credo che sia abbastanza generalizzato, no? Perché le donne in generale hanno più freddo dei maschi.
1: Però sai, Luca, che secondo me negli ultimi tempi, non so perché, forse per il cambiamento climatico c'è stata un'inversione di tendenza.
0: Cioè, anche le donne.
4: Guarda, se me lo dici tu ci credo.
0: Senti,
4: a priori,
0: Luca, una domanda, ma sei tu che fai queste risate fuori luogo o è Picca che mette gli effetti?
4: No, sono io perché mi fate ridere voi, anche io generalmente sono allegro.
0: Allora, guarda, cioè, posso dire una cosa seria? Che oggi stamattina non mi sentivo tanto bene.
1: Dai, Luca, ci dai grande soddisfazione. Se vuoi ci serve un
4: anche voi.
1: Un come si dice uno che ride serialmente?
4: Quello che ride. Se c'è un posto di lavoro vengo lì e faccio quello che ride, va bene.
0: Un risatore seriale.
1: Io avrei detto ridatore.
4: Io sono venuto a trovarvi, sono venuto a trovarvi con
1: Davvero?
4: La mia famiglia lì a Napoli, sì, perché Leonardo quando era piccolino mandava sempre i messaggi quando usciva dalle elementari a come si chiama, ai corrieri, no?
0: Ah,
4: e allora Ciro ci ha invitato in trasmissione, siamo venuti lì verso Natale, 3-4 anni fa, non mi ricordo. Sì, è stato
0: bene.
1: Oh, che bello, ci fa
0: bravissimo.
1: Piacere.
4: Va bene.
0: Allora,
1: grazie Luca.
0: Luca,
1: sì.
0: È stato un piacere conoscerti.
4: Piacere mio, grazie mille.
0: Chissà
4: a tutti.
0: Ciao. Buona giornata, ciao. Picca, che cretino.
1: Aria condizionata sì o aria condizionata no? C'è Sienna Spyro, questa è Material Lover.

ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

0: Popero Show da Viareggio. Adriana, venerdì mattina faremo il programma Viareggio. Posso? Sei contenta del programma Viareggio?
1: Sono contenta e dobbiamo ricordarlo a tutti quelli che sono in zona o a tutti quelli che hanno intenzione già di venire al Kiss Kiss Way. Ricordiamolo, sabato sera il grande show, sabato 27 giugno. Ma noi partiremo
0: già giovedì sera, sì. Perché venerdì mattina facciamo il programma da lì. Ma veniamo lì per fare il programma con voi. Io vorrei fare subito al volo un appello. Chi di voi verrà a vederci venerdì mattina? Perché noi lo facciamo lì per il pubblico, per stare con voi ascoltatori.
1: L'abbiamo fatto a Torino, ecco. L'abbiamo fatto anche nelle precedenti tappe dell'anno scorso.
0: Dove vedrete il mega palco di Viareggio, già ho visto che è già quasi tutto pronto.
1: Sì, alle
0: spalle c'è casa Kiss Kiss accanto e lì noi, e sarà aperta a tutti, non c'è bisogno di biglietti, di ticket, di niente. Faremo il nostro party live del Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9 di venerdì mattina, quindi vi aspettiamo lì a Viareggio come sempre. L'abbiamo già fatto a Torino e lo facciamo anche a Viareggio, lo faremo anche a Pescara.
1: Quindi se ci sarete magari inviateci la vostra adesione. Sì, ecco. Ci sarò, verrò lì, dalle 7 alle 9 saremo là.
0: Sì, Renata, tu vieni?
2: Sì.
0: Ok, meno male. Dai, mi fa molto piacere. Attenzione, perché parliamo di comfort food, il cibo che ingerisci quando sei un attimo così e hai bisogno di...
1: Quando hai bisogno di una coccola, quando hai anche bisogno di conforto, e attiverebbe pure delle aree particolari del nostro cervello, quelle che ci gratificano.
0: Prego.
1: Sentiamo.
3: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao, buongiorno.
3: Per quanto riguarda il cibo comfort, io ne ho di due tipi. Ultimamente sono andata in fissa con una yogurteria della mia città che fa yogurt greco e ovviamente c'è tutti i vari tipi di condimenti. Quando io e la mia mamma usciamo ci prendiamo fisso quello. E, oppure quando sono a casa, i pancake con la cioccolata fondente al 90% dentro.
1: La cioccolata al 90%. Sì, però i pancake li faccio sempre anch'io, anche se ci vuole il procedimento, non è che al volo fa il pancake.
3: La schiacciata.
1: Ok. Vai. Buona.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
4: Allora, per me è pan carré, fetta di pan carré, maionese, capperetti, poco dissalati, cioè proprio una sciacquata sotto il lavandino e via. Piazzati in posti dove tu sai che lì ci sarà un morso, cioè ogni morso deve avere un cappero.
0: Pica il capperetto, ce l'ha sempre pronto, cioè il capperetto pronto. Vai, andiamo avanti.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Buongiorno. Sono Francesca da Modena. Adriana, mi hai aperto una porta tristissima proprio di recente. Sono andata dal nutrizionista che mi ha detto che posso mangiare quadrotto di cioccolato. L'ho guardato come
1: hai
5: per
1: visto?
5: Dire, ma un quadrotto di cioccolato, io quando mangio un cioccolato, quando mangio la cioccolata minimo me ne mangio una stecca intera,
1: la
5: cioè non esiste, dai, ma che roba triste la vita.
0: Il quadrato di cioccolato
1: è come il velo di marmellata.
0: Abbiamo Erika Venezia, buongiorno.
6: Buongiorno.
0: Ciao Erika, benvenuta.
1: Buongiorno.
0: Allora,
6: grazie.
0: Quali sono i tuoi cibi conforti e conforto e in quali momenti, diciamo, ne fai uso?
6: Allora, diciamo, io ho versione estiva, versione invernale. La versione estiva sono le patatine.
0: Ok,
6: onestamente.
1: Le patatine fritte.
6: Sì,
1: okay.
6: Sì, devo dire di sì. Quelle in sacchetto prevalentemente. E perché sono, diciamo, le più facilmente reperibili.
0: Ok, perfetto. Quindi
6: patatine,
0: le patatine
6: fritte.
0: Sì.
6: E con però una bella bibita fresca, ghiacciata, che può essere anche un prosecco.
0: Quindi d'estate prosecco e patatine.
6: Esatto.
0: Senti,
6: sì,
0: ma ti piacciono anche solo quelle imbustate o anche quelle che compri, diciamo, nei pub che sono fatte al momento?
6: No, quelle sono meravigliose.
1: Però richiedono già una pianificazione.
6: Sì, quelle richiedono una pianificazione.
1: Sì.
6: Il sacchetto che trovi a casa ti metti due secondi.
1: È vero. E quindi questo hai detto d'estate, mentre
6: d'inverno è la cioccolata.
1: Vedi.
6: E mi dispiace, il cubotto se lo possono tenere i dietologi, quello che vuoi.
1: Il cubotto.
0: Sì.
6: A me piacciono, no, proprio i cioccolatini. Ce n'è uno in particolare che però penso di non poter dire.
0: Evitiamo.
6: Rossi picciotti.
0: Mamma mia.
1: Con la scioglievolezza.
0: Mamma mia. Adriana stamattina ha avuto una scioglievolezza, ne ha mangiati troppo e quindi...
1: E poi in questo periodo andrebbero messi in frigo.
0: Sì.
1: La cioccolata in generale andrebbe messa in frigo. Buonissima. Vedi, ce l'hai.
6: Però Sì, ce l'ho, ci sono dei conforti anche lì dentro, però effettivamente non mi viene da aprire il frigo e prendermi il cioccolatino.
0: No. Capisco.
1: Prendi cose più tipiche da frigo.
0: L'estate è così. Poi a Venezia fa molto caldo pure, no?
6: Da morire, ragazzi.
0: Da morire, perché c'è bisogno sempre di qualcosa di da accompagnare con qualcosa di fresco. E le patatine sono perfette per questo, no?
6: Ma infatti, secondo me, la domanda doveva essere la comfort bibita più che il comfort food.
1: magari sì, caldo. Perché molti hanno anche la comfort bibita.
0: Sì, ormai c'è più gente che beve che gente che mangia.
6: No,
0: sì.
6: Ma io bevo qualsiasi liquido mi si presenti ultimamente.
0: Ti si presenti. Perfetto. Sì, stai attenta però,
6: Sì,
0: Erika, grazie mille.
6: Grazie a voi.
0: Kiss kiss a te.
1: Allora, Marcio, ciao Erika.
0: Allora, io voglio fare un gioco oggi con i nostri ascoltatori. Adriana, io preparo un comfort food che a casa mia ci deve essere sempre.
1: Mm-hmm.
0: Comincio a dare degli ingredienti.
1: Esige un minimo di preparazione.
0: Un minimo di preparazione. Io adesso darò 3 ingredienti di questo comfort food che preparo ogni giorno.
1: Sì.
0: E gli ascoltatori avranno 3 momenti per partecipare. Nei primi 2 momenti regaliamo i gadget al più veloce che indovina.
1: Da quelli che indovinano in base a quegli ingredienti citati, allora vinceranno i gadget. Quelli perché? Che hanno bisogno di più indizi e allora non vinceranno i gadget.
0: Ma perché ovviamente se adesso io do i primi 3 ingredienti potrebbe essere qualsiasi cosa, quindi se riescono a indovinare sono bravissimi e quindi meritano
1: allora
0: i gadget.
1: Vai con i primi 3 ingredienti.
0: Olio, uova e basilico. Allora, per fare questo comfort food ci vogliono questi ingredienti per partire. Olio, uova e basilico.
1: Olio, uova e basilico.
0: E basilico. 347 490 0042. Regaliamo i gadget a chi indovina, se indovinate, con questi 3 indizi iniziali. Qual è il comfort food che io preparo? Lo ripeto, 347 490 0042. WhatsApp.

0: Sandra, che verrà a Viareggio a vedere il Pippo Pelo Show dal vivo, e ha detto: non vedo l'ora di ballare con voi col momento dance, perché noi a Viareggio,
1: sì,
0: venerdì mattina,
1: certo,
0: dalle 7 alle 9 facciamo il momento dance
1: con i nostri... tutti quelli che saranno con noi proprio lì a casa Kiss Kiss a Viareggio.
0: Allora, abbiamo dato i primi tre indizi, Adriana, per il mio comfort food, mm-hmm, che sono olio, uova e basilico per la preparazione, e ancora nessuno ha indovinato.
1: Niente,
0: mandate
1: niente
0: i messaggi vocali al 347 490 0042. C'è tanta partecipazione, ma finora avete sbagliato. Non ho fatto le uova in purgatorio.

0: Vi do degli ingredienti per questo comfort food. Gli ingredienti sono vari, non sono solo i primi tre che ho dato, ma ce ne sono anche altri. Noi vi abbiamo detto, vi regaliamo i gadget se indovinate con i primi tre indizi, che sono i primi tre ingredienti. Non ha indovinato nessuno.
1: Al momento nessuno.
0: Esattamente.
1: Ripeti quali sono?
0: Olio, uova e basilico.
1: E basilico.
0: Poi dopo ci sarà un secondo momento e anche lì potrebbero vincere i gadget se indovinano con gli ingredienti che stiamo per dare. Mm-hmm. Che sono, diciamo, il secondo momento gioco. Se non indovinano, non vinceranno i gadget.
1: Niente, ce li teniamo.
0: Andremo
1: noi
0: direttamente. Vai. Al terzo ingrediente, ma senza degli.
2: Carbonara!
0: No!
1: No, non è no.
3: Radio Kiss Kiss. La ricetta di Pippo Pelo è praticamente l'uovo all'occhio di bue o l'uovo al piatto, anche chiamato
0: l'uovo
3: fritto.
0: E l'uovo
1: no,
0: fritto.
1: Ma non ci metti, credo, il basilico. No,
0: l'occhio di bue, non si chiama.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
4: Per me sono le polpette.
0: No, che polpette?
5: Ciao Radio Kiss Kiss. Secondo me il comfort food di Pippo è la maionese al basilico.
0: La maionese al basilico, no, ricordiamo che Adriana è bravissima a fare la maionese che impazzisce. La sua maionese impazzisce, spesso e volentieri. Sentiamo la maionese impazzita di Adriana.
1: Non solo la maionese impazzisce.
0: A casa sua prepara la maionese impazzita. Eccola, grazie.
6: Vai, buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
6: Potrebbe essere una carbonara?
0: No.
1: No, l'abbiamo già detto, non è la carbonara.
7: La pietanza è le crocchette.
1: Le crocchette.
8: No. Ciao amici di Radio Kiss Kiss. La comfort food è la frittata al basilico.
0: No!
9: Ciao Radio Kiss Kiss, sono le polpette cacio e ova.
0: Cacio e ova? Che volgarità, ma cos'è?
10: Maurizio da Napoli e penso che sia la maionese.
0: Impazzita, quella di Adriana, sentiamola. Eccola la maionese.
1: Che poi non ho capito a che punto del procedimento impazzisce.
0: Impazzisce, sì.
1: Non l'ho
0: sì
1: capito mai.
0: Ma
11: buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
11: Per me il comfort food di Pippo è la frittata di maccheroni.
0: No!
12: Ciao Adriana, ciao Pippo, secondo me provo le uova al purgatorio.
0: Le uova al purgatorio? Le uova
1: ora
0: al purgatorio.
1: Devo andare
0: che
1: a vedere come si fanno e che ricetta.
0: Ma non
1: le
0: mai sentite io?
1: Nemmeno io.
12: Uova
1: molto gettonato.
12: Alla pizzaiola.
0: E alla pizzaiola Adriana la fa?
1: Adriana
0: il
1: la fa
0: sabato,
1: sabato
0: pomeriggio alle 18 ve le fa la pizzaiola
1: dalle 18 alle 20
0: che
1: va
0: è
1: bene?
0: Bravissima, ci ha fatto la pizzaiola anche questo sabato.
1: Allora Pippo, se vuoi questo sabato vengo a farle a domicilio, sì, la sì pizzaiola a casa tua.
0: Sabato pomeriggio un ascoltatore che voglio salutare, non mi ricordo il nome, però mi ha mandato una vignetta meravigliosa con lui con gli zebedei enormi, ce la sta ascoltando la classifica di Adriana.
1: Eppure la domenica non ve le potete fare più le
0: vai.
13: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
13: Frittata al basilico?
0: No,
1: no, non
13: allora,
1: è la frittata al basilico.
13: Uova, pomodoro,
0: sono
13: uova,
0: solo i primi tre ingredienti,
13: basilico,
0: ragazzi.
13: Le uova in purgatorio?
0: Ragazzi, no. Allora,
14: Pippo, da buon campano e soprattutto da buon gustaio che sei, penso che la pizza.
0: La pizza con le uova, che devo fare con le uova?
15: Zambaglione al pesto.
0: Zambaglione
16: la pizzaiola.
1: No,
17: insalata di riso.
0: Non è
18: oppure una nerano.
0: È un zambaglione.
19: La piadina.
1: No, la piadina no, no,
0: allora,
1: non ci
0: nessuno
1: siamo,
0: ha indovinato, quelli erano solo i primi tre ingredienti. Adesso vi diamo una seconda chance per vincere i nostri gadget. Se non indovinate manco con la seconda chance, alla terza chance indovinerete sicuramente il piatto, ma non vincerete i gadget, mi dispiace. Per vincere i gadget dovete dirmi, oltre a olio, uova e basilico, se io metto anche pomodoro e mozzarella, che cosa sto preparando? Vi ho dato altri due ingredienti, uova, basilico e olio, oltre a mozzarella e pomodoro.
1: Pomodoro.
0: Pomodoro,
1: mozzarella, pomodoro, uova, basilico e olio.
0: E olio. Allora, 3,
1: ma cos'è, un pasticcio?
0: 347 490 0042 messaggi vocali.
15: Zambaglione al pesto.
3: Svegliati, alza il volume e fai partire la giornata con tutta l'energia del Pippo Pelo Show. Dalle 7 alle 9 al 158 del digitale terrestre su Kiss Kiss TV.

0: che io preparo quando ho bisogno di conforto dal cibo, e lo scopriremo tra pochissimo qui su Radio Kiss Kiss, dove adesso è arrivato il momento dell'oroscopetro.
1: Eccoci, siamo pronti, sentiamo.
2: Oroscopetro. Oroscopetro, le stelle parlano, tu capisci quello che vuoi.
1: Esattamente.
0: Beh, io non ci capisco niente, devo dire la verità.
1: Però ha iniziato a chiedere, ve lo giuro. Quando conosce qualcuno, ha iniziato a capire, a chiedere:
0: dici,
1: ma di che segno è?
0: Dici che segno è oggi?
1: Oggi abbiamo l'acquario.
0: L'acquario.
1: Che è un segno che è a metà tra il sogno e la realtà.
0: Veramente?
1: Sono un po' sospesi come i pesci, ma leggermente più.
0: Questo tu lo dici in base a quali conosce, sempre al corso da 30 euro che hai fatto.
1: Pippo, sì, tra un po' aumenteremo. Il corso costerà 60 euro.
0: Ricordiamo che ha fatto un corso accelerato di 2 ore per diventare. Come si oroscopara,
1: esatto,
0: chiamiamola così, e l'ha pagato 30 euro.
1: Va bene, io sto litigando intanto con il PC, a posto. Allora, l'acquario. Cari amici dell'acquario, siete il segno dell'originalità, dell'imprevedibilità e della libertà. E questo è vero. Voi odiate la banalità in tutto, anche a tavola. Amore e lavoro, con Venere a favore, le relazioni questa settimana sono stimolanti. Ma potreste sentirvi un po' metereopatici o annoiati dalla routine.
0: Certo.
1: Il vostro comfort food ideale non è il solito piatto di pasta, ma qualcosa di esotico o un mix strano inventato da voi, per esempio nel cuore della notte, tipo cioccolato, patatine fritte insieme. In amore, se il partner vuole conquistarvi, non vi porti al solito ristorante stellato, ma vi prenda per la gola con una sorpresa culinaria bizzarra. Punteggio della settimana, un bel 8 per l'inventiva, ma un 5 per la digestione se continuate a mischiare così tanto cibo.
0: Come abbiamo fatto noi ieri sera.
1: Mamma
0: abbiamo
1: mia.
0: Mangiato di tutto l'impossibile. Allora,
3: brava.
0: 347-490-0042, se sei dell'acquario e hai riscontrato qualcosa. Vediamo quanti acquario c'erano stamattina a sentire la radio, perché non abbiamo fatto prima l'appello e adesso vediamo quanti acquario hanno ascoltato il tuo oroscopo e ci si sono ritrovati.
1: Sì, questo lo diciamo ogni volta, noi diamo alcuni spunti per l'oroscopo della settimana, ok? Della settimana che è in corso.
0: Questo allora, c'è un messaggio, l'oroscopo di Adriana non ha cagato. Allora, carino,
1: ma non è
0: no?
1: vero!
0: Molto
1: ma
0: interessante.
1: Non è vero!
0: Sì.
1: No, voglio dire che tra un po' andremo in tour.
0: Dai,
1: ok, quindi gireremo le principali città.
0: Allora, ricordiamo che anche Adriana come comfort food ha un cibo che si chiama maionese impazzita, quella che impazzisce non viene bene, che impazzisce così. Grazie. No.
2: Oroscopetro. Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
0: Una sigla in perfetto stile anni 70 per citare una rubrica vetusta. Che
1: una rubrica che è vintage, ma sta bene.
0: Allora,
1: tutto.
0: Sono acquario, Adriana, mi sono riscontrata in parecchie cose.
1: Hai visto?
0: Si è ritrovata in parecchie cose.
1: Hai visto?
0: Vedi?
1: Vabbè, presente acquario, anch'io mi sono ritrovata per l'originalità.
0: Qualcuno
1: è vero,
0: ha scritto
1: è vero.
0: Il corso da 30 euro ha dato i suoi frutti.
1: Eh sì.
0: Hai visto? Allora, Sting nel 1999 ha cantato questa bellissima Brand New Day, che è uno dei suoi pezzi da solista più forti di
1: ed
0: sempre.
1: Ed è il nostro History Kiss.

0: Radio Day era questa canzone del 1999 di Sting che ha chiuso la nostra prima ora e ci porta quasi alle news.
1: Sono le 7:56 e tra pochissimo sarà pronto per noi Umberto Aprea per tutti gli aggiornamenti.
0: Siamo qua anche questa mattina, ancora buongiorno con il Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9. Abbiamo ricordato stamattina che saremo a Viareggio venerdì a fare il programma da lì, dalla piazza dove ci sarà il mega show sabato sera di Radio Kiss Kiss, ovvero il Kiss Kiss Way. E quindi venerdì mattina dalle 7 alle 9 vi aspettiamo lì e grazie agli ascoltatori che stanno scrivendo. Ci vediamo venerdì, veniamo a ballare con voi. Con
1: ingresso gratuito, ingresso libero, per cui dovete soltanto preoccuparvi di puntare la sveglia un pochino prima e dalle 7 saremo lì ovviamente a casa Kiss Kiss. Intanto stavamo parlando del comfort food. Ognuno di noi ha almeno un cibo preferito che funge da riparo, da conforto e ci attiva anche un po' la serotonina. A tal proposito, Pippo ci ha dato inizialmente 3 ingredienti del suo comfort food. Poi ce ne ha dati altri 2, che vediamo chi ha indovinato.
0: Erano gli ultimi per indovinare vincendo i gadget.
1: Non ne avremmo dati più.
0: Gli ingredienti erano, gli ultimi 2 erano mozzarella e pomodori. I primi erano olio, uova e basilico. Ce ne sarebbero stati altri 2 da dare alla fine, ma mi sa che qualcuno ha indovinato.
1: Sentiamo. Oh,
2: stai mangiando un omelette.
0: Sto preparando,
3: per
0: non
3: me
0: mangiando.
3: Insalata con uova e pomodori.
0: Insalata con uova.
4: Buongiorno, sì. Radio Kiss.
1: Buongiorno.
4: Kiss Kiss, frittata al pesto di basilico.
5: Vai. Ciao Pippo, no. Ciao Adriana. Secondo me sono le cotolette alla milanese.
0: No.
5: Chiusi da Messina, kiss kiss.
1: No. No, no.
6: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
6: Francesco da Rozzano. Secondo me è un polpettone ripieno. Baci,
1: no.
6: Buona giornata.
7: Buongiorno ragazzi. Sarà la salsa verde?
1: No.
8: Buongiorno, no. Secondo me Pippo la frisella.
0: La frisella,
1: no, quelle uova
7: Adriana,
1: no.
7: Antonio di Altamura, secondo me è un semplice uovo sodo.
0: Un semplice
9: buongiorno,
0: uovo sodo.
9: Secondo me è la panzanella.
0: La panzanella.
7: Buongiorno, buongiorno Adriana.
0: Ce l'ho io la panzanella.
7: Secondo me fai un'emulsione al basilico, una sorta di maionese al basilico.
0: Ma
7: kiss,
0: che?
7: Kiss. Ciao.
1: No, non è questo, questo è il pomodoro pure.
0: Ragazzi, ma è un comfort food.
5: Ciao, secondo me il tuo food comfort, comfort food è una frittata di pomodorini e basilico.
0: No.
10: Un
0: no.
10: Semplice uovo al tegamino.
0: Un filoscio.
11: Buongiorno, sono Raffaella e dico pasta, pomodoro e basilico.
12: Ciao Adriana, ciao Pippo.
1: Ciao, buongiorno.
12: E gli ingredienti che hai detto tu sembrano quelli che noi in siciliano chiamiamo upisci d'uovo. C'è la classica frittatina di uovo con l'uovo.
0: Sì, sì, noi lo chiamiamo filoche.
9: Salsa verde.
0: Vai.
13: Secondo me è la pasta al forno.
0: No.
1: No, non è
14: buongiorno
1: questa.
14: Pippo, buongiorno,
1: buongiorno
14: Adriana. Allora, delle frittelle molto molto buone.
0: Mamma che fame.
15: Ciao di Kiss, sono Chiara. Secondo me sono le uova al pesto.
0: Le uova al pesto?
1: Buongiorno, no, mai
13: sentite. Kiss, Angelo da Napoli. Se no il piatto di Pippo è la lasagna. La lasagna
0: la
13: napoletana
0: lasagna,
13: con le uova.
0: No.
16: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao,
16: io
1: buongiorno.
16: Io penso che tramezzino.
0: Non sto
4: buongiorno,
0: preparando un tramezzino.
4: Mozzarella alla pizzaiola.
0: No, Adriana la fa la pizzaiola.
9: Dunque, potrebbero essere... gli gnocchi alla sorrentina.
0: Gnocchi
9: sono Maria
0: sorrentina.
9: Luisa da Lodi.
0: Ciao, ciao Maria Luisa, no.
14: Buongiorno, è un'insalata estiva?
0: No.
17: Buongiorno Radio Kiss Kiss, buongiorno a tutti. Io sono Antonio, per me stai preparando la caprese.
0: No.
9: Gnocchi alla sorrentina.
0: No, che fame.
1: No, meno.
17: A meno che non sia un bel trancio di parigina.
0: No.
18: Ciao Pippo, ciao Adriana. Sicuramente sarà un supplì. Un arancino. Alba Chiara da Salento.
1: Salva Chiara,
19: crepes
1: non è questo.
19: Salate farcite con mozzarella e pomodoro.
0: Ragazzi, no, per favore, mi state
1: allora,
0: facendo.
1: Allora, ripetiamo un attimo tutti gli ingredienti partendo dai primi. Che hai dato?
0: Allora,
1: olio.
0: I primi erano olio, uova e basilico.
1: Poi.
0: I secondi pomodoro e mozzarella e sui secondi hanno indovinato, tra poco sentiremo chi ha indovinato, quindi vince i gadget perché ha indovinato sui secondi ingredienti, perché i terzi ingredienti, l'ultimo indizio erano le melanzane e la farina. Quindi Adriana metti
1: facile.
0: Insieme uovo, olio, basilico, un po' di sale che non ho aggiunto, vabbè, ma che c'è
1: è
0: sempre
1: facile.
0: Pomodoro, mozzarella, melanzane, farina,
9: fai la parmigiana.
1: La signora parmigiana.
2: Il piatto comfort di Pippo è la parmigiana delle lanzane. Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ciao Kiss Kiss.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Sono Davide da Salerno. Secondo me
20: il piatto coccola di Pippo è la parmigiana di melanzane.
1: La parmigiana di melanzane.
21: La parmigiana.
0: Ma bravi!
22: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Secondo me è la parmigiana.
0: È la parmigiana,
23: tutti,
0: è vero.
23: Ma è la parmigiana, ovviamente.
1: Ovviamente.
0: Allora, adesso passerò una settimana, sì. Già lo so, perché gli ascoltatori la mattina sentono, magari molti ascoltano tutto il programma, ma mm-hmm. tanti altri ascoltano il tempo di dalla macchina andare in ufficio. E adesso sono andati in ufficio e non hanno sentito la risposta e mi chiederanno per strada,
1: sì,
0: ovunque io vada, ma qual era poi il piatto che prepari la mattina?
1: Oggi pomeriggio lo trovate sul lungomare di Salerno, glielo chiedete e lui risponderà a tutte le vostre domande.
0: Sì, sentiamo.
24: Vai. La parmigiana.
0: Lei ha vinto i nostri gadget.
1: Si firma Gra su WhatsApp.
0: Si firma Gra, brava Gra.
1: Ed è stata la più veloce a indovinare, ovviamente. La parmigiana, che è un piatto sia invernale che estivo, pensavo.
0: Sì, sì, sì, sì, a casa mia non deve mancare mai.
1: Mai. Andiamo sotto la doccia.

0: Mamma mia, Adriana. Tu sta potrebbe... canzone ovviamente non te la ricordi nemmeno, no? La conosci
1: di successo.
0: Io la suono
1: al flauto, Pippo.
0: La suono al flauto.
1: È il mio più grande successo al flauto, ho iniziato proprio con questo. È il mio più grande successo. Cioè, il mio cavallo
2: Adriana,
1: di battaglia.
2: A me torna a suonare il piffero.
0: Allora, Adriana,
2: l'oroscopo non ci siamo.
0: Esatto, torna a suonare il piffero. Adriana, a me non risulta che tu abbia mai avuto un successo col piffero.
1: Allora, no, è il flauto.
0: Col flauto.
1: E volevo dire all'ascoltatore che ha canticchiato sotto la doccia che potremmo fare un duo. Lui canta in quella maniera lì e io suono.
0: Va
1: dai,
0: bene.
1: Bello.
0: Con Take On Me era il 1985, appunto.

0: 1985, e adesso che succede, Adriana?
1: Allora, comfort food, qual è il vostro cibo che desiderate, ma che recuperate subito quando avete bisogno di una coccola? E abbiamo capito che a livello globale il podio è occupato da: al terzo posto patatine fritte, secondo posto cioccolato e al primo posto la pizza. In
0: perfetto,
1: tutto il mondo c'è la pizza come primo cibo preferito per darsi un po' di conforto.
0: La sorella di Torino, Elenia, ci fa sapere che lei aveva la camera tappezzata di manifesti di Morten Harket, che era il cantante degli AA, e lei aveva questa stanza tutta tappezzata, lei si confortava così.
1: Mm-hmm. Con solo la stanza? Non aveva tappezzato
0: cibo,
1: altro?
0: Ma aveva tappezzato tutta la stanza di questa immagine del cantante degli AA.
2: E sti cazzi?
1: Come sti cazzi? Cioè, voglio dire, un'informazione totalmente inutile.
0: No, è un'informazione importante.
1: Inutile!
0: Tutto quello che dice Elenia o che dice Viviana, sua sorella, è oro colato. Prego.
1: Inutile!
0: Vai,
3: ciao Pippo, ciao Adriana,
1: ciao.
3: Sono Vincenzo da Bologna. A casa mia non può mancare il burro di arachidi.
0: Ah,
3: quindi
0: vedi,
3: quando sono giù
1: hai
3: amareggiato
0: e amareggiato mangia il burro d'arachidi.
1: Ma poi a cucchiaiate il burro d'arachidi è, cioè, quello crunchy che
0: io
1: è pazzesco con i pezzettini.
0: Io a cucchiaiate con quelle unghie che mi infastidiscono, ma andiamo avanti.
4: E buongiorno Pippo e Adriana.
1: Buongiorno.
4: Io sia d'inverno che d'estate ho sempre le buste di cornetti, quelli da cuocere, in cornetti per la colazione.
0: Okay. Ah, vedi?
1: Ma quelli congelati?
0: Quelli congelati,
1: evidentemente sì.
0: Ce l'ha nel freezer, ne tira fuori uno
1: e
0: si
1: confonde. Poi li metti al forno, è veramente
2: buongiorno,
1: tanta roba.
2: Kiss Kiss, Matteo.
1: Ciao,
2: da Monza. D'estate, ma chi ha voglia di mangiare cose calde, troppo dolci, troppo complicate?
1: Io.
2: C'è la frutta,
1: io,
2: l'anguria, il melone, l'ananas,
0: le albicocche, le ciliegie, ragazzi.
1: La frutta estiva,
0: la frutta estiva è
1: la più buona.
0: Buona. Per me albicocche e ciliegie tutta la vita, vincono su tutto, e poi un po' di il melone. Non mi piace tanto l'anguria.
1: Veramente?
0: Non sono mai stato pazzo per l'anguria.
1: Ah, mi per piace me l'anguria molto è proprio il frutto dell'estate.
5: Mamma Pippo, che palle. Che palle.
0: Ma voi siete, voi avete gusti banali.
1: Ma gli piace
0: siete
1: l'anguria.
0: Siete persone banali, unghie lunghe, le queste cose qua.
6: No. Ciao Radio Kiss Kiss, sono Gia da Napoli, sto andando in palestra.
0: Ciao,
6: e il mio cibo coccola sono le noccioline.
0: Vedi?
1: Ah, ok, ok. Gli arachidi.
7: Buongiorno,
1: no,
7: ragazzi, sono
1: proprio
7: Giuseppe. Il mio cibo preferito e diciamo istantaneo è l'uovo. L'uovo sodo, l'uovo strapazzato, l'uovo fritto.
1: Sì, però allora, buono, non
0: io
1: ingrassi.
0: Devo salutare due donne dell'agro che sono due care amiche tue, che sono due milfone come te, si chiamano Enza e Antonella. Le abbiamo incontrate ieri sera nel loro massimo splendore,
1: sì,
0: erano molto presenti,
1: sì, sì,
0: lì, eccetera eccetera, e sono le rappresentanti, diciamo, della milf tipica proveniente dall'agro nocerino sarnese. Amiche ovviamente di Adriana, basta vederle, quando le vedi tutte belle preparate eccetera eccetera, lei le conosce tutte.
1: È un'ottima rappresentanza,
0: è un'ottima
1: voglio
0: rappresentanza.
1: È un'ottima pubblicità all'agro nocerino sarnese.
0: Se non sei vestita in un certo modo, se non ti muovi in un certo modo, Adriana manco ti considera, quindi le sue amiche sono mediamente così. Io le saluto e le abbraccio perché sono anche stranamente molto simpatiche.
1: Ma ci ascoltano tutte le mattine.
0: E
1: ciao
0: le
1: Enza, ciao Antonella, un bacio a loro. Sentiamo ancora.
8: Buongiorno Pippo, buongiorno,
1: buongiorno
8: Adriana. La cosa dei 5 minuti per me è spaghetti aglio, un bel piatto di spaghetti aglio e
1: al
8: olio.
1: Volo. Ma
0: spaghetti
1: aglio
0: olio, l'ultimo
1: e peperoncino
0: la gente li fa
1: anche al mattino,
0: anche alla notte tarda.
1: Ti ricordi che c'era un dietista, credo fosse tale, che andava in TV a sdoganare gli spaghetti aglio olio e peperoncino al mattino, cioè a colazione?
0: Sì, sì, al mattino mi ricordo benissimo. Mio fratello tipo li fa pure a mezzanotte, se li mangia.
1: Beh, a mezzanotte sì, torni da una serata oppure sei uscito, vai a casa, hai fame, spaghetto aglio olio e peperoncino. Vai,
9: ciao,
1: sentiamo
9: Pippo,
1: ancora.
9: Ciao Adriana, il mio cibo coccola sono i risoni, la pastina con l'uovo, ricotta, formaggio grattugiato, sale e prezzemolo.
0: Madonna,
1: forse
0: mia,
1: più invernale però. Non
0: la
1: so,
0: ricotta.
10: Piatto preferito e sicuramente il più gustoso per me è spaghetti con le cozze, che però siano fresche.
0: Ah sì, sì, tu alle 5 del pomeriggio ti svegli da un riposo pomeridiano il sabato pomeriggio e ti fai uno spaghetto con le cozze. Ci sta
1: ma
0: pure.
1: Ma perché no? Ci sta, ha voglia.
0: Ma nessuno ha citato il gelato come cibo.
1: Cioè, soprattutto in questo periodo il gelato.
0: Esattamente. Come
1: sia,
0: mai?
1: sia quelli che abbiamo a casa, quindi preconfezionati.
0: C'è la gente che ha i frigoriferi pieni di gelati a casa,
1: e confermo.
0: Quelli preconfezionati o le vaschette del gelato fresco, ma nessuno lo sta citando. Cioè lì in estate il confort, ieri pomeriggio faceva un caldo boia e sono andato in un chiosco che sta sotto casa mia, che è una roba storica della mia città, sono andato a mangiarmi il gelato al limone.
1: Granita, il sorbetto.
0: Sì, sì, sorbetto al limone, che buonissimo.
11: Pippo Pelo, una persona anche molto giovanile, in moto, in giro, non si ferma mai.
1: A mangiare il sorbetto quando accade. In fondo è una persona semplice,
0: con dei gusti banali anche.
1: Banalissimi.

schischa a te che sei il re del barbecue. E ogni grigliata che fai è uno spettacolo. Chi schissa a te, che oggi è una giornata indimenticabile. Stai scegliendo il

0: Volevo dire che Vitale fa lo spiritoso e che lo spirito viene ricambiato con la stessa moneta.
1: Con un altro spirito?
0: Certo, quindi più tardi
1: uno scambio di spiriti allora.
0: Sulla sua poltrona dalla quale sta pontificando adesso.
1: È un po' un regista stamattina, esatto. di cose. Allora,
0: vabbè.
1: Comfort food, abbiamo capito che ognuno c'ha il suo, sarebbe il posto sicuro, il rifugio sicuro in un piatto, in una pietanza.
0: Ma pure anche, vedi quella che ho preparato io, no? La parmigiana di melanzane, che quando da noi la citi, la parmigiana e mulignana. Cioè quella, senza tu manco che la mangi, manco la guardi, manco la tocchi, già ti sei riempito lo stomaco.
1: Che
0: la parmigiana
1: poi...
0: mulignana. È proprio, cioè,
1: è stato già detto
0: che la
1: morte sua è col pane croccante.
0: Mamma
1: è stato
0: mia.
1: Già detto, non è stato detto.
0: La morte di Pica com'è?
1: Non lo so, vabbè, più o meno.
0: Per procurargliela.
1: Occhio e croce.
0: Ci sono riuscito
1: già.
0: Ancora al momento. Vabbè.
1: Allora Luciana.
0: La figa, è morto di figa, lo sappiamo già tutti. Andiamo avanti.
1: Buongiorno Luciana.
0: Ciao Luciana.
2: Buongiorno a voi. Ciao ragazzi, che piacere.
0: Buongiorno Luciana da
2: Buongiorno.
0: Alessandria. Dove?
2: Alessandria.
0: In questi giorni si sono registrate temperature fino a 180 gradi, manco fosse un forno, vero?
2: Africa.
0: È vero.
2: E quindi giustamente ci si consola con cosa?
1: Con il ghiacciolo?
2: Con il ghiacciolo.
0: A gusto, a gusto?
2: Io limone.
0: Limone tutta la vita.
1: Il ghiacciolo
2: tutta
1: al limone.
0: Sì.
1: Scusate, ma
0: voglio fare un reclamo. Sì, perché ci sono aziende che producono ghiaccioli da supermercato che ti mettono quattro gusti. E solitamente
2: bravo.
0: Ce n'è uno al limone, otto alla menta che non
1: sì,
0: mi piace. Esattamente.
1: Misti.
0: E un altro al melone che sa di una roba finta. Che non so.
1: Vabbè, però no. Scusate, a voi il ghiacciolo non fa venire ancora più sete?
2: No.
1: No,
2: ne mangio un altro piuttosto, ne mangio due.
0: Ne mangio due.
1: Fa venire sete.
0: No, il ghiacciolo non fa venire sete.
1: Il dolce.
0: Anche io lo adoro.
2: No,
0: brava.
2: Buonissimo,
0: brava.
2: Buonissimo.
0: Bravissima Luciana, che nessuno aveva citato ancora i gelati.
2: Brava.
0: Ma il ghiacciolo è brava.
1: Ragazzi,
0: sì.
1: Forse penso di non mangiare un ghiacciolo da 15 anni.
2: Adesso mangerete un sacco di ghiacciole anche voi.
0: Ma veramente, ci hai fatto venire la voglia.
1: Sì.
0: Il nostro Max Vitale ne compra sempre due e uno lo mangia di ghiaccioli.
1: Sì, certo, è molto generoso, l'altro lo offre sempre.
0: L'altro lo offre o lo tiene in frigo. Sì. Perché, perché ridevi, scusami, Alessandro?
2: No, così.
0: Luciana.
2: È la storia delle banane, no?
0: Pica.
1: Ti adoro, Luciana, guarda, ti adoro. Che pazienza. Sì, è proprio la storia delle banane, brava,
2: ecco,
1: brava. Che è lo spuntino di Pica preferito.
0: Ma che è la storia delle banane? Ma perché dovete essere sempre malpensanti?
1: Scusa, Pica, alle 9,
0: ma chi l'ha detto? L'ho detta io la cosa, perché vi state mettendo in bocca cose,
1: Luciana,
0: che non ho detto?
1: Lo sai, no? L'abbiamo raccontato più volte. Pica, alle 9, finisce il programma, finisce questo programma,
2: sì.
1: Va nello zainetto e prende la banana.
0: Vedi,
1: è proprio l'automatismo.
0: Sì. Non è una come la nostra Jessica che va nella appena arriva va e prende un rotolone di carta igienica.
1: Certo.
0: Appena arriva qui in radio, non ho mai capito perché. Vabbè.
1: È perché così vai in bagno e sei coccolato. Allora Luciana, grazie, stai sempre in nostra
2: grazie
1: compagnia, mi raccomando.
2: Certo, assolutamente sempre.
1: E chissà te,
0: Luciana,
1: anche
0: grazie
1: noi.
0: Mille, un abbraccio e mi raccomando i ghiaccioli, comprane sempre uno.
2: Ne compro sempre due.
0: Ah, pure tu,
1: esatto, due. L'ha appena detto. Kiss a te, ciao.
0: Grazie, ciao.
1: Andiamo
0: ciao.
1: A Novara, dove c'è Sergio. Ciao Sergio, benvenuto.
3: Ciao.
1: Buongiorno.
3: Ciao, Adriana.
0: Sergio.
1: Sergio, allora,
0: scusami, a Novara non mi pare che ci sia, diciamo, la migliore mozzarella di questo mondo. A meno che non ci sia qualcuno che la produce al sud,
1: appunto,
0: e la venda lì.
3: Allora, un paesino vicino a Novara, 15 chilometri per la precisione a Oleggio, c'è uno dei più grandi produttori di mozzarella di bufala del Piemonte.
0: A Oleggio?
4: Sì.
0: Allora,
1: signora non è d'accordo.
0: Un attimo solo. Allora, qui abbiamo un problema, perché lui sta dicendo che c'è uno dei più grandi produttori di mozzarella di bufala, ma è buona questa mozzarella di bufala?
3: A noi piace molto.
0: A voi piace molto. Allora, c'è un piemontese alla radio, allora voglio dire agli ascoltatori italiani che stanno seguendo la radio, che sostiene che a Novara e a Oleggio, con esattezza, si mangi una mozzarella deliziosa, una delle migliori mozzarelle al mondo, giusto?
3: Al mondo, vabbè, voi a Napoli, ragazzi.
0: No, non lo so. Ma no, chiediamo se gli ascoltatori ci credono.
1: Ma tu hai mai assaggiato poi invece la mozzarella campana? Perché ce ne sono in diversi
3: campana,
1: punti.
3: Sì, mi è capitato assolutamente di venire a Napoli da voi. Sì, buona, sì, sì. Buona.
1: Ed è simile a quella che mangi tu, più o meno, come sapore?
3: No. Ha un gusto un pochettino più saporito la vostra.
0: Allora, stanno arrivando messaggi del tipo: ha ragione, è molto buona, l'abbiamo assaggiata anche noi. Mm-hmm. Vedi, c'è solo un mavava. Siamo
1: Viola bene. Scrive: non siamo ai livelli della Puglia, ma molto buona.
0: I livelli della Puglia. Ragazzi, mo devo fare il campanilista proprio della campagna.
4: No, sono Livia da Novara, confermo che da campana io, perché non si sente, ma sono di Pompei, mio marito è di Gragnano, okay. Quindi vabbè, la mozzarella come giù non esiste, ma ad Oleggio questa mozzarella di bufala è veramente, veramente ottima.
0: Vedi Sergio, vedi che ci hai preso, bene. Sergio, perché ti stanno dando ragione.
3: Bene, sono contento, portiamo un po' di Piemonte anche chiaramente in altri posti, assolutamente.
0: Guarda che a Catanzaro Lido fanno una bagna cauda che veramente...
3: No. Siete unici, troppo forti.
0: Scusami, perché ridi?
3: Buona anche quella.
0: Fanno una bagna cauda a Catanzaro Lido che proprio va è veramente eccezionale.
3: Bene, da provare.
0: Se hai mai assaggiato il panforte che fanno a Udine, che è meraviglioso, è buonissimo il panforte di Udine.
1: Senti, però, a onor del vero, Sergio, ti devo leggere il messaggio di Gennaro. Che dice, sì, ragazzi, mi chiamo Gennaro, sono napoletano, vivo vicino a Oleggio, appunto, confermo che la mozzarella di Oleggio è top.
3: Mamma mia, ho beccato.
1: Cioè, hai capito?
0: Ma bravo, facciamo un applauso a Sergio, perché aveva detto una cosa che sembrava politicamente scomoda, cioè dire che la mozzarella a Oleggio era buona, sembrava scomoda,
1: e invece
0: sta raccogliendo un sacco di proseliti.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
5: Io mi chiamo Libera, sono di Magenta e confermo che a Oleggio ci sono delle mozzarelle di bufala molto buone. Buona giornata a tutti, kiss kiss.
6: Sei a Oleggio, anche a Novara c'è un caseificio campano che fanno una mozzarella fantastica. Senza andare a Oleggio.
0: Sergio, hai visto? Non c'è bisogno di andare a Oleggio anche nella tua città, anche a Novara la trovi buona.
3: Bene, allora andrò a provare anche quella.
0: Anche quella.
1: Dai, intanto, quando è che ti godrai questo cibo conforto? Cioè, quando è che assaggerai di nuovo la mozzarella?
3: Assolutamente questo weekend.
1: Questo
3: con
1: weekend.
3: Sì, una grigliata e poi mozzarella di bufala.
0: Di Oleggio, la bufala di Oleggio.
3: Di Oleggio, esatto.
0: Va bene, grazie mille e un abbraccio grande, Sergio. Kiss a te.
3: Voi, grandissimo, siete i migliori.
0: Grazie, lo sappiamo. Kiss a te, ciao.
7: Kiss a tutti, compà. Comunque, niente da dire. Uno pane forte lo facciamo buono a Catanzaro. Ma compà, dovete assaggiare un risotto ca lucanica che facciamo qua a cetraro. Ma compà, non lì chi ricchi.

Marcio ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

0: Mark and Cremont con Partenope, canzone in cui i protagonisti sono i The Colors e Serena Brancale.
1: Bella,
0: no?
1: Bella questa canzone, molto estiva, devo
0: molto
1: dire.
0: Estiva,
1: si chiama Partenope, appunto.
0: Bella.
1: L'abbiamo suonata su Radio Kiss Kiss. Ancora una volta, buongiorno a tutti quelli che si coccolano e si lasciano coccolare da
0: sì.
1: alcuni cibi che quasi sempre appartengono alla categoria dolci, quindi pochi hanno detto il gelato, ma molti la cioccolata anche d'estate.
0: È vero.
1: E poi i fritti. I cibi fritti come le patatine fritte, crocchè, magari anche da noi c'è il calzone ripieno.
0: Sì, sì, il calzone
1: credo
0: ripieno.
1: Sia universalmente riconosciuto.
0: No, però io ho alcuni amici che ogni tanto mi dicono se voglio un calzone fritto andiamoci
1: fritto,
0: a mangiare con
1: fritto.
0: La scarola.
1: Con la scarola
0: in genere
1: oppure
0: buono con
1: c'è
0: la scarola.
1: Il classico mozzarella e pomodoro.
0: Mozzarella e pepe, mozzarella
1: anche,
0: e pomodoro, anche sì,
1: anche
0: sì, sì.
1: Anche cacio e pepe, credo.
0: Vai.
1: No, con la ricotta.
2: Io cicoli e ricotta.
0: Sì. Cicoli e ricotta.
1: Mamma
0: sì, sì, anche cicoli e ricotta, buono. Buono.
3: Tipo la frittata caprese.
0: La frittata caprese? Così?
1: La frittata caprese.
0: Lei mangia una frittata caprese.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
3: Secondo me la lasagna.
0: Ah no, stanno ancora. Sono messaggi di chi indovina.
1: Sono dei refusi.
0: Dei refusi di quelli che provano a indovinare cosa stavo preparando.
1: Sì.
0: Fica.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana. Il mio cibo preferito sono i noodles.
1: Dovremmo avere, scusa,
0: il
1: regista.
0: Il suo cibo rifugio sono i noodles.
1: Anche a mio figlio piacciono, ogni tanto li compro, li mangio anch'io.
0: Brava, tuo figlio.
1: No, volevo dire al nostro regista che dovremmo avere anche noi degli effetti da inserire quando lui sbaglia.
0: Esattamente, brava.
1: Dacci una cosa qua che
3: ciao Pippo, ciao Adriana, il mio comfort food è sicuramente la pizza. La trovi in ogni minuto,
1: è
3: in ogni
1: vero,
3: posto, anche nel freezer.
1: Cos'è
0: allora, chi dei presenti qui in studio mangerebbe la pizza adesso?
1: Io.
0: Anche due. La pizzetta, quella alta
1: io,
0: da teglia.
1: Io.
0: Solo Arduino no. Arduino non mangerebbe.
1: Perché secondo me
0: la
1: ha già mangiato
0: da te. Vuole il dolce Arduino. Vuole
1: secondo
0: ancora...
1: me ha già mangiato.
0: Tu mangeresti la pizzetta
1: qua.
0: In teglia adesso? Un'altra,
1: sì.
0: Dice.
1: Un'altra, l'ha già mangiata.
0: L'ha già mangiata una.
1: Vai, sentiamo.
4: Io adoro il gelato sia d'inverno che d'estate. Lo mangio sempre, anche perché io adoro le cose fredde. Anche l'acqua la bevo di frigorifero di inverno.
1: No, mai.
4: Quindi il gelato.
1: No, ma
0: Adriana, ho fatto il sondaggio interno. Posso farlo con gli ascoltatori?
1: Ma tu puoi fare quello che vuoi.
0: Vai,
1: Pippo.
0: No. Sì,
1: puoi andare anche oltre le 9 in Good Morning Kiss Kiss, chiedi ospitalità e vai a fare l'altro sondaggio.
0: No, al volo ce la facciamo. Allora, quanti di voi in questo momento mangerebbero una pizzetta? La pizzetta, quella della teglia, quella alta, quella quadrata.
1: Vabbè, la pizzetta.
0: O rettangolare.
1: E poi in ogni posto
0: anche la tonda? Mettiamoci anche la tonda.
1: Eh sì,
0: va bene.
1: La tonda, poi c'è il
0: però
1: triangolo.
0: Però non quella da forno a legna a quest'ora. Mi andrebbe più quella da forno elettrico. Quella da forno a legna mi va la sera o la pranzo.
1: La pizzetta, come vi pare, come la trovate?
0: Allora, 347-490-0042. Quanti di voi ne mangerebbero una a quest'ora? Stanno già arrivando i vari io. Vai.
5: Kiss a tutti, sono Jack. Allora, Pippa Adriana, il mio cibo coccola sono le tortillas. Kiss a tutti.
0: Adriana le fa a tortillas. Lo ricordiamo il sabato pomeriggio con la Kiss Play Chart.
1: È proprio una gastronomia il sabato pomeriggio.
6: Ciao Pippo e Adriana,
1: ciao.
6: Sono Davide a Milano. Da me quello che non può mancare, sia estate che inverno, i ghiaccioli.
0: Beh,
1: ok.
0: Sì,
7: ciao Kiss, il mio comfort, diciamo, quando voglio di qualcosa di buono è il gelato. Che mi piace mangiarlo direttamente dalla vaschetta, magari un po' squagliato in modo da avere bello morbido.
1: Poi vengo
7: morbido.
1: A casa tua.
8: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Mi offri
8: ciao.
1: Gelato.
8: Il nostro cibo coccola, e parlo per me, mia moglie e nostro figlio, è la brioche col gelato.
1: Hai ragione.
8: E la raggiungiamo in qualsiasi momento della giornata, quando vogliamo noi, anche di mattina per fare colazione, anche se siamo qua in Germania, perché compriamo adesso queste brioche tipo hamburger che sono dolci, la vaschetta di gelato, e ce l'abbiamo sempre a casa.
1: Ah, la fate
0: allora,
1: voi a casa?
0: Sì, volevo salutare Simona che vive a Monaco di Baviera, da dove ci sta ascoltando. Ha scritto: io qui a Monaco di Baviera posso vederla solo nei miraggi. La pizzetta, le pizze si trovano ovunque, ma la pizzetta non la fa nessuno. Quella alta, stanno arrivando anche foto di persone che hanno rosticcerie già attive a quest'ora con le pizzette alte.
9: Buongiorno ragazzi, sono Anza da Verano. Mangerei pizza ad ogni ora del giorno.
0: ma sì, la pizzetta.
9: Ciao Pippo, ciao Adriana. E che dire sul conto della pizzetta? Ne ho già mangiate due, quindi di cosa stiamo parlando? È il top, la pizza è perfetta sempre. Sì, sempre, in ogni momento. Adriana, perché dà emozioni e crea dipendenza. Ciao ragazzi, un abbraccio da Carlo di Perugia.
0: Ciao Carlo, Adriana ci metterebbe accanto anche una birretta a quest'ora, vero?
1: No, io non bevo birra.
0: È una sigaretta.
1: No, io non bevo birra e non fumo.
0: Ah no. Ok.
10: Pizza la mattina, la sera, il pomeriggio, merenda e aperitivo, tutto. Pizza forever.
11: Buongiorno Pippo e Adriana.
0: Buongiorno.
11: La focaccia di La Terza è buona a qualunque ora. Kiss kiss a tutti.
1: La focaccia pure ci sta.
10: Kiss kiss a tutti. Buongiorno, sono Veronica.
1: Buongiorno.
10: Io mangerei una grande parigina.
0: Una grande parigina.
1: E quella con prosciutto cotto.
10: Pizza a qualsiasi ora. E aggiungerei anche magari la pasta al forno del giorno prima.
0: Mamma mia ragazzi, ci avete le corna, mi avete fatto venire una fame che solo voi.
1: Solo adesso gli è venuta fame, prima no.
0: Prima no.
12: Se hai voglia di musica. Yeah!

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Un saluto a tutti quelli che hanno detto che mangerebbero la pizzetta volentieri a quest'ora, siete in migliaia, grazie di cuore, non ci sentiamo più soli. E un saluto ai maestri della radio, Adriana, Pica, Anna Chiara, veramente un abbraccio, grazie.
2: Certo, grazie mille sempre,
1: grazie a voi,
2: e solo dopo di
1: che avete
2: te.
1: Tanto da insegnarci ogni giorno, veramente, grazie.
2: Dovremmo cominciare a dargli del lei.
1: Esattamente.
2: Sua maestà Pippo Pelo e ti diamo del lei.
1: Andiamo avanti, vi lasciamo con i Depeche Mode, con la Just Can't Get Enough, questo è un pezzo stupendo del 1981. Uno, pensa te.
2: Noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento domani mattina alle 7. Kiss kiss a tutti, ciao!

0: punto di questo mercoledì 24 di giugno. Un saluto dai Martinieri, Max Poli, Laleti.
1: Buongiorno.
0: Un saluto e ringraziamento al nostro regista
1: Andrea Cimino, buongiorno.
0: Ecco qua, potresti tirare fuori una delle tue cose molto antiche. Siamo al mercoledì e quindi che succede il mercoledì, Laleti?
1: C'è
0: il giro, c'è il giro, come che dici?
1: Che giro, c'è il giro di boa. Ah, c'è il giro di boa, cioè, ma non ti piace sentirlo?
0: L'anteguerra, l'anteguerra, veramente. Va bene, siamo pronti, iniziamo con la sigla, dai.
2: Radio Company.

0: animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, urla insieme a noi. Animo, animo.
1: Ah, buongiorno a tutti, La lite pronta, voi lo siete? Numero, grazie.
2: 347 490 0042.

0: ragazzi, buongiorno a tutti e buon mercoledì. La mattina ricchischi, si inizia molto presto, stamattina ce la faccio veramente. Siete con i mattinieri, Max Poli, la Leti, e voi sì, ci siete? Potete rispondere a questa domanda? Dice sì, ragazzi, ci siamo, vi ascoltiamo mentre facciamo cosa? Ecco, quindi dateci, ispirateci un po', no? Per parlare come sempre di uno o più argomenti. Per questo vorremmo sentirvi con un vocale, un messaggio di testo al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Ma è bello che arriviamo qui e già troviamo un sacco di messaggi, anche perché molti sanno che adesso chiacchieriamo con voi nella prima ora anche al telefono. Se vi va di raccontarci al telefono la vostra vita da mattinieri, quello è sempre un'ispirazione per tutti gli altri, no? Noi siamo in viaggio, ci stiamo spostando, siamo svegli di buon mattino, siamo reduci da un turno di notte, c'è chi racconta un po', chi condivide con la sua vita da mattiniero, e questa cosa ci accompagna, ci fa capire, sì, che poi non siamo così soli ad essere belli attivi di mattina presto, siamo davvero in tanti. Il popolo dei mattinieri si ritrova qui, ditelo agli altri, in diretta nazionale su Radio Kiss Kiss, tra attualità, l'attualità che leggiamo come quella tra poco sui giornali, ma anche quella che riguarda tutti noi. E allora, messaggi di testo, vocali, vi aspettiamo. L'hai dato il numero? Sì,
1: sì, sì, l'ho dato.
0: Meglio abbondare quando è ficere, dicevano i latini, e quindi vuoi
1: devo
0: darmi...
1: ridarlo?
0: Sì,
1: 3, 4,
0: abbonda, abbonda.
1: Però non ci parlare sopra, se no non lo capiscono.
0: Abbonda, 3, 4, abbonda.
1: 347-490-0042.
0: Dai, se volete parlare con noi ce lo scrivete anche, così magari, sì, vi chiamiamo. E, oppure mi esprimete con un vocale. I giornali, abbiamo qua i quotidiani in edicola, una rassegna veloce, diamo un'occhiata a quello che scrivono. I temi più riportati sono il gran caldo in tutta Europa, non solo in Italia, addirittura in Francia c'è una mappa termica che fa vedere la Francia nera, neanche rossa, ma nera, insieme a parte della Spagna, e anche il sud del Regno Unito, devo dire, un caldo mai visto da anni, e ovviamente coinvolge anche l'Italia. E poi l'altro tema riguarda invece i conflitti, chiaramente, con gli Stati Uniti e l'Iran che discutono ancora, e c'è tanto ancora da parlare riguardo appunto la tregua. Poi devo dire, sono queste notizie più riportate, le parole della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ieri è stata intervistata alla Festa della Verità, che ha raccontato insomma che con Trump si ferma lì la polemica, non risponderà più, continua sulla linea. Stavo dando un'occhiata veloce anche ad altri temi, si riparla anche di tanto calcio, non solo per i mondiali, ma perché è arrivato il momento di scegliere il commissario tecnico per la nazionale, dopo che sono stati eletti i vertici della FIGC, anche se non del tutto, il capo della FIGC è Malagò, ma resterà da scegliere altre persone. I nomi più caldi, tra i nomi più caldi c'è quello di Maldini, che insomma potrebbe sciogliere le riserve nelle prossime ore. Allora andiamo per ordine. Corriere della Sera, Meloni, gli Stati Uniti, i rapporti bilaterali non cambiano, la premier colpita da Trump, dice la spinta poi sulla legge elettorale la fondono, e scarsi opposizioni, scarsissime, dice. L'ondata di vendite tech manda in sofferenza le borse, cala SpaceX, poi recupera, giù Piazza Affari, perché è la corsa al chip, no? Per appunto la guerra, diciamo, economica futura si combatte con i chip, che appunto serviranno per l'intelligenza artificiale. Sulla prima del Corriere c'è la mappa termica dell'Europa sotto la morsa del caldo, e poi il clima, l'allarme in Italia, bollino rosso oggi in 16 città, caldo torrido che blocca comunque l'Europa, in Francia il caso dei 40 annegati, veramente una tragedia. Sulla prima di Repubblica, colpita da Trump per Hormuz, ci siamo, Meloni dice non cambiamo i nostri rapporti, la politica estera non è Temptation Island, mozione contro la guerra, il Senato americano sfida il presidente che crolla nei sondaggi. E una mozione contro la guerra all'Iran fatta al Senato degli Stati Uniti, dove si chiede di fermarla, anche se non è vincolante questo voto del Senato, però fa capire che spaccatura c'è negli Stati Uniti in questo momento. La Stampa di Torino, difesa l'ultimatum dell'Unione Europea, a rischio 15 miliardi a Bruxelles, che dice manca un mese per la scadenza della richiesta dei fondi SAFE, poi li assegniamo ad altri. Ma il ministro Giorgetti ha detto decideremo entro settembre. Sulla prima del Messaggero di Roma, Meloni colpita da Trump, torni la normalità, e poi la Francia piegata dal caldo. C'è la fotonotizia con persone affollate che si affollano in Francia su qualunque tipo di corso d'acqua, dai ruscelli ai fiumi a chiaramente corsi d'acqua, per rinfrescarsi perché le temperature sono roventi. Il giornale: Trump, tasse, voto, Meloni a tutto campo. Se noi siamo scarsi, sinistra scarsissima. Il Mattino di Napoli: Meloni, Italia, Stati Uniti si riparte, la premier archivia il caso Trump e rilancia sulla legge elettorale. Il pareggio sarebbe un dramma, perché poi, dice la Meloni, renderebbe ingovernabile il paese. I quotidiani sportivi: accennavamo alla scelta del commissario tecnico, la Serie A convinta, Antonio il CT giusto, Conte è pronto, questo è il titolo, missione Club Italia, si tratta poi con Maldini per farlo entrare appunto nella parte dirigenziale. E poi la beffa, l'affare con i nerazzurri salta, giravolta palestra, niente Inter, va al Chelsea secondo la Gazzetta dello Sport. Andiamo sul Corriere dello Sport. CR6, cioè CR6 per essere precisi, mondiale, Ronaldo risponde a Messi con 2 gol, l'unico di sempre, assegno in 6 edizioni. E poi via anche palestra, soffiato all'Inter, coperto d'oro dal Chelsea, 5 milioni netti a stagione all'esterno difensivo che ha giocato quest'anno nel Cagliari in prestito dall'Atalanta. E l'Atalanta si conferma bottega, sforna talenti e tra l'altro che vende a caro prezzo. Tutto Sport: Juve, tieni Vlahovic e Bremer, l'intervista esclusiva a Montero. E poi in taglio alto il mondo ai piedi dei fantastici 4 che sono Messi, Ronaldo, Mbappé e Haaland, che è un cyborg veramente. Si stanno giocando partite del mondiale in questo momento, la Leti, mi sa dare qualche aggiornamento?
1: Allora, in questo momento si sta svolgendo Colombia Repubblica Democratica del Congo. Sì, stanno al 49esimo minuto e sono 0-0.
0: Poi sono terminate altre partite.
1: Allora sì, ieri Giordania-Algeria è finita 2-1 per l'Algeria. Poi c'è stata Portogallo-Uzbekistan 5-0 per il Portogallo. Inghilterra-Ghana 0-0.
0: Questa è una sorpresa, Inghilterra-Ghana 0-0.
1: E poi Panama-Croazia 1-0 per la Croazia.
0: Molto bene, va bene. Vi aggiorneremo ancora, più tardi lo faremo anche con la nostra redazione sulla situazione mondiali, anche perché come termina Colombia Repubblica Democratica del Congo, anche lì vi diamo il risultato esatto. Hai visto mai che ci hai giocato un euro, no? Buongiorno a tutti, noi e voi siamo i mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss.

0: anche questa canzone. 26 anni, tondi tondi. Lady, hear me tonight, cause my feeling is just so right. As we dance by the moonlight, can't you see you're my delight? Cioè, era questo il testo, molto breve.
1: Brevissimo.
0: Cioè, è ripetuto all'infinito, però, capito?
1: Sì, sì, no, certo.
0: Però era una bella canzone dance che ballavamo tanto nel 2000. Mi ricordo quando ero giovane, correvo felice nei prati, capito?
1: Perché adesso non corri più felice nei prati?
0: Corro felice, ma non ce la faccio. Dopo un po' mi fermo, capito? Cioè, allora, siamo pronti a sentirvi da tutta Italia.
1: Ieri ti ho visto correre.
0: Che vuol dire mi hai visto correre? Ah, per spostare l'auto.
1: Mi hai ricordato questa cosa. Effettivamente non corri bene.
0: Come non corro bene? Cosa? Ma non è vero.
1: È tutto storto quando corri, mi hai fatto troppo ridere.
0: Ma come sono storto?
1: Poi corri in punta di piedi.
0: Adesso corro. No, raga, vabbè, io scusate, oggi faccio un video sui social dove cosa. La Letti mi deve riprendere che corro. Voglio capire che ciò che corro mai adesso. Vabbè.
1: Poi vabbè. Le facce buffe. Scusate.
2: Ciao, mattinieri, sono Riccardo da Monza.
0: Ciao, Riccardo.
2: Milano, pronto per iniziare il mio turno di lavoro in un hotel. Dove sì. Sono responsabile delle colazioni, quindi in cucina, quindi sì. Pronti a preparare tutto il necessario per dare la migliore accoglienza ai nostri ospiti.
0: Riccardo, non è che ti sentiamo benissimo, sì. Però un saluto. Che c'è? Che vuoi dire qualcosa?
1: No,
0: stai ancora pensando a me che
1: si
0: corro. Devo capire perché ce l'hai con me stamattina.
3: Animo. Buongiorno.
0: Ciao Giacomo. Che dici?
3: Come dice la Leti, la boa di ritorno.
0: La boa di ritorno.
3: Forza. E venerdì è l'ultimo giorno di lavoro, che poi partono le mie meritate vacanze.
0: Questa è una domanda che
1: dove
0: possiamo. No, al di là di dove andate, cioè ce l'avete le vacanze? Avete vacanze, ferie, tutto? Cioè, nel senso, i giorni di ferie sicuramente li avrete, ma andrete da qualche parte o si resta a casa a riposo, per intenderci? Massimo, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti, come tutte le mattine vi ascolto, Massimo da Roma. Date una carica nonostante tutto.
0: Dai, tirati su, non so cos'è che non va, però speriamo nulla.
4: Grazie, buona giornata.
0: Ciao, buona giornata Massimo. Pasquale.
5: Buongiorno Max, buongiorno Letti. Sempre Pasquale da Locorotondo. Direzione Massapra per Max, buongiorno Letti. Sempre Pasquale da Locorotondo. Direzione Massapra per lavoro. Mi sto

0: salirà dal basso a uccidere la nostra voglia di vivere, sperando che io non uccida un cazzo di nessuno e riesca a arrivare alla fine di questo caldone con la fedina penale pulita.
1: Mamma mia, c'è cos'è? Ma tu ti svegli così, Roberta? Sabino, come stai?
2: Buongiorno, mattinieri, Sabino d'Andria, destinazione Ascoli. Voglio salutare Nicola Cifaratti.
1: Grande Nicola, lo salutiamo anche noi, molto famoso.
3: Buongiorno Max, buongiorno Leti, buon mercoledì a voi e a tutti i mattinieri. Raccolta succo di mammella. Abbiamo solamente 23 gradi, anche oggi si impegna il tempo a farci cuocere.
1: Dai.
3: Ciao porta, ragazzi.
1: Buongiorno Alessandra.
4: Buongiorno Max, buongiorno Galletti, sono Alessandra dalla provincia di Ravenna. Anche stanotte qua abbiamo boccheggiato senza aria condizionata e deumidificatore, non si dorme, è impossibile dormire.
1: No, ma non si può, è vero, anche qui a Roma.
4: Quando arriverà la bolletta della luce sarà impossibile dormire anche lì.
1: Kiss kiss
4: a tutti.
1: Ragione, ragazzi, c'è...
5: Buongiorno kiss kiss, Giorgio da Bologna. Ciao, la Giorgia. Notte Leoni alla mattina, beep. Animo.
1: Dai.
6: Sì.
1: No, stavo pensando alla bolletta. La bolletta, diceva il nostro ascoltatore, la nostra ascoltatrice, è vero. Cioè, anche stanotte io per esempio sono dovuto stare col clima acceso, se no non riuscivi a dormire. Quel poco che ho dormito, 2-3 ore, ma che bolletta ci arriverà, ragazzi?
6: Voglio
1: tenere il climatizzatore tripla A, tutto quello che vuoi, cioè, ci arriverà una bolletta di quelle mostruose, vabbè, anche perché qui potremo tirare in ballo la famosa storia della mancata autonomia energetica, e quindi che paghiamo tutto di più perché non abbiamo mai voluto niente in Italia, dal nucleare, dicemmo no, giustamente, referendum. Ognuno vota quello che sente, il referendum nucleare però c'è stato 20 anni fa. Abbiamo detto no a tante cose e oggi paghiamo appunto il trasporto di gas, elettricità, perché ce la danno gli altri. Poi c'è un fabbisogno che cresce enormemente in questo periodo perché teniamo tutti l'aria condizionata accesa, immaginerete. Va bene, storia e vita da mattinieri ancora tra poco. Buongiorno e
6: animo!
7: Dalle prime luci del mattino fino al primo sorriso della giornata.
8: Animo!
7: I mattinieri, dalle 5 alle 7, su Radio Kiss Kiss.
9: Noi due siamo bravi.

Rabbo, meglio di no. Kiss Kiss. La musica più

0: Olivia, Rodrigo, i mattinieri di Radio Kiss Kiss, chiamiamo al volo Renato, dai, facciamo una chiacchierata, ci facciamo raccontare come inizia la mattinata da lui, squillo in diretta per Renato, vai, buongiorno, vai, Renato, ti chiamiamo, abbassa la radio, ci senti dal telefono, buongiorno, come buongiorno. Stai?
1: Ciao Renato!
2: Buongiorno!
0: Allora,
2: sentite bene?
0: Sì, ti sentiamo bene, dove ti abbiamo raggiunto Renato? Città da dove ci segui, comune, dov'è?
2: Parto da Pavia e sto andando a Emanuele, Milano Sud.
0: Cosa fai ogni mattina? Raccontaci.
2: Sono metalmeccanico. Produciamo macchinari, non si può dire in diretta. Macchinari per lo spostamento dei liquidi, delle pompe, insomma, facciamo le pompe.
0: Ho capito, no, era giusto per sapere. Senti, allora, che ora rifai? La tua vita da mattiniero, ce lo racconti? C'è ogni mattina che ora ti alzi? Che tratto fai? Quanti chilometri? Quanta strada fai? Poi torni a che ora?
2: Allora, oggi sveglia alle 4.35,
1: sì.
2: Mettiamo due cose per il lavoro e verso le 5 parto, ho mezz'oretta di strada, sono 24 chilometri.
0: E quindi sei quasi
2: arrivato. E al mattino, esatto, e al mattino si sta da Dio adesso perché non c'è nessuno, non c'è traffico, c'è fresco ed è spettacolare. È brutto svegliarsi presto, ma c'è anche
0: il vantaggio, c'è il vantaggio. Senti, a che ora torni? A che ora c'hai il rientro a casa più o meno?
2: Oggi dovrei finire, se tutto va bene, alle 3.
0: Dai, quindi torni, diciamo, in orario un po' più comodo rispetto agli altri. Anche al ritorno non dovresti beccare e trovare tanto traffico.
2: No, mezz'oretta anche lì al ritorno.
0: Senti, ma c'hai vista ferie tu? Non dico vacanze, ma vista ferie.
2: Certo.
0: Quando
2: domani mi sveglio allo stesso orario, poco più tardi per andare all'aeroporto, ritorno in Grecia a Corfù.
0: Ci sei praticamente, allora,
1: che
0: manca
1: bello.
0: Veramente poco.
2: Le ultime 8 ore di lavoro.
0: Dai. Senti, che cosa hai preso? Un albergo oppure un villaggio? Cosa? Oppure andate lì all'avventura, hai preso solo il volo? Hai detto Corfù, no?
1: Corfù. Quindi, è bellissimo.
2: Esatto, Corfù.
0: Ho preso
2: un piccolo appartamento in un paesino tranquillo che già conosco, che è comodo per girare, ho noleggiato la macchina e ho preso il biglietto, così tutto da solo.
0: Quindi è un ritorno per te a Corfù, no? Quindi,
2: io amo la Grecia.
0: Guarda, siamo d'accordo con te, io amo l'Italia ma amo anche la Grecia.
1: Si mangia benissimo, bei posti.
0: No, ma si sta bene, anche se non capisco perché tutte queste isole greche, meraviglioso, mare meraviglioso, il pesce non è tanto apprezzato, cioè mi fa specie questo, la cucina greca. Facciamo tutto. Faccio un esempio, qui in Italia se vuoi mangiare uno spaghetto al riccio di mare te lo fanno pagare carissimo, lì è pieno di ricci ma non li mangiano.
1: Io glielo ho chiesto.
2: È vero, mangiano molta carne.
0: È vero.
1: E gamberoni solamente come tipo di pesce.
0: Oppure i ciuffi dei calamari li chiamano. Il calamaro intero.
2: Anche il calamaro sì, lo mangiano.
0: Sì. Amano il calamaro però diciamo più le zampette, come i tentacolini, sì, non la parte.
1: Io quando glielo ho chiesto, ma perché ho visto un sacco di ricci a mare, dico, ma tutti sti ricci, ma perché non li mangiate? Mi hanno guardato male, schifato, come dire, ma cosa stai dicendo? Noi mangiare queste cose?
2: Non lo so.
0: Provaci a ci provi. Senti, mi chiedevo, allora, visto che io a Corfù non ci sono stato, ho girato un po' la Grecia, a chi consigli Corfù, tu che già ci sei stato, perché andarci e dove andare? Che parte dell'isola? Che ci racconti?
2: Dipende dalla vacanza che vuole uno fare, ci sono dei paesi dove magari più adatta ai ragazzi perché ci sono più locali, altre per le famiglie.
0: Questo accade spesso, no? Per esempio ricordo anche a Zante, parte sud dell'isola giovani, parte est, nord est, insomma più adulti. Sì, c'è un po' questa cosa, no? Che in base a dove vai trovi una cittadina più adatta appunto all'utenza.
2: Esatto.
0: Beh, comunque tu ci sei tornato per il mare per cosa?
2: Ma per questioni logistiche, è veloce da arrivare, economica, poi andando via diciamo da solo mi sta bene fare una vacanza tranquilla, ecco. Quindi ormai l'isola l'ho girata quasi tutta.
0: Quindi sei andato sul sicuro, insomma, va bene. L'ultima domanda della Leti, che
1: mi è incuriosito, economica in che senso?
0: Quanto ti costa?
2: Conto che ho speso 125 euro il volo, 125 euro l'auto. la casa 390, certo, non ho grosse pretese andando via da solo, eh.
0: Certo.
1: No, certo, esatto, però quindi... comunque con 600 euro ti fai una vacanza.
0: Una settimana, sì, non esatto, male. Voli compresi. Poi, comunque, quindi.
2: Sì, esatto, comunque lì sono tanti spiagge dove non paghi neanche, dove basta che consumi e il lettino, quindi.
0: È vero, va bene. Buone vacanze per domani. Incrocia le dita, cioè, grattati pure, voglio dire. Quando uno dice buone vacanze, non si sa mai. No, andrà tutto bene. Perfetto, e aggiornaci. Grazie, Renato,
1: ciao,
0: per la
1: Renato,
0: chiacchierata.
2: A voi, ciao, buona giornata.
0: A te, vai.

0: punteria, cioè sta per hai una buona mira, sai dove colpire per far male in pratica. Canta Shakira, che è sempre, quando ci sono i mondiali, una dei personaggi del momento, capito, Aleti?
1: Sì.
0: Sei pronta? Vabbè, mettiamo la sigla, dai ragazzi.
1: Vai.
0: Andiamo, via.
2: Le notizie di secondo piano. Storie che non cambieranno il mondo, ma almeno migliorano la colazione.
0: Hai capito? Te l'hanno migliorata, te già la colazione? La
1: sì, me l'hanno migliorata già.
0: Quante
1: sì,
0: notizie hai trovato per noi?
1: 3 notizie, Max.
0: Ah, bene.
1: Vediamo
0: bene
1: se riesci a darle tutte.
0: Allora, buongiorno dai mattinieri. Ricordate, sì, questa è Radio Kiss Kiss. Ogni mattina ci ritroviamo qui tra le 5 e le 7. La nostra missione è l'attualità. La Liti seleziona per noi le notizie, sì, di secondo piano, quelle che si lasciano amabilmente commentare. Mm-hmm. Vuoi aggiungere una postilla?
1: No, nessuna postilla, perché stai, vedi, stai rubando tempo. Non ce la fai a darne 3.
0: Abbiamo parlato, vai, ecco, prima con il nostro ascoltatore, sì, che parte per la Grecia, quindi molti scelgono il mare, d'altronde anche in Italia. Voglio dire, l'Italia è bellissima, siamo circondati dal mare, però c'è una notizia che ci fa sapere, secondo le statistiche, qualcosa sta cambiando nelle preferenze di vacanza degli italiani. Secondo il Touring Club italiano, molti degli intervistati per un sondaggio prevede almeno una vacanza tra giugno e settembre, e la montagna è in crescita. Il 92% degli italiani farà una vacanzina, circa il 21% sceglierà il fresco, superando per la prima volta le città d'arte, ferme al 17%. La regione più amata per andare al fresco, diciamo così, per trovare appunto meno calore, il Trentino Alto Adige, davanti a Sardegna, Toscana e Puglia. Parliamo di zone più diciamo fresche, però mi, sì, chiedevo, in Puglia dove la trovi la zona più fresca? Sul Gargano forse devi andare.
1: Sì, sì, sicuramente.
0: Perfetto. Forse il caldo estremo ci sta spingendo, diciamo, verso le vette, ma comunque gli italiani scelgono anche, non dicono una vacanza lunghissima, ma anche di 2-3 giorni, vacanzina dove mi godo temperature più miti. Sì. Ce lo fai un pensiero anche tu?
1: Ce lo faccio.
0: Io ce lo voglio fare, voglio andare in Toscana, ma roba per agriturismi, però non nella zona calda, quella un po' più collinare, per stare più freschi, capito?
1: Sì. Non mi dispiacerebbe, sai.
0: Va bene, notti tropicali in Italia, e con l'estate che brucia, dormire diventa sempre di più un'impresa. Le così vengono chiamate notti tropicali, quelle che stiamo vivendo, quelle in cui la temperatura non scende mai sotto i 20 gradi, per intenderci. Dalle nostre latitudini stanno diventando sempre più frequenti, no? Gli esperti segnalano che il numero è aumentato in maniera significativa negli ultimi anni, di notti appunto tropicali. E allora, i trucchi quali sono? Lenzuola di cotone o lino, pasti leggeri la sera, niente caffeina dopo le 18. Tu le riosservi tutte queste cose?
1: Tutte.
0: Serve
1: tutte.
0: A qualcosa?
1: Certo, a dormire.
0: E noi che andiamo in onda alle 5 del mattino vi diciamo benvenuti nel nostro mondo di chi appunto va a dormire, comunque dorme per poche ore e deve farlo bene, ma è difficile senza un climatizzatore. Allora, come sempre, chi può si organizza. Per esempio, c'è il vecchio trucco del ventilatore con una bottiglia ghiacciata alle spalle, cioè alla parte posteriore del ventilatore o addirittura avanti. Non c'ho il clima, mi arrangio in questo modo. Vero è che dopo un po' il ventilatore ti dà fastidio, no?
1: Un po'.
0: Ah, quindi
1: sì, un
0: ho
1: pochino,
0: visto
1: mi dà fastidio
0: un sacco
1: addosso
0: di gente uscire anche dal supermercato con i ventilatori che aiutano un po' almeno ad areggiare.
1: Ah, quello sì, però non deve essere puntato addosso, che fa malissimo.
0: Però sono in tantissima ad aver installato negli ultimi anni un climatizzatore, non solo quest'estate, perché almeno in una stanza lo devo mettere per quando proprio non c'è aria, sì, non si respira. Quindi va bene, ultima notizia: le 5 tecnologie che stanno venendo fuori dai mondiali, non sapevamo che esistessero, invece ce ne parlano continuamente durante le partite. Questi mondiali 2026 non solo solo calcio, sono anche un laboratorio tecnologico. Tra le innovazioni di questa edizione c'è il fuorigioco calcolato con avatar in 3D in tempo reale, telecamere con intelligenza artificiale che seguono ogni movimento in campo e sistemi di analisi della corsa dei calciatori aggiornati ogni decimo di secondo. Il calcio, chiamiamo, sapete ormai da anni si è trasformato in uno sport dove la scienza è in campo, non solo quando si è in piedi, ma in campo anche dal punto di vista scienza e tecnologia. Si studia tutto: bioritmo cardiaco, corsa, quanto è corso, qual è la mappa dove hai agito di più in campo, e poi ripeto tutti i sistemi legati al controllo delle regole tipo fuorigioco, VAR e tutto il resto. E non so se avete fatto caso, anche in questo mondiale in alcune televisioni è sperimentato la telecamera aerea, cioè potete vedere tutta la partita dall'alto e puoi scegliere nelle versioni online delle televisioni, guardo la partita non dalla classica vista laterale ma dall'alto, e devo dire la spider cam si chiama, no? Sì. Mi piace molto perché dà l'idea più di videogame, mi dà quell'impressione. Non so se avete messo la TV, lo permette, se è collegata a internet, metti un'altra opzione divisiva e ti attiva la spider cam, quella a ragno, sì, praticamente, che nella parte alta del prato erboso. Canzone nuova, Io, Tu, Lei, Lui, Michele Bravi.

0: Sabrina.
1: Madonna.
2: No, no, ci stanno tutti, la lei.
1: Sì.
2: I got
1: something I want to talk about.
0: Madonna Sabrina Carpenter, Bring Your Love, nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo. Ricordate, ogni giorno dalle 5 alle 7 ci siamo noi mattinieri. Ditelo in giro, Leti, fai un appello che tra poco c'è una raffica di messaggi.
3: Allora,
0: grazie.
3: Cari ascoltatori,
0: spiega tutto come fa.
3: Tra poco ci sarà una raffica di messaggi, allora salvate questo numero 347 490 0042, e così potete mandarci un bel messaggio vocale o di testo se preferite.
0: Va bene, volevi dire qualcos'altro?
3: Altro?
0: No, che so, di solito c'è le raccomandazioni, no? Ma...
3: Sì, mi raccomando, una volta mandato il messaggio vocale, riascoltatelo, perché se si sente male non lo mandiamo in onda.
0: Va bene, senti come questo.
4: Buongiorno Max, buongiorno Letty.
3: Ciao.
4: Tornato alle 2:30 di questa notte da uno strepitoso concerto a Bari di Eros Ramazzotti.
0: Hai capito?
4: Strepitosissimo.
0: Bello.
4: E adesso
0: proprio
4: su al lavoro. Chissà se dormiremo oggi.
0: Buongiorno Giovanni.
5: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
3: Ciao.
5: Giovanni da Bari. Abbiamo già 26 gradi. Giornata bellissima. Giornata da mare per chi può.
0: O funziona sempre così, giustamente, sì. Perché poi chi deve lavorare deve guardare gli altri che riposano. Vabbè, poi toccherà a noi. Dai ragazzi, mettiamola così.
3: Sì.
0: Buongiorno.
4: Buongiorno mattinieri. Un saluto dal Golfo de Policastro, trasporto medicine.
0: Forza, buongiorno a te.
6: Chi buongiorno è? Max, buongiorno a Leti. Oggi sveglia prima.
3: Sì.
6: Turno 6-3 perché iniziamo un'ora prima per combattere un po' il caldo. Andare via un'ora prima. Quindi animo.
3: Sonno. Animo.
6: Mi devo riabituare, ecco. Ciao.
3: Ciao.
0: Ciao Salvatore. Allora ragazzi, preparatevi, era un esempio perché tra poco c'è la raffica veloce. Nome, città, mattinieri, perché, raccontatelo con un vocale al nostro numero
3: 347 490 0042.
7: C'è chi sbadiglia e chi ha già acceso il cervello. Notizie, sorrisi, vita vera. Sveglia Italia su Radio Kiss Kiss. Sono arrivati

0: canzone estiva di Annalisa nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
1: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: Galiti, buongiorno.
2: Buongiorno Max, buongiorno
0: a
2: tutti.
0: È il momento dell'oroscopo dei mattinieri.
2: Sì.
0: Ecco, scopriamo il nostro podio della fortuna come da sigla, tra i segni zodiacali. Oggi mercoledì 24 giugno, terza posizione, per quale segno?
2: Per il segno del Sagittario. Una ventata di entusiasmo e ottimismo favorirà oggi viaggi, nuovi progetti e incontri che si riveleranno particolarmente fortunati.
0: Al secondo posto quale segno?
2: Il segno della Bilancia. Armonia e diplomazia vi aiuteranno a risolvere situazioni delicate e a creare alleanze utili per il futuro.
0: Io al primo posto, scusa che stavo leggendo, al primo posto trionfa oggi
2: il segno del Leone. La vostra sicurezza attirerà consensi e occasioni favorevoli. Sarà il momento ideale per mettervi in mostra e ottenere riconoscimenti.
0: Bene, allora facciamo il riepilogo. I tre segni zodiacali più fortunati di oggi sono:
2: in terza posizione il segno del Sagittario, in seconda posizione il segno della Bilancia e in prima posizione il segno del Leone.
1: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo?
0: Tranquilli.
1: Il calendario dei mattinieri.
0: Ci dice tutto la Leti. 24 di giugno, cosa ricordiamo e cosa celebriamo?
2: Iniziamo dai santi del giorno. Natività di San Giovanni Battista, Sant'Eros e fratelli, Sant'Orenzio e fratelli, Santi Agoardo e Agilberto.
0: Grande Agoardo, che bello, vai, mi
2: passiamo,
0: piace, suona bene, provo.
2: Passiamo agli eventi del giorno.
0: Mi piace testare i nomi, capito, dei santi. Vabbè, vai.
2: Quella che si è da poco conclusa è la notte tra il 23 e il 24 giugno.
0: Beh.
2: Ed è tradizionalmente conosciuta come la notte di San Giovanni.
0: Oh, che cosa accade?
2: In molte regioni italiane si raccolgono erbe aromatiche e fiori, lasciandole poi in acqua durante la notte. Mm. Al mattino si usa per lavarsi il viso, appunto, con quest'acqua di San Giovanni.
0: Ah, dopo ed lo facciamo, va.
2: Ormai è fatta. Ormai è fatta, già la dovevi preparare ieri, ieri notte.
0: Va,
2: comunque,
0: va.
2: È considerata simbolo di fortuna, salute e nuovi inizi.
0: Quindi l'acqua di San Giovanni, va
2: sì.
0: Bene, andiamo
2: poi,
0: avanti.
2: Poi, in questo giorno del 1497, Vespucci sbarcava in America.
0: Mm.
2: La palma del primo europeo a mettere piede sul suolo americano.
0: Però,
2: Cristoforo Colombo lo aveva anticipato, ma pensava di essere sbarcato nel continente asiatico.
0: Mm.
2: Infatti il vero grande merito di questa prima spedizione di Vespucci fu di prendere coscienza per la prima volta che si trovava di fronte a un nuovo mondo.
0: Hai capito? Amerigo Vespucci, America. Però poi lì c'è il Columbus Day, si festeggia,
2: sì,
0: no? Per la scoperta dell'America. Cristoforo, vabbè,
2: sì,
0: andiamo avanti.
2: Comunque nel 2010 terminava il match di tennis più lungo nella storia, giocato tra John Isner e Nicolas
0: Isner.
2: E Nicolas Manu. Il match terminava con la vittoria appunto di John Isner. Che vince all'ultimo set 70-68. Il match, pensate, è durato 11 ore e 5 minuti.
3: Cioè, mi ha detto una partita di 11 ore terrificante.
0: Terribile. Vai con i nati del giorno. Grazie. Vai.
2: Buon compleanno Lionel Messi, considerato uno dei più grandi giocatori di calcio di tutti i tempi. Compie oggi 39 anni.
0: Mentre ai mondiali ed è ancora una volta protagonista. Vai,
2: auguri,
0: perfetto,
2: al maestro Renzo Arbore.
0: Ma perché Renzo?
2: Renzo Arbore.
0: Ah, ecco.
2: Pugliese doc di Foggia,
0: allora,
2: per l'esattezza.
0: Fai? Mi sbagli il nome. Bisogna capire. Provo a fare l'R blesa di Arbore, ma non lo so imitare.
2: Sempre romana.
0: Vai.
2: È stimato come uno dei pionieri dell'intrattenimento televisivo.
0: È grande, anche radiofonico direi.
2: Il primo disc jockey italiano della storia. Compie oggi 89 anni.
0: Auguri Renzo. Poi
2: concludiamo con la storia della musica. Celebriamo il compleanno di Edoardo Vianello, che festeggia oggi 88 anni. Cantautore, produttore discografico e attore. Tra le sue canzoni più celebri, Abbronzatissima, I Vatussi e Guarda come dondolo.
0: Ma

0: questa canzone mi ricorda sapore di sale, sapore di mare.
1: Sapore di mare. Che bello, e auguri Edoardo Vianello. Sì. Dunque, cioè, hai fatto tante canzoni che ci ricordano le estati degli anni passati, no? Abbronzatissima, poi in varie versioni rifatto.
0: Vabbè. Perché i Vatussi
1: anche, uno dei balli di gruppo che resiste e persiste sempre. Va bene, noi continuiamo a viaggiare nella storia della musica, non andiamo così indietro ai Vatussi, Abbronzatissima, ma andiamo al 1980. Un'altra canzone meravigliosa, Bill Medley, Jennifer Warnes. Questa è The Time of My Life.

0: I had a time of my life dal 1987. Siamo arrivati alle 6 e un minuto di questo mercoledì 24 di giugno. Un saluto dai mattinieri Max Poli, la Leti.
1: Buongiorno.
0: Un saluto e ringraziamento alla regia.
1: Andrea Cimino, buongiorno.
0: Siamo in diretta dalla sede romana di Radio Kiss. Ricordate, qui su Kiss ogni mattina dalle 5 alle 7 la nostra missione è l'attualità, quella che leggiamo sui giornali, tra poco anche aggiornamenti dalle agenzie, ma soprattutto le vostre storie, la vostra attualità. E allora per questo vi invitiamo a condividere con noi il primo pensiero del giorno, il saluto alla vostra categoria, cioè quale categoria di mattinieri siete, per farcelo sapere, messaggi vocali a raffica, li sentiamo tra poco a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Ripartiamo da Serena Brancale, Levante, Delia al mio paese.

0: Arena Brancale Levante, Delia il mio paese, nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno amici.
1: Buongiorno mattinieri.
0: Senti che entusiasmo stamattina.
2: Sì.
0: Buongiorno a tutti, 6:05 in questo momento, 6:06 per essere precisi. Oggi mercoledì 24 giugno, un saluto da Max
2: e dalla Leti.
0: Insieme a voi, noi e voi siamo i mattinieri di Kiss Kiss. Tra poco vorremmo sentirvi. Allora, te che ancora ci segui da un po', ma ancora non ti sei fatto sentire stamattina, presentati.
2: Sì, certo.
0: Al popolo dei mattinieri, vocali di cosa ti occupi, che lavoro fai, memorizzate questo numero e così siete opinionisti ogni mattina con noi.
2: Sì. 347 490 0042.
0: E nell'attesa di sentirvi diamo un'occhiata agli aggiornamenti d'agenzia. Oggi mercoledì 24 giugno, dicevamo, in primo piano sui giornali, anche appunto dalle agenzie stampa, si legge delle dichiarazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che dice: sicuramente sono stata colpita dagli attacchi di Trump, non ha voluto però tuttavia continuare ad alimentare confronto. Dal palco dell'evento Il Giorno della Verità la Presidente del Consiglio ha escluso che possano esserci contraccolpi. Il lavoro bilaterale con gli Stati Uniti, dice, deve tornare alla normalità. L'Italia intanto ha ancora un mese di tempo, fanno sapere, dall'Europa per decidere cosa vuole fare dei fondi europei sulla difesa SAFE. Poi i 15 miliardi di euro verranno redistribuiti fra gli altri partecipanti, fa sapere una fonte europea. Decideremo al massimo entro settembre, ha detto il nostro ministro dell'economia Giorgetti. Poi il caldo è argomento non solo in Italia, è riportato su tutte le prime pagine dei giornali europei. Il caldo non dà tregua, aumentano in Francia temperature elevatissime con anche purtroppo delle vittime. In Italia le città da bollino rosso ieri erano 15, oggi 16, domani 17, il costante aumento, temperature roventi in grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono in qualche modo varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Aumentati del 15% anche gli accessi ai pronto soccorso, ma è tutta Europa, dicevamo, a soffrire la morsa bollente del caldo di questi giorni. Poi tanto calcio, perché nella notte italiana e anche nella mattina italiana, possiamo dire, si è conclusa per molte squadre la seconda giornata della fase a gironi dei mondiali. Però per tutti gli aggiornamenti vi rinviamo a tra poco, perché facciamo un collegamento veloce con la nostra redazione, che ci aggiorna non solo sugli ultimi risultati, ma appunto sulla situazione al momento dei mondiali di calcio, in attesa per noi dell'Italia di scegliere il nuovo commissario tecnico.

0: cosa accade? Vai!
1: Certo, c'è la raffica.
0: Che devo fare, signora? Amica?
1: Allora, intanto salvare questo numero 347-490-0042, mandarci un bel messaggio vocale o di testo se preferite.
0: Vabbè, è un po' cos'altro?
1: Come cos'altro? Che altro gli devo dare?
2: Però io non sono d'accordo
0: con questa cosa. C'è sempre chi
1: certo.
0: Allora, siamo pronti, vi sentiamo con rinnovato entusiasmo. Ce l'hai l'effetto rinnovato entusiasmo, Laleti? Molto bene, molto bene. Allora, mamma mia, ragazzi. Ma chi è
3: che badata patente va a radio?
1: Ecco, io non ce l'ho.
0: Dai, vi mettiamo subito in onda. Mandate un vocale, siete on air. Buongiorno.
4: Max, buongiorno, bellissima Leti. Buongiorno, mattinieri. Andrea da Bergamo.
0: Ciao, Andrea.
4: Oggi vorrei fare un augurio speciale a un ragazzo speciale, che è della categoria dei ragazzi speciali, che è mio figlio, che compie 21 anni.
0: Dai.
4: Auguri, Michael. Ti voglio molto bene.
0: Ciao, Andrea, e auguri a Michael.
4: Ciao.
0: Kiss a te, Luca.
5: Buongiorno, Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti. Max, la Leti. Qui da Como, sono Luca, mi occupo del mio chioschettino, bar. Sto già esponendo un po' tutte le brioscine.
0: Ah, oh, che c'è? Che c'è? Aperti, buona brioscina.
5: Caldo, cosa dire? Molto, molto, molto caldo. Como, per non dire che si schiatta.
0: Certo.
5: Ma poi venerdì mi faccio 2 giorni di mare al mio paesello, vado in Calabria.
1: Oh,
5: un saluto a tutti,
1: bello.
5: Un abbraccio caloroso.
1: Ciao,
5: buona giornata.
0: Tutaci Como, buongiorno Alessandro.
6: Buongiorno Alessandro da Salerno, animo animo, partenza.
1: Ciao.
6: Per Pisa per incontrare mia cugina che arriva da Miami.
0: Dai, forza, vai, vai. Ragazzi, in tempo reale mi mettiamo in onda, vocali a questo numero, vai.
1: 347-490-0042.
0: Campobasso, buongiorno.
7: Buongiorno Max e Leti. Alessio da Mafalda, provincia di Campobasso. Stiamo rientrando dal concerto di Max Pezzali
0: qui a Roma. Come no?
7: Sì. Concerto strepitoso, bellissimo, fantastico. E stiamo andando a riposo.
0: Dai, forza, andiamo.
7: Kiss a tutti.
0: A Cinisi, buongiorno.
8: Buongiorno, mattinieri. Marcello da Cinisi, operatore ecologico. Che dire, sono 5 del mattino e solo 25 gradi.
0: Buongiorno Enzo. Come
9: buongiorno
0: Enzo. Mattini,
9: sono Enzo da Pozzuoli.
1: Sì.
9: Lavoro per un'azienda che si occupa di manutenzione ai centri di depurazione.
0: Oh, bene.
9: Mi dirigo verso Palinuro.
0: Bella.
9: Sono rientrato ieri.
0: Però lavori, capito?
9: Da Palinuro sempre. Tra l'altro il mio.
0: Si è staccato, sì. È il suo compleanno. Dicevo,
8: buongiorno
0: auguri.
8: Max, vai. Buongiorno Laleti.
1: Ciao.
8: Sono mattiniero perché come ogni mattino vado a lavoro. Che ne dica il mio amico Antonio?
0: Ah, che ne dubita?
8: Sono Francesco del Bitonno.
0: Uè, Francesco.
8: Kiss a tutti.
1: Kiss a te.
0: Nicola, buongiorno. Come va?
10: Buongiorno mattinieri. Nicola da Andria, direzione Bosco di Spirito. Vorrei salutare il mio carissimo amico Sabino Labbrucca che questa mattina è partito per un lungo viaggio.
0: Grande Sabino Labbrucca.
11: Buongiorno mattinieri.
1: Ciao.
11: Roberto da Napoli. Viaggio verso Potenza.
0: Dai.
11: Pieno di sonno.
1: Sì.
11: Vabbè. Animo.
0: Mi piace.
1: Animo.
0: Vabbè, pieno di sonno.
12: Buongiorno Max, buongiorno la bellissima Lady. Sono Nicola Zapponeta, la Lady. Mando un bel bacio ai due marocchini che stanno raccogliendo i pomodori.
0: Vai, salutali.
12: Un bel bacio, così si risvegliano un pochino.
0: Che sono stanchi, la Lady, giustamente. Questi sì che sono lavori usuranti.
1: Sì.
0: Puoi mandare un bacio. Aspetta, vabbè, dopo mettiamo quello magico, dai. Ciro.
13: Buongiorno mattinieri. Buongiorno
1: ciao.
13: Max. Buongiorno Lady. Da Napoli, Ciro. Ce la posso fare oggi pomeriggio, ho il secondo appuntamento con la nutrizionista.
0: Dai,
13: sto facendo un fisico bestiale.
0: Bravo, bravo. Pure io, come
14: ciao
0: te.
14: Radio Kiss Kiss, siamo Domenico.
1: Ciao.
14: Mio figlio di 8 anni, è dalle 4:30 che siamo in piedi. Abbiamo un'azienda agricola in Sicilia, stiamo facendo la natura nel vigneto. Ciao a tutti e buon lavoro.
0: Kiss Kiss a
1: te.
0: E c'è la Leti, sei pronto, dobbiamo andare, abbiamo
1: sono
0: finito
1: pronta.
0: Questa raffica.

0: G-Ax su Radio Kiss Kiss, buongiorno a tutti, siete con i mattinieri Max Paoli e Aliti. Allora ci colleghiamo adesso con la nostra redazione per tutti gli aggiornamenti sulle partite di calcio del Mondiale 2026.
1: Speciale World Cup 2026.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: La Colombia ai sedicesimi di finale grazie alla vittoria sulla Repubblica Democratica del Congo 1-0 nella partita che si è giocata a Guadalajara e si è conclusa poco fa. Decisiva la rete di Muñoz che lancia i Cafeteros in testa al gruppo K, che intanto ha ritrovato il Portogallo a valanga sull'Uzbekistan di Cannavaro 5-0, doppietta di Cristiano Ronaldo che a 41 anni diventa l'unico calciatore a fare gol in 6 edizioni del Mondiale. Nel gruppo L l'Inghilterra non va oltre lo 0-0 con il Ghana, le due squadre si dividono il primato del girone. La Croazia fatica ma supera Panama 1-0 con gol dell'ex crotone Budimir e mantiene intatte le possibilità di passare il turno. Da oggi le gare della terza e ultima giornata della fase a gironi: Bosnia-Qatar, Svizzera-Canada per il gruppo B, Scozia-Brasile, Marocco-Haiti per il gruppo C. Ed Antonio Mercuri è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Kiss Kiss a te, che hai già conosciuto la tua anima gemella, è il tuo amico a quattro zampe. Kiss Kiss a te, che hai casa da solo, una moto, letto a una piazza, è proprio la tua giornata. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
5: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
6: Sì!
5: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
7: Kiss Kiss.
8: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Fever Dream nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo. Dai, ce la possiamo fare, sì, anche questa mattina, ragazzi. Siete con Radio Kiss Kiss, ricordate, ci ritroviamo tutte le mattine qua, ditelo in giro tra colleghi. Io, la vita da mattinieri è condivisa e raccontata in diretta, certo, su Kiss Kiss, proprio così. Oh, vedi, au, che capì.
1: Au.
0: Perfetto, no, va per, okay, dirvi. Allora, il momento c'è lo studio, sì, sai che abbiamo la sigletta dello studio, lo metto?
1: Vai. Mi metto, piace, metti la sigletta.
0: Vabbè, dai, metto la sigletta, dai.
2: Gli italiani lo fanno, lo pensano, lo rimandano oppure litigano per questo. Lo studio di
3: I Mattinieri.
0: Capito? Vai. C'è pure l'applausino finale.
1: Vediamo che studio hai trovato, dai.
0: Allora, è importante ricevere complimenti sul lavoro, ma attenzione, non solo dal nostro responsabile, dal, certo, capo, per intenderci, ma anche dalle persone che incontriamo. Quando ti fanno un complimento ci gratifica molto e ci serve più, appunto, ci dà più benzina di quanto è non, vero, si possa credere. C'è questa cosa che emerge da molte ricerche sul mondo del lavoro: sentirsi apprezzati conta quasi quanto lo stipendio, addirittura. E lo so che molti diranno, vabbè, no, lo stipendio, certo, vabbè, ci mancherebbe, con i complimenti non ci paghi le bollette, però era per dire che, insomma, ti dà una bella carica. Le persone che ricevono, secondo gli studi scientifici fatti da scienziati, sì, e quelli che studiano sempre i comportamenti dell'umano, anche per capire chi siamo, dove andiamo, come migliorarci, ecco, gli scienziati dicono che riconoscimenti che appaiono sinceri, gratitudine per quello che facciamo, tendono ad essere davvero motivanti, e le persone che ricevono complimenti sono più coinvolte e più soddisfatte del proprio lavoro. Eppure tanti lavoratori, insomma, si raccontano di ricevere pochi complimenti durante l'anno, non solo dal capo, e ripeto, anche con le persone con cui hanno a che fare. E allora stamattina vogliamo parlare di una cosa semplice, gratuita, se vogliamo potentissima: il complimento, sì, più bello che avete ricevuto sul lavoro. Ripeto, non solo dai responsabili, non solo da chi, sì, vi, sì, coordina, certo, ma anche dalle persone con cui avete a che fare. Cioè, avete fatto, che ne so, faccio il meccanico, ho sistemato l'auto di una signora anziana che non smetteva di ringraziarmi e mi ha portato una torta anche il giorno dopo. Mm-hmm. Succedono ste cose, no?
1: Succedono, stai scherzando.
0: Sono fortemente motivanti.
1: Sì.
0: Il complimento più bello che avete ricevuto sul lavoro, e perché? Perché sono cose che ci riportiamo. Io magari non ricordo che ho mangiato ieri sera, ma mi ricorderò per molto tempo di quel complimento, no?
1: Sì.
0: Per esempio, quando a noi, facciamo un esempio personale, quando ci dite che siamo famiglia per voi, che siamo come degli amici, è una cosa che...
1: Un complimento meraviglioso, sì.
0: Sì, ci riempie il cuore di gioia, no? Quindi vale, sì, più dei complimenti del capo in alcuni casi. E quindi, dai, rifletteteci un attimo, mi hanno fatto quel complimento andando anche molto indietro nel tempo, che ancora ricordo. Vocali o messaggi di testo a questo numero:
1: 347-490-0042.
0: Ti ricordi quel complimento che ti ho fatto?
1: No,
0: appunto,
1: non me l'hai
0: fatto. Non l'ho mai fatto.
1: Lo so.

0: Rolling Stones, The Colors dei mattinieri di Kiss Kiss. I complimenti sono importanti sul molto. Lavoro, quando lavoriamo, e ripetiamo, insomma, non sono quelli che ci fa il capo responsabile, che magari sono troppo pochi orari e quindi li ricordiamo in ogni caso, ma le persone con cui abbiamo a che fare, in un modo o nell'altro, che si lavori nella ricettività, oppure se non ricevo pubblico, ma comunque che ne so, faccio l'autotrasportatore, quando arrivo puntuale alle consegne mi fanno sempre complimenti per la precisione ai clienti finali, che ne so, insomma, nel vostro lavoro vi hanno fatto un complimento, ripeto, non i responsabili ma gli altri, qual è questo complimento e perché lo ricordate, che cosa vi ha toccato, quali sentimenti vi ha sollecitato, mettiamo così, vocali e messaggi al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Dai, non ti ricordi un complimento che ti ho fatto?
1: No,
0: veramente.
1: Ma non me l'avevi fatto.
0: Te l'ho fatti tanti.
1: No, solo cazziate.
2: Buongiorno Max, buongiorno Leti, sono il fratto
0: da Parma.
2: A me hanno dedicato una lettera e questa lettera è stata poi pubblicata sulla Gazzetta di Parma con lettera al direttore. È stata una cosa veramente bella, mi sono commosso.
1: Immagino.
2: E adesso ve la giro.
0: Ce l'ha girato, c'è la foto del giornale, grazie a gentile direttore, insomma, grazie ad una persona davvero speciale, questo è il titolo. E anche se ci raccontate qualcosa in più, non ho il tempo di leggere il trafiletto del giornale che ci ha inviato, ma complimenti per cosa, cioè che lavoro fate e in quale occasione, per cosa nello specifico vi è stato fatto quel complimento. Erika, buongiorno, come va?
3: Buongiorno Max, buongiorno Leti, sono Erika da Venezia. Allora, il complimento più bello che vi hanno mai fatto è stato qualche anno fa.
1: Sì.
3: Io lavoro come portalettere e una mia utente ha mandato al direttore del mio ufficio addirittura una lettera per ringraziare e tra virgolette segnalare la mia gentilezza, la mia professionalità. E il direttore appunto è venuto a dirmelo, a farmi complimenti.
0: Ah,
3: e
0: che bello.
3: Me lo ricordo ancora.
0: Vedi.
3: Buona giornata, chi schissa a tutti.
0: Buongiorno Angelo, com'è andata a te?
4: Buongiorno, chi schissa a tutti. Sono Angelo della provincia di Frosinone, ho una ditta di noleggio autobus, spesso per, diciamo, dare i cambi agli autisti, riposi o ferie, vado comunque anch'io a guidare gli autobus. Proprio ora sto tornando da una settimana di lavoro. E a prescindere i complimenti dei capogruppi, ma proprio a fine servizio, quando i clienti lasciano una letterina con ringraziamenti, con le dediche dentro, quello fa tanto, è vero.
0: Vedi. Dani, buongiorno, com'è andata a te? Anche lui è autista.
5: Sì, sono autista, soprattutto dalle signore un po' anziane, mi hanno fatto dei complimenti. Però il complimento più bello è quando non lo dicono perché si addormentano.
0: Un camionista piuma, anzi un autista di autobus che guida l'autobus come una piuma, mi addormento, tant'è che non sento le buche oppure la pavimentazione sconnessa, no? Quando vai su quelle come ci sono qui a Roma, ma in molte città, nei centri storici c'è la pavimentazione che è un po', sai, quelle cose che non puoi togliere perché sono storiche. Com'è che si chiamano qui a Roma, Leti? I San Pietrini.
1: San Pietrini.
0: Va bene, allora, hai trovato la lettera del nostro ascoltatore di Parma?
1: L'ho trovata, la stavo leggendo. Praticamente questa persona ha una mamma di 94 anni che sta male, quindi ha bisogno di assistenza. E lei scrive praticamente al direttore un ringraziamento speciale a questa persona, quindi al signor Enrico, appunto, perché anche nei caldi pomeriggi estivi, freddi, che è sempre a disposizione quando chiama, quando si trova, come dice lei, in braga di tela, ok? Quindi è un ringraziamento speciale per questa persona che è sempre, sempre, sempre disponibile.
0: Il nostro amico Fratto da Parma, complimenti. Va bene, ragazzi, complimenti che appunto avete ricevuto non dal capo, magari sì, poi insomma è arrivata al capo, certo, che dice, vedi, come in questo caso ho ricevuto una lettera da un utente e quindi ti faccio i complimenti per come ti sei comportato, ma quel complimento che ci porteremo per tutta la vita, raccontato la Kiss Kiss. Ora, On My Soul, nuova di Bruno Mars.

0: mattinieri di Radio Kiss Kiss. I complimenti fanno bene, ci fanno andare a lavoro e ci fanno essere più produttivi, ci fanno andare a lavoro più convinti. Attenzione, sì. Ma non parliamo solo che vanno bene i complimenti fatti dai nostri responsabili, dai vertici, sì, dell'azienda, dal capo. Parliamo soprattutto dai complimenti, dei complimenti che riceviamo per il nostro lavoro fatto e che va all'utente finale. Cioè, anche sì, ecco, faccio un lavoro d'ufficio e non incontro gente esterna, magari il lavoro che ho fatto viene recepito bene per l'azienda, da parte dell'azienda, perché riceve a sua volta i complimenti per quello che voi avete fatto, e quindi vi arriva un complimento che vi girano e dicono: guarda, sono rimasti contenti del lavoro dell'azienda, l'hai fatto tu, quindi complimenti a te. Qual è sto complimento che ricordate? Un sacco di messaggi
1: io
0: di testo.
1: Sono infermiera, ogni volta che dopo un prelievo mi dicono: hai la mano delicata, non ho sentito niente, la prossima volta ci sei tu, o cose così, a me scende la lacrimuccia.
0: Ah,
1: e
0: bello.
1: Questo per me è il concetto di cura. Carmen,
0: ciao Carmen.
1: Poi c'è anche il messaggio di Pino, che ci manda la targa dai suoi dipendenti per il capo migliore del mondo. Quindi
0: vedi,
1: bella anche questa. Poi: lavoro come insegnante, ho ricevuto i complimenti dai genitori dei miei alunni per la dedizione e la passione che metto ogni giorno, mi ha fatto capire che sto lasciando un segno positivo. Francesca da Bologna.
0: Poi è bello perché insomma hai cresciuto i giovani, i ragazzi, gli, sì, uomini del futuro, e se lo stai facendo bene è un premio maggiore quando poi ti viene riconosciuto alla famiglia, che oggi le famiglie sono molto critiche da parte degli con gli insegnanti. Insomma, un lavoro di insegnante è sempre di educatore, sì, mettiamolo che sia sempre più complicato.
1: Lavoro come estetista, una cliente mi ha detto che non apprezza solo il trattamento ma anche il modo in cui faccio, la faccio sentire ascoltata. È stato un momento bellissimo. Alessia da Lecce.
0: Io faccio i complimenti sorrido perché, sì, saluto Serena che ha detto: finalmente ho trovato una parrucchiera che quando mi lava i capelli non mette le unghie. Io ho fatto i complimenti perché usa i polpastrelli. Ah, c'è chi lava i capelli e mette le unghie sulla cute.
1: Magari se hai le
0: gratta.
1: Unghie lunghe,
0: no,
1: magari
0: no,
1: sì.
0: Dice no, non va bene, perfetto. No. Dai. Ragazzi, i complimenti che avete fatto o che avete ricevuto, più che altro, che vi hanno segnati positivamente. Messaggi vocali di testo a questo numero:
1: 347-490-0042.
0: Dopo approfondiamo lo studio scientifico di quanto siano importanti i complimenti, tra poco su Radio Kiss Kiss.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderly, un mondo di tenerezza.
5: Kiss Kiss, play everywhere con Radio Kiss Kiss. E
6: l'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Kiss Kiss.
7: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
5: La musica più bella.
8: Kiss Kiss.
5: Suona solo

0: Tony, scusa, lo sento, la canzone dei Pinguini Tattici Nucleari nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. I complimenti che riceviamo sul lavoro dai clienti, da chi, dalle persone che ricevono il nostro lavoro, non solo dai capi, la maestra alle scuole.
1: Buongiorno Lady, buongiorno Max. Un complimento che mi porto da quando ho finito la quinta elementare è che è uno dei più sinceri, perché però me lo sono sempre ricordata in molti momenti della mia vita, è la maestra sulla pagella della quinta elementare aveva scritto: questa bambina sa voler bene e sa farsi voler bene.
0: Molto bello, cioè, ti ricordi la pagella della quinta elementare? Bello, vai. Buongiorno
2: mattinieri, buongiorno. Ciao. Alex da Bergamo, settore spaccio formaggi. I complimenti più belli che ricevo sono quelli da parte dei miei clienti, perché non sono il classico venditore che spinge il prodotto e poi il cliente finale gli rimane sulla gobba, ma ascolta le esigenze e anche come gestire l'eventuale vendita.
0: Tutto chiaro, perfetto. Carlo, buongiorno.
3: Credo di poter parlare a nome di tutti gli autisti di camion, bus, eccetera, eccetera. I complimenti migliori sono quelli che ti fa la polizia stradale dopo un controllo. Quelli sono i migliori.
0: Va bene, avete un paio di messaggi di testo e andiamo.
4: Allora,
0: vai.
4: Sì, io sono un maestro di sci, il regalo è più bello è quando i bambini ti fanno un disegno dopo la lezione che ho fatto con loro, Gianni. Poi una mia cliente, oltre i complimenti che gli facevo alla manutenzione del giardino, mi faceva recapitare una busta con tanti di ringraziamenti con un extra di 50-100 euro, Geo.
0: Ho capito, pure il mancione proprio.
4: Sì,
0: va bene,
4: a
0: perfetto.
4: Me hanno fatto i complimenti per essere arrivato terzo ad una gara di rutti.
0: non va bene, sei arrivato terzo, che complimenti, dai.
5: La mattina ha un appuntamento fisso col buon umore. Bam! I mattinieri. Dalle 5 alle 7 su Radio

0: dei mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss. Buongiorno da Max
1: e dalla Lady.
0: Insieme ogni mattina dalle 5 alle 7. Ricordate su Kiss Kiss, allora, i complimenti, quelli che vi hanno segnato, quelli che ricorderete sempre, fatti sul lavoro, non tanto dal capo ma dalle persone con cui avete avuto a che fare.
1: Sì.
0: Senti qua.
2: Sono militare e volevo soltanto dire che i complimenti nel mio ambiente arrivano sempre dal basso verso l'alto, sono quelli più gratificanti.
0: Sì, è vero. Sono d'accordo.
3: Io sono un OS. È il complimento più bello che puoi ricevere nel tuo lavoro, è quando ti dicono che hai portato un po' di allegria e un soffio di vita.
4: Sono Rossella e sono un avvocato. I complimenti più belli che restano sono quelli dei clienti che al di là della parcella che pagano mostrano tutta la loro riconoscenza per il lavoro che faccio, loro dicono, col cuore.
0: Bene, vedi. Sì. Tanti messaggi di testo, vuoi leggere un paio che chiudiamo? Non so se ce la facciamo, credo che sì, abbiamo qualche secondo, vai.
1: Allora, sono infermiera e una paziente mi ha ringraziata per la gentilezza e l'attenzione ricevuta. Sono parole che fanno dimenticare anche le giornate più difficili. Elena da Firenze.
0: Bene, poi vai.
1: Poi, io ricevo molto spesso complimenti dai miei clienti, lavoro in un negozio alimentare. So che faccio al meglio il mio lavoro, mi impegno al massimo, ma vorrei che fosse anche il titolare a darmi una parola di apprezzamento. Ma
0: ogni tanto titolare
1: Monica
0: capi.
1: Salumiera di Vicenza.
0: Che bel lavoro che fai, Monica, veramente. Il mio lavoro dei sogni.
1: È il lavoro di Max.
0: 50 grammi in più, che faccio? Lascio? No, tolga. E allora me lo mangio io, nessun problema. Io farei così, solo che metterei chili su chili più di quanti già ne ho in abbondanza. Va bene. Ragazzi, viva chi riesce a fare complimenti agli altri, è ancora più bello riceverli quando sono sinceri di cuore. Vi auguriamo, ve ne arrivino tanti. Grazie a chi li ha fatti anche a noi. E tra poco Pippo e Adriano con il Pippo Pelo Show, grazie alla regia
1: Andrea Cimino.
0: Ritorniamo in onda domani con i mattinieri dalle 5 alle 7. Vi lasciamo con I Love a Kickin' di

0: Simple Minds di Jim Kerr cantavano questa canzone che fu un grandissimo successo.
1: Intanto sono le 6:57 e tra pochissimo arriva Cristina Manco a darci tutte le news più importanti. Vi aspettiamo.
2: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
3: Ehi, sono io, la tua pelle! Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
4: Una buona giornata e bentrovati. Il conflitto tra Stati Uniti e Iran, Donald Trump a picco nei sondaggi, attacca il Congresso che ha votato una risoluzione che limita i suoi poteri di guerra. Un voto inopportuno e insignificante, ha detto il tycoon, che poco prima aveva smentito il no di Teheran alle ispezioni dell'AEA ai suoi siti nucleari. Se non avessero accettato, sottolinea, non ci sarebbero stati ulteriori negoziati sulla base di importanti concessioni dell'Iran, ha consentito a lasciare aperto Hormuz, ma tutte le nostre navi resteranno in posizione nel caso fosse necessario ripristinare il blocco, cosa dice che al momento sembra altamente improbabile. Sull'altro fronte della guerra in Medio Oriente, quello tra Israele e Libano, regge la tregua, dicono dalle Nazioni Unite, che parlano però anche di alcune violazioni. Ieri a Washington, quinto round di colloqui diretti tra Tel Aviv e Beirut, ma una nota sarà probabilmente rilasciata solo il prossimo giovedì. Delle crisi internazionali ha parlato anche Giorgia Meloni in un'intervista. Il negoziato per fermare la guerra in Iran è complesso, pronti a fare la nostra parte sullo stretto di Hormuz, ha ribadito la premier, che è poi tornata sulle tensioni con Donald Trump. Non intendo continuare ad alimentare questo confronto, spiega, il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti deve tornare alla normalità. Il ministro Tajani, aggiunto, ha fatto bene ad annullare la sua missione a Washington, ha dato un segnale, ma non è necessario andare oltre. Rientreranno nelle prossime ore in Italia Domenico Centrone e Leonardo Alberizzi, ai due attivisti italiani della flottiglia che erano detenuti da un mese in Libia, ad annunciarlo il ministro degli esteri Tajani. La cronaca, arrestato per omicidio stradale l'uomo di 27 anni che ha provocato un inseguimento nel quale è morto l'agente 39enne della polizia locale di Milano Francesco Imprezzabile. Il giovane cittadino albanese era già sottoposto a misura dell'obbligo di firma per altro reato ed è stato portato al carcere di San Vittore. La dinamica di quanto avvenuto è ancora da accertare, ma secondo le prime informazioni Imprezzabile avrebbe perso il controllo della sua moto mentre inseguiva il SUV, escluso che ci sia stato uno speronamento. L'ondata di calore che da una settimana ha colpito diversi paesi europei non è più solo un fenomeno meteorologico ma un'emergenza sanitaria, avvertito l'OMS. In Italia la situazione è critica, 16 città da bollino rosso destinate a salire. In Francia 40 persone morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso, fenomeno attribuito dalle autorità all'ondata di caldo che attanaglia il paese. In Spagna attese temperature tropicali superiori ai 45 gradi, 40 in Germania, situazione critica anche in Gran Bretagna con l'innalzamento del livello di allerta da arancione a rosso. Lo sport, calcio, nel gruppo K il Portogallo ottiene la prima vittoria del mondiale travolgendo 5-0 l'Uzbekistan di Cannavaro, mentre la Colombia batte 1-0 la Repubblica Democratica del Congo e stacca il pass per i sedicesimi di finale. Nel gruppo L l'Inghilterra pareggia 0-0 con il Ghana, mentre la Croazia contro Panama la spunta 1-0. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Pippo e Adriana. Da Cristina Manco, Kiss Kiss a tutti.

0: ieri sera a casa di Anna Chiara.
1: Bene,
2: quindi
1: bene.
2: Faceva molto caldo, Vico.
0: Molto caldo.
1: Temperatura sì, sì, sì, rovente, dobbiamo
0: 90
1: dire.
0: Gradi prevede, diciamo, veramente che una forza per andare avanti.
1: E certo, la sì. forza che abbiamo noi per cominciare ogni mattina dalle 7 alle 9.
0: Cominciamo,
1: si parte

0: Allora, ieri dopo il temporale spaventoso che abbiamo vissuto da queste parti in campagna, il tempo si è l'aria si è rinfrescata.
1: A proposito di temperatura, Pippo Velo, a casa tua che temperatura?
0: Stamattina il termostato interno di casa segnava 25 gradi.
1: 25 gradi, però
0: a
1: quando siamo usciti
0: a casa di Anna Chiara 90 gradi 90 registrati gradi. Ieri sera, erano stati registrati anche la settimana scorsa. Anche in inverno spesso vengono
1: temporale.
0: Registrati. Sì. Esatto.
1: Allora, a tal proposito, facciamo un po' di team estate e team inverno.
0: Facciamo perché, i team, sì.
1: Perché
0: io
1: mai...
0: sono team estate.
1: Tu sei team estate?
0: Sono team inverno, scusa. No. Sono contro il team estate, volevo dire.
2: Mi stavo sentendo male.
0: Mi hai sentito? Ma quando mai?
1: Ho sentito Anna Chiara che diceva.
0: Esatto. Sì.
1: No, però poteva essere che cambiava idea. Perché è andato al mare, abbronzato con la moto. Insomma, ci poteva stare pure. Allora, team estate versus team inverno. Diciamo che le fazioni diventano sempre più contrastanti, soprattutto quando fa molto caldo. E quelli che amano l'inverno sono particolarmente adirati.
0: Sì,
1: e desiderano il piumone, dai, la cioccolata calda.
0: Anna Chiara ieri ha dovuto sopportare un 90 gradi a casa, che è, diciamo, pesante da sopportare.
1: Immagino di sì.
0: Tu lo sopporti?
1: Immagino di sì. No, non lo sopporto, Pippo. No. Non lo sopporto
0: fino
1: proprio.
0: Fino a quanti gradi sopporti?
1: No, io sono un amante
0: 45 gradi, Adriana.
1: Sono un amante dell'estate, quindi sopporto, mi piace sudare. Mi piace quando la sera si suda.
0: Si suda. Ah, ok.
1: Quando sei
0: perfetto.
1: In giro e sudi.
0: No,
1: perché
0: odio.
1: Significa che proprio
0: io odio
1: la classica
0: la sera
1: d'estate.
0: No, per l'amor di Dio.
1: Cioè, quando di sera sei costretto a portare il giubbetto durante l'estate, sì. A me non piace perché non è proprio l'estate piena. Quindi, allora, potete scatenarvi e potete già dividervi in team estate e team inverno. Non vogliamo il team primavera.
0: Sì, anche
1: vabbè,
0: team Pippo e team Adriano. Io sono per l'inverno tutta la vita.
1: Okay.
0: Quindi se siete team Pippo sarete per l'inverno, ovviamente.
1: Mm-hmm.
0: Se siete team Adriana siete sciocchi e quindi a posto.
1: Vediamo quanti sciocchi ci sono all'ascolto.
0: Vero.
1: Secondo me milioni di sciocchi.
3: Tremo mentre canto, nascondo questa
0: allora. Noi, ok, tu combatti con i Negramaro, io combatto con la signora Inverno. Signora Inverno, ecco da lei, sì. Che deve fare lei stamattina? Deve preparare?
4: Preparare la cucina.
1: Okay,
0: deve preparare. Questa è la signora Inverno, per esempio. Lei si chiama signora Inverno.
4: Siamo parenti?
0: Siamo parenti, sì, e lei.
1: Per me un po' sono parenti.
0: Che volete? Anche.
1: Allora, il team estate
4: è
1: composto. Facciamo un po' delle caratteristiche psicologiche, perché in realtà il mondo si divide psicologicamente in queste due categorie, in queste due stagioni. Il team estate è composto da persone tendenzialmente più estroverse, amanti della socialità, della luce e dell'avventura.
4: Brava.
1: Quindi la psicologia del sole. Mentre il team inverno. Preferisce la riflessione, l'intimità, la casa e la tranquillità.
4: Brava.
1: Ok, quindi la filosofia del hygge, il benessere nordico del piumone, si chiama proprio così, va
0: così.
1: Bene?
0: Allora, vuoi mettere d'inverno, la sera torni a casa, fuori fa freddo, ti metti sotto il piumone, ti addormenti coccolato dal calore della coperta, sei lì bello, fuori piove, nevica, fa freddo e tu sei invece la sera torni a casa. Non c'è a sudare, ti metti nel letto tutto bagnato, poi accendi l'aria condizionata, ti viene il mal
4: brava.
0: Di schiena, poi dopodiché arriva una zanzara che ti ronza nelle orecchie.
1: Ma sta facendo una brutta propaganda al nostro
0: esci
1: team.
0: Esci fuori, vai nel terrazzo, vai sul terrazzo e senti le zanzare che ti arrivano. Se hai il giardino è la stessa cosa, vai in piscina, ci sono zanzare ovunque. Non se ne può, basta.
1: Tutto
0: viva
1: dipende
0: l'inverno, tutta
1: da
0: la
1: come
0: vita.
1: Guardi le cose. Team estate, aperitivo, piedini nella sabbia.
0: Ma piacere,
1: tramonto.
0: Sì. Vai.
1: Alle 21 è ancora giorno, inverno, una grandissima tristezza.
0: Ma l'inverno è bello.
1: Alle 17.
5: Tu hai ragione.
0: Allora, tu fai una cena con gli amici, accendi il camino, sei lì vicino, mangi le castagne. D'estate che mangi? I gelati, ma io li mangio anche d'inverno, i gelati. Si
1: Insalata di pomodori,
0: ma
1: Pippo.
0: Ma state zitta.
1: La bruschetta.
0: Ma viene buona anche d'inverno la bruschetta con l'insalata di pomodori.
1: Ovviamente, non è vero.
0: Sì, viene
1: no,
0: buona.
1: No, non è vero.
0: Viene buonissima. Casa mia viene bene.
1: Allora, ovviamente team estate, team inverno e perché? Quindi elencateci una serie di cose che vi piacciono delle due stagioni. Andiamo sotto la doccia.

0: Bella.
1: Ed era proprio l'estate del 2011 quando questo pezzo diventò un grandissimo tormentone.
0: E veniva registrato a casa di Anna Chiara il primo 90 gradi, lo ricordiamo in quell'epoca,
1: Ah già?
0: Sì, sì, già
1: nel 2011.
0: Veniva registrato, sì.
1: Quindi
0: sì,
1: il cambiamento climatico è nato da tantissimo tempo.
0: Sì, sì, sì, sì. Il primo 90 gradi a casa di Anna Chiara a Castellammare in Stato.

0: La canzone che abbiamo ascoltato è Alexandra Stan, My Sand Beat, My Mr. Saxo Beat.
1: Sì, sì.
0: Non so come mi è venuto questo sand. Mr. Saxo Beat è stato un grande successo che ha accompagnato, è stata la colonna sonora delle temperature altissime raggiunte a casa della nostra Anna Chiara in quell'estate, che era l'estate del 2011, uh-huh. ovvero 15 anni fa.
1: E già si raggiungevano temperature altissime.
0: A casa di Anna Chiara sì, alla c'era faccia. Già il cambiamento climatico. Uh-huh. E lei raggiungeva i primi 90 gradi all'epoca. Mm-hmm. Tu quando l'hai raggiunti?
1: E tu?
0: Come tu?
1: No,
0: io
1: tu
0: non
1: sei...
0: l'ho mai raggiunti, no? No, no,
1: no.
0: Ma io so che sono team inverno. Per
1: e
0: cui
1: che c'entra?
0: Pro... Alla fine ricorro
1: all'aria. Però sei
0: all'aria
1: più grande e no. Hai visto più estati di noi.
0: Ricorro
1: ne hai vissute
0: all'aria
1: più di noi.
0: Condizionata, non arrivo a quelle temperature. Anna Chiara ci arriva
1: noi invece
0: spesso
1: siamo
0: ai 90
1: poveri.
0: Gradi. Vai, andiamo avanti, prego.
2: Pippo, oh Pippo, parli proprio tu. Che te ne vai d'estate a mare, ti vai a spaparanzare
1: sì.
2: sul Lido, ti
0: e quindi,
2: abbronzi.
0: E che c'entra?
2: E poi dici che odi l'estate.
0: No, allora, ragazzi, non odio l'estate.
1: Se tu odi l'estate, non
0: odio
1: ti puoi abbronzare.
0: Caldo, odio le zanzare,
1: è vero?
0: Odio il sudore, odio l'umidità, odio l'afa. Io voglio respirare.
1: Tu non puoi usufruire dell'estate come ti pare e piace.
3: No,
1: non ti...
3: cagazzo, oh, Pippo.
0: Io
1: non ti
0: voglio
1: puoi abbronzare.
0: Voglio l'inverno tutta la vita. Allora, andiamo
1: c'è Davide.
0: A Desio.
1: Sì.
0: Desio, in provincia di Monza. Buongiorno, Monza Brianza.
1: Ciao Davide, buongiorno.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana, kiss a tutti.
1: Kiss a te, tu senza ombra di dubbio team estate.
4: Allora, assolutamente sì Pippo, mi dispiace ma io sono team estate.
0: Mm-hmm. Quindi team Adriana.
4: Convinto. Esatto.
1: Sì?
4: Sono estremamente convinto, anche se gli ultimi giorni qualche dubbio stanno incominciando a mettermelo.
0: Perché, perché al nord avete beccato un caldo da paura, eh?
1: Le temperature alte?
4: Mi sembra di essere quasi in Marocco, non a Milano, in provincia di Milano.
0: Ragazzi, sì, ma è una roba insopportabile. Ho visto a Parigi cose che voi umani non potete nemmeno immaginare.
1: A Parigi fa
0: allo
1: un caldo
0: Stade de France
1: bestiale.
0: C'erano migliaia di ragazzi uh-huh. in coda per attendere il concerto di Bruno Mars uh-huh. e a un certo punto hanno distribuito dei teli che riflettevano il sole sotto i quali i ragazzi sono stati costretti a stare perché c'era un caldo allucinante boia che rischiava veramente di fare vittime.
1: Sì, sì, è vero.
0: 45
1: vero.
0: Gradi, ma veramente incredibile. Poi 90 gradi a casa di Anna Chiara, insomma, temperature roventi. Perché ridete, ragazzi?
4: Perché è invivibile casa di Anna Chiara.
0: È invivibile,
4: punto,
1: è invivibile, è vero.
0: Sì, sì, sì, la casa di Anna Chiara è d'estate è invivibile, veramente.
1: Senti, Davide, ma... Tu perché stai vacillando rispetto all'idea di essere fan dell'estate? Per le temperature alte, per il fatto che stai ancora lavorando?
4: Esatto, sto ancora lavorando, per il fatto che non ho comunque uno specchio di mare o qualcosa vicino. Per dirmi, esatto, potermi rilassare un attimino anche in estate, allora un po' di sofferenza traspira in questi
1: però,
4: giorni.
1: Però, da fan dell'estate, cosa ti piace di più di questa stagione? Elencaci due o tre cose che ti piacciono tantissimo.
4: Ragazzi, la luce che c'è fino alle 9
1: è
4: di
1: vero,
4: sera.
1: Anche cioè, ieri.
0: Sì,
1: una cosa,
0: quella piace anche a me. Mm-hmm. Quella piace anche a me.
4: È una cosa impagabile. Poi fare gli aperitivi con gli amici, in
1: Vai.
4: Compagnia, una volta
1: okay.
4: finiti di lavorare, in qualche bel posto carino,
3: Brava.
4: All'aperto, dove si può. Dove si può stare
0: Brava.
4: Tutti assieme in maniera conviviale. In inverno è un po' più difficile se non stare nel chiuso. Quindi
0: sì,
4: il team estate tutta la vita per questo.
0: Team estate
1: va
0: per
1: bene,
0: te.
1: Va bene.
0: Davide, Davide, ti piacciono i gelati?
4: Assolutamente sì.
0: Li mangi anche d'inverno?
4: Anche
0: li mangi anche d'inverno
4: anche
0: tu?
4: Anche d'inverno.
0: Perfetto,
4: sì.
0: Va bene.
1: Davide, kiss a te, resta sempre in nostra compagnia, va bene?
4: Assolutamente, grazie a voi per la compagnia, kiss a tutti.
1: Forse
0: kiss a te. Grazie, ciao.
5: Ciao ragazzi, buongiorno. Pippo, ma vuoi mettere i 90 gradi? Team estate tutta la vita.
0: Sì, sì. Che
1: anche
0: poi è strano
1: per
0: perché a casa di Anna Chiara, Adriana, si raggiungono solo la sera.
1: Ah, vedi?
0: Di giorno, quando il sole è
1: più ventilato,
0: diciamo allo zenith, uh-huh. la casa di Anna Chiara non raggiunge i 90 gradi.
1: Capito.
0: Li raggiunge la sera. Non
1: è una situazione
6: atipica. È
0: un clima particolare. Sì, sì. Sì, sì, il clima particolare di casa di Anna Chiara. Sì, è vero.
1: Allora, Pippo, non sei pronto alla super novità di CeraVe per questa estate?
0: Dimmi tutto, se vuoi mi siedo.
1: Per la nostra pelle c'è la nuova protezione solare solare idratante invisibile. È la prima texture leggera con SPF 50+, con 3 ceramidi essenziali e tecnologia MVE per idratare e rinforzare la barriera cutanea.
0: Ma certo, comodissima anche perché si assorbe subito e non unge ed è resistente ad acqua e sudore, oltre che adatta alle pelli sensibili.
1: Protezione solare idratante invisibile CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare.
0: Vi aspettiamo con CeraVe al Kiss Kiss Way.

Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: Come farei viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
1: Kiss, kiss. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Kiss, kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: Kiss, kiss.
3: Zanzare? Proteggiti con vape e il concorso Japan Experience risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
4: Kiss, kiss.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Kiss, kiss.

0: Emergere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

0: Pippo, io sono con te.
1: Bravo.
0: In inverno, meglio inverno che estate.
1: Ma dai, ma stiamo scherzando.
0: Almeno l'inverno ti puoi riparare, l'estate non ci puoi fare nulla. Quando fa caldo, fa caldo.
2: Beh, ma non ti devi riparare dall'estate,
1: sì, devi
2: cercare
1: riparare.
2: Di viverla.
1: E accendi il veleno per le zanzare e metti, chiudi le zanzariere e stai chiuso in casa. Se esci si muore, se stai in casa l'aria condizionata e ti
2: mamma
1: viene
2: mia,
1: il dolore al cervicale. E invece d'inverno torni a casa.
3: Mamma Pippo, che palle, che
1: il tepore della casa, la coperta sulle gambe quando guardi la TV,
4: sì.
2: E poi il raffreddore,
1: i 90 gradi a casa di Anna Chiara. Ma per carità,
2: dai,
1: ma
2: sentiamo,
1: per
2: sentiamo.
5: Pippo, a casa mia 69.
1: 69 gradi.
5: Fisso 69 gradi.
1: Hai visto?
5: Mi adoro.
2: Lì stava correndo, credo.
1: Sono delle gradazioni nelle case veramente irripetibili. A casa 69 gradi, Anna Chiara 90 gradi, ieri sera alle 21 li ha raggiunti.
2: Alle 21.
1: Sì, è partita da un 45, piano piano è arrivata a 90.
2: Beh, è un po' un'estate al contrario, cioè di giorno temperature più sostenibili, mentre
1: Chiara,
2: alla sera temperature altissime.
1: È così.
2: Vai, sentiamo.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, Roberto da Casalbieri. Niente, io sono senza ombra di dubbio per il team estate. Cioè,
1: eccolo qua.
6: Raga, dai, le persone. Ma poi si vede anche dalle popolazioni, chi vive al caldo è più contento, è più proposto,
2: ma
6: più
2: predisposto
6: al divertimento, sempre musica e robe varie, insomma. Quindi
2: è più caliente.
6: Team Adriana, tutta la vita.
1: Allora,
2: team Adriana.
1: Voglio dare un abbraccio a chi ha scritto l'estate è fatta solo per chi non lavora, per chi vive una vita in vacanza. Si chiama Leo, l'ascoltatore, ed ha pienamente ragione. Adriana, i suoi impegni durante l'estate sono andare in una spa, andare
2: no,
1: a farsi i massaggi.
2: Aspetta, la spa si va d'inverno.
1: Andarsi a fare i massaggi.
2: I massaggi sì.
1: Andare in piscina, fare l'acqua gym, prepararsi le unghie con l'aria condizionata.
2: Fare
1: con
2: gli scrub perché si espone la pelle.
1: Che prepara la nail art. Esatto. Fare questa è Adriana ed è normale che lei tifi. Anna Chiara fa a casa, non lo so, degli esercizi nonostante i 90 gradi. Io che devo fare? Posso sopportare tutto questo?
2: No, non lo puoi sopportare.
1: Anna Chiara
2: c'ha
1: le unghie che è veramente insopportabile, non sa manco schiacciare un tasto del telefono.
2: Non può più muoversi.
1: Di che
2: niente.
1: Dobbiamo parlare?
2: Allora andiamo da Rossana, che è a Napoli, la città dalla quale vi parliamo. Ciao Rossana.
1: Rossana,
7: ciao,
1: io ti
7: a tutti.
1: Amo.
2: Buongiorno.
7: Anch'io,
2: allora,
7: Pippo.
2: Che succede? L'estate non ti piace per niente, perché?
7: Detesto, allora.
1: Dammi Rossana, sì. Immediatamente. No, Picca ti ha messo giù perché lui è team estate, capito?
2: Abbiamo messo
7: no.
2: giù.
1: Vai Rossana, vai.
7: Allora, sono di Carnagione Chiara, quindi detesto il sole.
1: Sì, questa abbronzatura cafonissima, questa gente che diventa nera nera, molto volgare,
7: esatto.
1: Molto popolare, molto terra terra. Andiamo avanti.
7: Le zanzare, gli insetti, la spiaggia rovente. I gelati, non mi piacciono i gelati.
1: No. Questi non me li toccare. No, i gelati.
7: Lo so.
2: Beato te però che non ami i gelati.
1: Le zanzare. Le zanzare,
7: però,
1: i gechi.
7: Esatto,
1: vogliamo parlare?
7: Esatto, per carità.
1: Per carità.
7: Gli insetti in generale.
1: Mamma mia.
7: No,
1: i
7: katakatash. Adoro le castagne con un bel bicchiere.
2: Ah, il bicchiere
7: con
2: di vino.
7: La copertina davanti al camino.
1: Allora,
2: la
1: l'altro giorno. L'altro
2: idea.
1: Giorno, sabato, era Palinuro.
2: Sì.
1: Scusami.
2: Sempre
1: Rossana,
2: perché non ama l'estate.
1: Conosci Palinuro, giusto? Ero lì su un muretto seduto con la signora Maurina, che è un'istituzione.
2: È un'istituzione di Palinuro.
1: Di Palinuro. E una nostra cara amica mi ha telefonato dal villaggio in cui si trovava, che vedeva questi strani insetti neri. Ho detto, signora Maurina, cosa sono questi insetti neri?
2: Lei che è della zona.
1: E lei ha detto sei katakatash.
2: I katakatash.
1: Sì.
7: I katakatash.
2: Che tradotto sarebbe?
1: E io cosa? Come non conosci i katakatash? No, non so.
2: Ma è cilentano.
1: Sono scarabei.
2: Come... Ah, i scarabei.
1: I scarabei sono i
2: katakatash. Cilentano diventano i katakatash.
1: I katakatash.
2: Non lo sapevo.
7: L'unico scusate, l'unico lato positivo è l'aperitivo.
2: L'aperitivo.
1: Allora, qualcuno fa pure d'inverno.
2: Qualcuno ha scritto: sì, ma lo fai anche d'inverno. Ma vuoi mettere, esatto, vuoi mettere le location estive, quelle lucine che mi fanno impazzire?
1: Ma ormai sono tutto l'anno. Tutto l'anno.
2: Ci sono tutto
7: al tramonto.
2: Al tramonto.
1: Vuoi mettere a Natale? Ragazzi, d'inverno c'è Natale, Rossana.
7: Dai.
1: D'inverno abbiamo Natale.
7: Assolutamente.
1: E quante lucine ci sono? E quante cose belle ci sono? Dobbiamo fare l'aperitivo in un posto con tutte le lucine. E bello, sei lì al caldo, al tepore.
2: E basta, non fatemi pensare adesso a Natale.
1: Brava Rosana.
7: Confermo in

0: e invece d'estate no, 40 no. gradi, 50 gradi, 60 gradi, a Nagara 90 no. gradi. Ma cos'è?
1: Allora senti qua, aperitivo, piedi nella sabbia, tramonto, via, musica.
2: No, ciao.
0: Ma Pippo, che caffonata, ma che caffonata.
1: Pippo, scendi, allora, sto con l'auto con i finestrini aperti.
0: Andiamo avanti perché io non posso sopportare questa trescitudine spaventosa.
1: Se vuoi ti carico in macchina.
0: Veramente, Adriana, aspetta, abbiamo Ilenia che ti deve dire una cosa da Torino.
3: Quanto è trash Adriana.
0: Ma quanto sì. è trash Adriana, ecco, grazie Ilenia.
1: Vabbè, allora, Rossana,
2: sei bellissima,
1: grazie.
2: Adriana, Adriana bellissima. Sei bellissima,
0: ecco qua, è bellissima, sarà bellissima pure, ma
1: cioè, mi approssimare sul mio complimento.
0: Andiamo avanti, va.
1: Grazie, no, Rossana, no, sei davvero carina.
2: Ciao, grazie a voi.
0: Ciao Rossana, saluti dai Katakatash.
4: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Pippo, ma vuoi mettere i 90 gradi? Estate tutta la vita.
0: Sì. Anna Chiara preferisce quella temperatura.
1: Perché d'inverno non si raggiungono.
0: No.
1: Andiamo,
0: allora, lei pure d'inverno mi ha detto.
1: Pure d'inverno? Sì.

0: bravissimo. Sono le Dance Maggie.
1: Sì, esatto. Sono le 7:34, buongiorno. Ci colleghiamo subito con i nostri amici del meteo.it per sapere come sarà il tempo previsto per oggi.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss, altra giornata all'insegna di un anticiclone forte, soprattutto al centro-nord. In mattinata sole dominante praticamente ovunque, con cieli anche pressoché sereni, salvo per addensamenti sul nord-ovest. Col passare delle ore sarà possibile lo scoppio di temporali al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Massime tra 31 e 36 al nord, tra 29 e 36 al centro, tra 29 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
3: È una figata, è arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo, scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Kiss, kiss. C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Kiss, kiss.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su syscom.eu.
9: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Kiss, kiss.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Kiss, kiss.
3: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.

0: leggere questa canzone. La voglio leggere perché è la mia canzone dell'estate 2026. Mi piace troppo questo pezzo di Gaia.
1: Bello, bello.
0: Stupendo, bellissimo. Bellissimo.
1: Poi, lei unisce sempre queste sonorità brasiliane, che ma, poi portoghesi più
0: sì,
1: che altro.
0: C'è la bossa nova, Adriano. C'è la bossa
1: sì,
0: nova,
1: sì, la
0: che
1: bossa
0: è proprio
1: nova.
0: Il genere brasiliano musicale per eccellenza, e non tradisce le sue origini, che sono da parte di madre brasiliana.
1: Sì, sì, sì, sì. Brava,
0: bravissima Gaia.
1: Gaia,
0: pezzo stupendo, bellissimo.
2: Brasiliana.
0: Brasiliana, Renata è qui con noi.
2: Sì.
0: Oggi chiediamo agli italiani del Capricorno di darci un cenno. Siete del Capricorno?
1: Sì, sì.
0: Mandate un messaggio adesso. Sì, lo sono. 347 490 0042. Perché tra poco arriva quell'appuntamento, diciamo, ormai.
1: Sì,
0: che presto andrà anche in tour, vero?
1: Sì.
0: Andrete in tour?
1: Andremo
0: andrete?
1: In tour,
0: ma
1: tu
0: non
1: verrai.
0: Tornate, giusto?
1: No, facciamo dei mini tour.
0: Ah, poi tornate.
1: E poi torniamo pure.
0: Hai visto anche un ritorno?
1: Certo.
0: Ah, non
1: andata,
0: escludo il ritorno. Come
1: il ritorno.
0: Cantava Franco Califano.
1: Allora, dai, segno del Capricorno, oggi facciamo una cosa diversa, chiamiamo noi a raccolta quelli del segno del Capricorno, che è un bel segno di terra.
0: Guarda,
1: ecco.
0: Assa fa finalmente ecco. Il Capricorno l'aspettavo.
1: Hai visto?
0: Sono
1: hai visto?
0: Capricorno, anch'io sono Capricorno, Marica da Treviso. Grazie mille a tutti quelli che stanno scrivendo che sono del Capricorno. Attenzione, attenzione, sentiamo un attimo un messaggio.
3: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo.
1: Buongiorno.
3: Da Massimo da Napoli. Ma una curiosità. Manna Chiara, abita in un panificio per caso?
0: Sì, perché lì si raggiungono
1: temperature altissime.
0: Ma attenzione, perché abbiamo una registrazione di Anna Chiara che mi ha detto che ieri sera boccheggiava.
1: Ok.
0: Ha detto ieri sera
1: certo, con 90 gradi si boccheggia.
0: No, non dirlo! Dobbiamo fare una domanda ai nostri ascoltatori. Ieri sera boccheggiava. Certo, l'abbiamo detto
1: magari
0: mezz'ora prima.
1: A dirlo.
0: L'abbiamo detto. Va bene.
1: Vai.
0: Allora, prego.
4: Che caldo.
0: Ecco, questa è Anna Chiara che boccheggiava. Allora, possiamo risentire Anna Chiara come boccheggiava?
4: Ah, che caldo.
0: Mamma mia, deve aver
1: e
0: fatto.
1: E dov'era? Cioè, senti questa voce.
0: Era a casa sua. Chiediamo agli italiani, vediamo se sono attenti.
1: Vediamo.
0: Quanti gradi c'erano a casa di Anna Chiara mentre boccheggiava? Quindi datevi da fare, ma intanto il numero dei messaggi ce l'avete già, non ve lo ripeto. Sentiamo.
4: Ah, che caldo.
0: Quanti gradi c'erano?
1: Va bene. Allora diamo il numero 347 490 0042.
5: Adriana, Pippo, buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Stamattina siete particolarmente simpatici.
0: Che simpatia.
5: Come sempre del resto. Ma oggi ancora di più. Ma come mi mettete voi il buon umore? Non me lo mette nessuno. Vi amo.
1: Ciao, anche noi, che schissa te.
0: Anna Chiara sta boccheggiando ancora, ragazzi.
1: Sì.
0: Non può boccheggiare.
4: Che caldo.
0: Sì, stiamo cercando di capire quanti gradi ci fossero a casa di Anna Chiara. Stanno arrivando già tanti messaggi.
1: Mi sembrano preparatissimi, no?
6: Ciao Pippo, ciao Adriana. C'erano 35 gradi in casa di Anna Chiara.
0: No, mi dispiace, non c'erano.
1: Hai sbagliato. Nonostante l'aiuto clamoroso che vi ho dato.
0: È partita da quei gradi per raggiungere poi le
7: per boccheggiare come minimo aveva 30 gradi in casa.
0: No, per boccheggiare no, non bastavano 30 gradi, ci voleva molto di più.
1: Vai.
0: Sentiamo.
4: Ah, che caldo.
0: Secondo me non erano 30, erano molti di più, altro che 30.
1: Vai, sentiamo. Ica.
8: Allora siete unici. 90 gradi.
0: 90 gradi, sì.
9: 90.
0: Vedi che è
8: Chiara. Buongiorno 90. Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
8: 90 gradi. 90. Sì. Ciao.
0: È un tipo di temperatura che quando la raggiungi.
6: Spero che non erano 90 gradi, eh.
0: Sì, erano 90 gradi.
7: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Secondo
1: buongiorno.
7: Me c'erano 90 gradi mentre boccheggiava.
0: Sì.
7: Come mi piacerebbe boccheggiare con Anna Chiara.
0: Ma che stai dicendo? No, ma che hai capito?
1: Vabbè.
0: Ma aveva caldo e boccheggiava. Come ti piacerebbe boccheggiare? Fa caldo.
1: Hai eluso pure la sorveglianza
7: secondo
1: come messaggio.
7: Me a 90 gradi.
0: Allora, Adriana, tu boccheggi a volte? Quando c'è molto caldo?
1: Quando c'è molto caldo, mi è capitato.
0: Sì, sì, Anna Chiara.
1: Mi è capitato di boccheggiare, ma non ho mai raggiunto, diciamo, questa relazione. No.
7: 90 gradi. Ciao Pippo, Adriana.
1: Ciao,
0: un attimo solo,
1: ciao,
0: sentiamo
1: ciao.
0: Anna Chiara per capire definitivamente se erano quelli i gradi.
4: Sì. Che caldo.
0: Erano quelli. Appuntamento, diciamo, chiaro.
7: Per boccheggiare era minimo 90 gradi.
0: Sì.
10: Buongiorno a voi. È partita da 45 gradi. Arrivata a 90,
0: esattamente
10: boccheggiando.
0: Sì.
7: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Secondo me ce n'erano 69.
1: Bene,
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Per me c'erano 69 gradi.
1: Esatto,
0: 69 gradi. Sì, tutti gradi particolari, diciamo.
1: Avete tutti delle voci, diciamo, di poeti. Non so come spiegare stamattina.
0: Va bene, vai.
1: Dai. C'è un pezzo.
0: Tra poco l'oroscopo Petro per chi boccheggia e chi no.
9: Ogni mattina è una storia nuova da vivere insieme.
11: Pippo Petro Show dalle 7 alle 9 su Radio Kiss.
12: Kiss.

0: 12.445 Capricorno che stanno aspettando il tuo oroscopo, oltre a tutti gli altri che non hanno scritto messaggio, ovviamente che non tutti mandano i messaggi.
1: No.
0: Quindi salutiamo tutti quelli che sono del Capricorno e che non mandano messaggio. È il momento dell'oroscopetro.
1: Vai!
2: Oroscopetro.
3: Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
4: Brava.
1: Tu capisci quello che ti conviene capire. Allora.
0: O quello che Adriana ti fa capire, perché poi è lei la responsabile.
1: Non si capisce niente.
0: Non ti fa capire niente.
1: Amici del Capricorno, voi siete un segno di terra solido, concreto e nato in pieno inverno.
4: Sì.
1: Il nostro Giuseppe D'Amelia, che oggi non c'è, è assente, è nato sotto il segno del Capricorno.
0: E quando è il suo compleanno?
1: Il suo compleanno dovrebbe essere intorno al 28
0: dicembre. Dicembre
1: non
0: sì.
1: c'è mai, perché lui è a casa a contemplare l'albero di Natale.
0: È vero.
1: Quindi per voi non c'è nemmeno da discutere, il freddo è il vostro habitat naturale. E qui ci siamo. Pochi sono quelli nati sotto il segno del Capricorno che invece amano l'estate, tutti amano l'inverno. Lavoro, questa settimana siete dei veri stacanovisti, avete la freddezza e la lucidità di un manager d'assalto. Se in ufficio fa caldo, voi non vi scomponete, continuate a fatturare come se nulla fosse.
0: Ah, vedi?
1: Vediamo l'amore e il sesso. Sotto quella corazza di ghiaccio da duri si nasconde un vulcano di passione, ma siete molto selettivi. Perché noi immaginiamo D'Amelia, davanti agli occhi abbiamo lui. Allora, ricollegandoci al tema di oggi, il vostro appuntamento ideale non è certo un caotico aperitivo in spiaggia a giugno a ballare sui tavoli, e manco a dirlo, ma una cenetta intima, super esclusiva e con l'aria condizionata o il riscaldamento e magari, perché no, un albero di Natale.
0: Ah, vedi?
1: Chi vuole conquistarvi deve sudare, metaforicamente.
0: Come Anna Chiara che ieri sera boccheggiava.
1: Allora, punteggio della settimana, un grandioso 9 dunque per il Capricorno, ma soprattutto per la tenacia e la pianificazione, ma un 5 se vi costringono a fare i solari a tutti i costi. Lasciatevi andare.
0: Adriana, sola, perché non ti lasci andare pure tu?
1: Vorrei tanto lasciarmi andare.
0: Andare dove?
1: Non ho idea. Non ho idea che ti farei.
0: Ah, veramente?
1: Allora, che in genere suona come una minaccia a sfondo
0: esattamente, questa non ho idea che
1: sessuale.
0: Ti farei. Allora, 347 490 0042, se vi sentite soddisfatti dall'oroscopo di Adriana, attenzione, perché oggi eccezionalmente Adriana rimborsa quelli non soddisfatti. Grazie.
3: Oroscopetro tutti i giorni nel Pippo Pelo Show. L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
5: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione €39, servizio voce non incluso. Info su anyplenitude.com.

0: e potete guardarci in TV al canale 158 del digitale terrestre.
1: Hai già 12.000 euro da rimborsare, Adriana, gli ascoltatori non soddisfatti del tuo oroscopo del Capricorno.
0: È strano.
1: Sì, no, ma tanti lo sono. Però ci sono persone per 12.000 euro al momento che vogliono essere rimborsate.
0: Va bene, ci pensiamo. Dobbiamo pensare all'idea del rimborso.
1: Che tipo di rimborso?
0: Essere.
1: Va bene.
0: Bello sto pezzo, Charles ed Eddie con What I Like to You.

0: to You, la canzone di Charles and Eddie, era del 1992, ascoltata qui su Radio Kiss Kiss nel Pippo per lo Show. Adesso è tempo di news.
1: Sono le 7.58 ed è già pronto per noi Antonio Mercurio per tutte le notizie più importanti. Tra poco.
2: Buona giornata e un saluto a tutti voi. Sembra tenere il cessate il fuoco in Libano, fondamentale per il negoziato tra Stati Uniti e Iran. Mentre Israele ha ripreso a bombardare Gaza, l'ONU ha presentato un rapporto stilato da una commissione indipendente con accuse di genocidio allo Stato ebraico che colpirebbe volutamente i bambini palestinesi. Tel Aviv parla di report oltraggioso e diffamatorio e ribalta le accuse su Hamas, affermando che il gruppo islamista è l'unico responsabile delle vittime civili, usandoli abitualmente come scudi umani. Quanto all'Iran, le navi bloccate da settimane cominciano a lasciare lo stretto di Hormuz. Stamane sono passate in sicurezza almeno 4 cargo sudcoreani. In totale sono circa 11.000 i marittimi che devono tornare a casa. Intanto il Senato degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che chiede la fine delle operazioni militari contro Teheran a meno di un'esplicita autorizzazione del Congresso. L'atto ha un valore prettamente simbolico, ma il voto rappresenta un importante segnale politico e mostra una spaccatura tra i repubblicani a pochi mesi dalle elezioni di metà mandato. E dopo il botta e risposta con Trump, Giorgia Meloni ad un evento del quotidiano La Verità ribadisce che i rapporti con Washington sono buoni e che una storia di cooperazione antica e solida non si cancella o rivede per una discussione sui social media. Ancora dall'estero, in Germania rientra il caos treni dovuto ad un problema tecnico al sistema digitale che ha paralizzato l'intero paese per più di 3 ore. Fermi alta velocità, treni a lunga percorrenza e regionali, ma anche i convogli metropolitani che operano nelle grandi città da Berlino a Stoccarda. A causare il blocco della rete, un aggiornamento del software. I treni sono ripartiti dopo la mezzanotte ma restano a singhiozzo. La cronaca ha chiesto scuse e affermato che non voleva causare alcun danno. Il 27enne albanese con precedenti alla guida dell'auto che, non fermandosi a un controllo alla periferia di Milano, ha innescato l'inseguimento, costato la vita all'agente di polizia locale Francesco Imprezzabile. Il 39enne ha perso il controllo della moto. Le prime indagini escludono speronamenti. L'albanese, sottoposto ad obbligo di firma per altro reato, ha detto di essere fuggito al posto di blocco perché aveva in auto dell'hashish. Il gran caldo sull'Italia durerà ancora per 8-10 giorni, unica eccezione, brevi rovesci pomeridiani sui rilievi nelle zone interne ma con rischio di grandinate. Il clou dell'ondata di calore al nord, il picco tra domenica 28 e martedì 30 giugno. Oggi bollino rosso in 16 città, possibile nelle ore più calde la sospensione di attività lavorative pesanti all'aperto. Lo sport, calciomercato, Inter beffata quando pensava di avere in mano Marco Palestra, è sbucato il Chelsea che ha offerto di più all'Atalanta, 55 milioni una quota sulla futura rivendita anziché 45 milioni più 5 di bonus e al giocatore un contratto sontuoso da circa 6 milioni a stagione, cifre improponibili per il club nerazzurro che ora dovrà cercare un altro esterno dopo la cessione di Dumfries al Real Madrid. Abbiamo concluso, vi lascio con Pippo e Adriana da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Eccoci qua, siamo tornati in diretta, sono le 8, grazie ad Antonio Mercurio, come sempre alla nostra redazione, la redazione di Radio Kiss Kiss che ci informa anche al mattino, sempre puntuale su tutto quello che accade in Italia e nel mondo.
1: Allora, il mondo si divide, soprattutto in questo periodo dell'anno, si divide in due grandi categorie, quelli che odiano il caldo, quelli che invece lo amano e quelli che desiderano l'inverno, sempre, ad ogni minuto della giornata. Quindi vi abbiamo diviso in due team, team Adriana e team Pippo.
0: Tra poco il team Pippo farà uno scherzo.
1: Uno scherzo.
0: Sì, sì, sentiremo gli italiani con i gelati. Sai che anche chi vende gelati d'estate vuole fare affari, Adriana, no?
1: Beh, mi sembra ovvio.
0: Ho pensato proprio a questo e quindi chiamerò un po' di negozi per proporre il gelato dell'estate 2026.
1: Dai, allora tra un po' sentiamo.
0: Nuovo gusto, diciamo, del gelato.
1: Aha. 2026.
0: Sei pronta?
1: Prontissima.
0: Sì, sì, tra poco. Però intanto sono le sorelle di Torino.
1: Chiamano
3: il capo. Ciao Adriana.
0: Ilenia.
3: Mi spiace Pippo, ma questa volta io parteggio per il team estate. Ah. Cosa mi piace?
1: Beh, ma noi
3: sicuramente
1: non ti vogliamo.
3: La luce, sicuramente il cibo, sicuramente il fatto che non devi andare vestito come un palombaro, in generale svegliarsi e vedere questi colori così accesi, e perché no, va benissimo anche il caldo bello afoso umido. Infatti in questi giorni che a Torino sfioriamo più o meno i 40 gradi, io non mi lamento assolutamente del caldo.
0: Mamma
3: buona
0: mia,
3: giornata.
0: Ilenia, allora, sei vergognosa, devo dirti la verità, hai perso 8.000 punti.
1: Bene,
0: stamattina.
1: Sono contenta.
0: È molto grave.
1: Tipo, direi che più che team estate dovrebbe essere team longevità.
0: Perché?
1: Visto i signori con i quali si accompagnano le sorelle.
0: Ma stai scherzando?
1: Hanno 108, 109, 110.
0: A proposito di dimmi estate, certo, ma perché fa così caldo in questo studio? Non si respira, ragazzi. Si boccheggia.
1: Hai detto che non ti volevi far venire il dolore cervicale.
0: Fa troppo caldo. Accendete l'aria condizionata.
1: E allora ti vogliamo proteggere dai malesseri.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
4: Sento team estate, team inverno. Io sono team primavera.
1: Però non vale.
0: Non
1: dura
0: vale.
1: Troppo poco.
4: Buongiorno Pippo,
1: buongiorno
4: Adriana. Vuoi mettere l'estate quando ti metti a letto con l'aria condizionata accesa e tua moglie si mette quei pigiamini o quei completini intimi, vedo non vedo, e si riaccende il desiderio,
0: ti riaccende
4: rispetto
0: il desiderio.
4: All'inverno che viene a letto con il pigiama di pile.
0: Allora lui è team Rattusi, perché abbiamo detto che c'è il team estate e team inverno, ma ci sono anche altri team. C'è il team Rattusi di cui lui fa parte.
1: Però aspetta figa, secondo me apre un po' un altro segmento, cioè ci introduce ad un altro livello. Cioè
0: ma
1: il fatto
0: allora
1: che gli uomini d'estate effettivamente, vedendo molte donne un po' più scollate, parti del corpo più esposte, questi vestitini, insomma.
0: Allora, Adriana,
1: vedo,
0: la mia amica Ida Guglielmotti, che saluto, storicamente diceva d'estate, appena vedeva due persone appiccicate col caldo che fa,
1: cioè vicine.
0: Cioè, ma non azzeccamenti. Sì, perché gli azzeccamenti. Cioè, se adesso qui dentro sta facendo caldo, io comincio a sudare.
1: Mm-hmm.
0: Se adesso ci avvicinassimo, sarebbe, diciamo, un azzeccamento, perché fa caldo.
1: No, io sono liscia.
0: Tu
1: come
0: sei
1: una
0: liscia
1: pesca.
0: Comincio ad essere. Anzi, abbassate l'aria condizionata, se no tra poco farò il pazzo qua dentro.
5: Sì, ok, ragazzi, ma l'aperitivo facendo con le lucine d'estate, ma che ora fa l'aperitivo? Alle 11 di sera, qui è giorno fino a quell'ora.
1: Sì. Vabbè. Anche quello è uno degli aspetti belli. Fai l'aperitivo alle 21, è ancora giorno.
0: Sì, ricordiamo che Anna Chiara ieri boccheggiava, l'abbiamo già detto.
6: Buongiorno Gianni da Bari.
1: Buongiorno Gianni.
6: La mattina parte con 16 gradi, poi si arriva a 69 fino ad arrivare a 90 la sera, fa caldissimo.
0: Vedi, a casa sua fa molto caldo.
1: Anche a lui lo inseriamo nell'altro team.
0: Nel team di prima.
7: Buongiorno, ciao Pippo, ciao Adriana. Davide da Foggia.
1: Ciao Davide.
7: Allora, l'estate è bella, però quando fa troppo caldo e non è l'aria condizionata, diciamo che soffri.
0: Soffri.
7: Io preferirei più l'inverno e trovare il caldo sotto le coperte.
0: Il caldo sotto le coperte. Allora, devo dire una cosa, Adriana.
1: Okay,
0: io ho fatto un condotto per tanti anni, per 10 anni facciamo Candy la notte, che era un gioco eroticomico.
1: Mm-hmm.
0: E la forza di quel gioco era l'ironia sul sesso, scherzare col sesso. Non sempre, però, trovi dall'altra parte persone che lo sanno fare.
1: O anche una predisposizione.
0: Ci sono mediamente persone che su quell'argomento, io avevo anche amici famosi che mi dicevano: no, ma quello è un argomento sul quale io non riesco proprio a scherzare.
1: Mm-hmm.
0: Esattamente. Quindi ci sono molte persone che su quell'argomento non sa. Noi stamattina abbiamo ironizzato sui 90 gradi, il caldo, eccetera, eccetera. Però ci sono persone che ovviamente su questa roba non ce la fanno.
1: No.
0: È più forte di loro, perché 90 gradi pensano là. Capito? Non riescono a dire, però fa ridere che si sta facendo
1: quindi
0: un doppio senso.
1: Quindi iniziano a complicarsi la vita subito.
0: Sì.
1: Ok,
0: esatto.
1: Quindi capiamo che non è. Ovviamente vi comprendiamo, ci mancherebbe.
0: Però, insomma,
1: è un assetto mentale.
0: Diciamo che il sesso è una di quelle aree in cui l'ironia, diciamo, arriva molto poco. Ci si fa fatica a farla arrivare. Grazie.
8: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno
8: Anna Chiara, team inverno 100%, estate solo se sei ricco, puoi stare senza fare niente all'ombra, a poltrire.
1: Mm-hmm.
8: Altrimenti se ti devi alzare per andare a lavorare, sudi quando ti svegli, sudi mentre lavori, sudi mentre dormi, no, non è vita. L'estate
1: è
8: per i ricchi, per chi lavora va bene l'inverno.
0: Bella.
1: Poi dipende dai contesti, mi sembra ovvio.
0: Allora,
1: dai,
0: adesso
1: grazie.
0: Andiamo sotto la doccia e tra poco arriva il mio scherzo, ragazzi, sui gelati.
1: Sui gelati.
0: Sei pronta, Diana?
1: Prontissima,
0: vai.

0: Brava.
1: Nobody's wine.
0: Bravissima.
2: Ah, questa voce graffiata.
0: Vediamo che Adriana sarà la titolare dei supermercati che saranno citati tra poco.
2: Va bene.
0: La proprietaria.
2: Intanto c'è Anouk con Nobody's Wife.
0: Va bene?

0: Allora, la titolare dei supermercati, Adriana, ha deciso una promozione molto importante. E io, da umile lavoratore, diciamo, propongo questa promozione ad alcuni negozi, ad alcune attività. Signora titolare, posso procedere?
1: Procediamo subito,
0: procediamo,
1: sentiamo.
0: Pronto, signora, salve, la chiamo dai supermercati Fregna, la disturbo?
2: Sì, in questo momento sì, no, sto lavorando.
0: Le volevo soltanto dire che noi abbiamo un'offerta sui gelati, magari se voi li vendete, quelli confezionati.
2: I gelati confezionati, chiedi tu, chiedi tu.
3: Pronto?
0: Pronto, salve, supermercati Fregna, la disturbo?
3: Noi abbiamo già le nostre linee, le
0: No, le spiego, noi facciamo una promozione sui gelati già leccati.
3: No, non ci interessa, grazie.
0: Il gelato già leccato non le interessa?
3: Buongiorno, no.
1: Non è interessante. Non è interessante.
3: Pronto?
0: Signora?
3: Sì?
0: Salve, sono nei supermercati Fregna, la disturbo?
3: Sì. Supermercati Fregna?
0: Fregna.
3: Mi dica.
0: Allora, noi abbiamo una promozione sui gelati già leccati, che diciamo li diamo al 50%. Se avete bisogno, insomma, potete...
3: Ma io dovrei vedere sia il gelato, la forma del gelato che le vende.
0: Per essere già leccati, sono gelati che hanno delle forme, diciamo,
3: ma
0: che
3: non si
0: prestano al leccaggio.
3: Ma lei tramite WhatsApp non mi può mandare il catalogo?
0: Sì, sì, io le mando il catalogo, esattamente. O le mando un calippo e lei lo prova, se le piace, magari possiamo fare un accordo. Lei ha un gelato già leccato, l'ha mai provato?
3: No, ecco perché le sto dicendo.
0: Sono molto
3: non
0: belli.
3: Conosco nemmeno questa azienda. Lei mi manda i
0: supermercati Fregna.
3: Io su WhatsApp le posso fare anche l'ordine.
0: Fregna, il gelato già leccato. Glielo mando subito, va bene?
3: D'accordo.
0: Grazie mille.
3: Ok, salve.
1: Dov'è? Sì,
0: signora, salve, buongiorno. Il supermercato La Bella Fregna. Noi consegniamo i gelati già leccati al 50%. Sì, sì. Siccome il titolare mi ha cercato e io adesso non posso fare 100 telefonate, se lei gli dà l'appunto e gli dice che ho chiamato.
4: Chi l'ha cercato? Che
0: allora, supermercato La Bella Fregna.
4: Mi lascia un numero?
0: Sì, il numero è 02.
4: Sì.
0: 34.
4: Sì.
0: 39.
4: Sì.
0: 783.
4: Ecco, la Fregna.
0: No, La Bella Fregna.
4: La Bella Fregna, sì.
0: La Bella Fregna, gelati già leccati.
4: Sì.
0: E lei ha parlato con Anna Chiara.
4: Anna Chiara.
0: Io sono Anna Chiara, sì.
4: Va bene, io
0: ovviamente dirò... sono Roberto Anna Chiara. Anna Chiara è il cognome.
4: Sì, ho capito, ho capito.
0: Ok, va bene, la ringrazio.
4: Prego.
0: Arrivederci. Salve, buongiorno, Fregna.
3: Sì.
0: I supermercati.
3: Prego, ditemi.
0: I gelati che dobbiamo consegnare, quelli già leccati, dove li dobbiamo portare?
3: Ma secondo me avete sbagliato proprio il numero.
0: Non lo so, l'avete ordinati voi, è venuto qua il vostro rappresentante, ci ha chiesto.
3: Ma è possibile? Ma quando mai?
0: Ho parlato con Salvatore.
3: Vai a chiedere servizio.
0: Non ho capito?
3: Lo devi finire di leccare.
0: No, sono i gelati già leccati che. Il nome si chiama gelato già leccato. Che ha capito? È un gelato che costa il 50%. Perciò è stato ordinato.
3: Ho capito, amore, non mi serve niente, a me non ci ho ordinato niente.
0: Ho capito, ma sto gelato già leccato, io che ne faccio adesso?
3: Pronto,
0: ciao, sono Anna Chiara.
3: Sì.
0: Sì, ciao, no, ti volevo chiedere, ma per i gelati già leccati, visto che ne devo far leccare un'altra metà. Non so se tua moglie voleva leccarli lei o ve li porto direttamente.
5: No, portali qui, dai, si leccano insieme.
0: Chi li lecca?
5: Un pochino io e un pochino te.
0: No, ma quelli sono quelle l'azienda famosa dei supermercati Fregna.
5: Ah, ho capito. Allora?
0: E quindi sti gelati adesso a chi li do? Perché devo portare tutto il gelato al 50%, come
5: ascolta,
0: tu mi avevi...
5: io avevo una soluzione per questi gelati.
0: Qual è la soluzione dei gelati già leccati?
5: Mettiteli in c***o.
0: Grazie.
6: Richiedi uno scherzo, la canzone da cantare sotto la doccia o l'orosco Petro del tuo segno zodiacale. Invia subito un WhatsApp al 347-490-0042. Pippo Pelo, show. Su Radio Kiss Kiss.

0: Ma io dico, ma come ti vengono sti scherzi? Io veramente.
1: Va bene, meno male che ci siamo divertiti, ci siamo fatti due risate, anche gli ascoltatori fortunatamente. Adriana, mai visto che stile la nuova DR5 Stil Novo?
2: Eh sì, impossibile non notarla, design moderno, dettagli raffinati ed eleganti.
1: E dentro, doppio display digitale, tecnologia intelligente, sistema panoramico a 360 gradi HD.
2: Con i suoi 157 cavalli è il SUV perfetto per ogni viaggio.
1: Ed è proprio DR5 Stil Novo ad accompagnare il Kiss Kiss Way, tappa dopo tappa, tra musica, energia ed emozioni.
2: DR Automobile Group, official car del Kiss Kiss Way 2026.
3: Kiss Kiss a te che non ami fare shopping, ma quando indossi vestiti nuovi ti senti bellissima. Kiss Kiss a te che ascolti sempre i problemi di tutti. Non sei solo un barbiere, sei un ottimo amico. Amico, amico. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
4: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
5: Kiss Kiss.
6: Quando non sono a casa tutto bene.
7: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
8: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
9: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
10: Yes, yes.
11: Jerry Clapper Seat, prima!
12: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
11: Sì, Jerry. Jerry Clapper Seat, prima!
12: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
11: Sì, Jerry. È la promo estiva

0: Existential, bellissima canzone. Noi adesso sentiamo ancora i nostri amici che ci raccontano il loro team, il team inverno o team estate. Team inverno Pippo Pelo, team estate Adriana Petro.
1: Esatto.
0: E vince con me Roberto da Anzio.
1: Ciao Roberto.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, come state?
1: Buongiorno, noi bene, tu come stai? Male perché estate fa caldo, immaginavo.
0: È vero.
1: Quelli che non ce la fanno, non si rassegnano al caldo, giustamente.
2: Ma assolutamente, eh? Ma diciamo che l'estate è bella, è bello il mare, è bello il sole, i vestitini svolazzanti, mm-hmm. È tutto bello. Però è un caldo che assolutamente
0: vestitini svolazzanti.
1: Vestitini svolazzanti.
0: Vestitini svolazzanti. Vestitini. Hanno il loro perché. Tra l'altro, se la casa è ben riscaldata, anche d'inverno possono usarsi dei vestitini svolazzanti.
1: Ma non credo
0: in
1: proprio.
0: Casa. Perché no?
1: Ma no.
0: Se tu mantieni una bella temperatura. Ci sono case molto riscaldate d'inverno, Adriana.
1: Beh, non sarebbe l'indicazione giusta, però. Vabbè, comunque, Roberto, ti piacciono le donne con i vestitini? Qualcuno ha scritto i vestitini con i fiorellini.
0: Con i fiorellini, sì, sì. Adriana è la regina di questi.
2: Sì.
0: Quelli tipo camice, no? Anche?
1: Anche quelli che hanno tutta la fila di bottoncini fin giù.
2: Ma assolutamente va bene qualsiasi tipo di vestitino.
1: Però

0: una cosa è vera ed è certa: d'estate bisognerebbe poter non lavorare e concedersi almeno un mesetto di vacanza.
1: Ma assolutamente, è troppo caldo, comunque sia, un caldo.
0: Perché fa troppo caldo.
1: Comunque anche mettere... chi fa i lavori all'aperto, comunque sia, è troppo pericoloso.
2: Sì, sì, sì. Allora, illustrami dei problemi dell'estate che secondo me sono insormontabili. Per me, per esempio, le zanzare. Le zanzare sono un tormento, per quanto mi riguarda.
1: A parte le zanzare, già quando vai praticamente a letto, già che fa caldo, e ti svegli la mattina dopo che fa caldo, quindi secondo me il problema principale è proprio il caldo.
0: Caldo. Si dorme poco e anche male,
2: le gambe sudate nel letto, ti senti tutto quel calore che viene dal materasso, che fastidiosissimo.
0: È una scena però molto anni 90, secondo me, sudati nel letto, no?
1: Assolutamente.
2: Ma io non riesco a dormire col condizionatore. Ieri pomeriggio volevo riposare col condizionatore, faceva troppo caldo. Prima della pioggia faceva un caldo boia.
0: Faceva molto caldo.
2: Ma non sono riuscito a dormire.
0: Beh, la funzione deumidificatore. Dovrebbe salvarci,
1: inutile, funzione inutile. Mia moglie addirittura la faccio dormire con il pile per quanto abbasso la temperatura.
0: Ah, quindi tu dormi con l'aria condizionata veramente a palla.
1: Sempre dry, però
0: la temperatura è bassa.
1: È bassa, sì.
2: È
1: perché
2: dry.
1: Non riesco proprio, perché sennò la mattina dopo sarei nervosissimo per alzarmi, il traffico, andare al lavoro.
0: Tu che lavoro
1: poco.
0: Fai, Roberto?
1: Faccio praticamente il magazziniere.
0: Però sei con l'aria condizionata all'interno del negozio, del magazzino.
1: Ok. Ho anche colleghi che arrivano, fanno: cos'è questo freddo? E spengono. Cioè, assolutamente no.
2: Ma diciamo che in queste ore si sta lavorando molto anche in Italia per aiutare le persone che invece lavorano in condizioni abbastanza difficili. Quando fa questo tipo di caldo, accade anche in altri paesi d'Europa.
0: Sì,
2: dove
0: c'è
2: si
0: lo stop nelle ore più calde.
2: Vette di calore in tutto il centro Europa, Olanda, Belgio, veramente la paura. Roberto, grazie mille per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, che schifo a tutti.
0: Un grande abbraccio,
1: ciao Roberto. Grazie.
2: Grazie mille, abbiamo Barbara da Pietrasanta, Luca che è vicino Viareggio. Ciao Barbara.
0: Ciao Barbara.
3: Ciao, sì, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: È bello di essere presente sabato.
2: Allora Barbara, noi stamattina non l'abbiamo ancora detto, però noi venerdì mattina saremo lì a fare il programma, il Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9, proprio per voi, per il pubblico. Vienici a trovare.
3: Magari. Però io purtroppo fino a venerdì sono in ufficio.
2: Sei in ufficio, non puoi venire prima. Noi siamo alle 7, siamo già in diretta. Vieni, ci vieni a salutare e poi vai in ufficio.
3: Se ce la faccio, più che volentieri.
2: Perché noi apriamo lo studio di Radio Kiss Kiss venerdì mattina a Viareggio.
0: Ma già dalle 7:10.
2: Già dalle 7:10 gli ascoltatori possono entrare, fare colazione con noi, stare un po' con noi e poi vanno al lavoro, come hanno fatto a Torino in tanti che sono venuti a trovarci.
0: Quindi
3: aspettiamo. Facci un pensierino,
0: ma non le solite frasi di circostanza. Mettici davvero il pensierino.
2: E noi veniamo lì apposta per incontrarvi.
3: No, hai ragione.
2: Se veniamo lì per incontrare. Poi venerdì noi non riusciamo ad incontrarci sicuramente. Sabato no, perché ci sarà un delirio.
0: Sabato no.
2: Sarà più difficile.
3: Sicuro.
2: Però venerdì vieni a trovarci nel programma, così almeno ci salutiamo, ci diamo un abbraccio.
3: Volentierissimo.
0: Okay. Noi ti aspettiamo. Detto questo, tu sei assolutamente team estate?
3: Sì. Tutto l'anno, perché io odio l'inverno, odio il freddo. Qui
2: non venire più venerdì, allora. Rimani a Pietrasanta e non venire a Viareggio.
0: Ma poi dipende, Barbara, secondo te, anche dal luogo in cui abiti,
3: in cui si abita.
0: Perché certo. Quando abiti sul mare, quando sei in una località,
3: infatti,
0: insomma, bella,
3: sul mare, ti difendi dal caldo. Cioè, ok, al lavoro,
2: ragazzi, ma ci sono.
3: Che nella nostra zona i lavori all'aria aperta cominciano dal 4 in poi.
2: Ragazzi, ci sono città
3: comunale non lo fa fare.
2: Lo so, ma tu sei a Pietrasanta, ma pensa a quelli che sono a Firenze, a Bologna,
3: a Torino,
2: a Milano. Con questo caldo, mamma mia. Roma, fa un caldo allucinante in queste città.
3: Ma infatti dipende anche da zona a zona. Io, cioè, anche il sabato e la domenica quando non sono al lavoro, io dal caldo mi difendo, vado in spiaggia, vado al mare, un bagno, una
0: appunto.
3: Doccia.
0: Perché ce l'hai pure a portata di mano, no? È vicino.
3: Infatti è per quello che io amo l'estate. La mattina mi alzo la bella luce dell'alba, la sera bellissimi tramonti, cioè, lo vogliamo paragonare al buio dell'inverno alle 4 quando fa buio,
0: è vero.
3: Piove, c'è la nebbia.
0: per strada non c'è nessuno, desolazione,
3: brava,
0: ti viene proprio il magone.
2: Brava, brava.
3: Tutto l'anno.
2: Allora, aspettiamo te e gli altri ascoltatori che stanno scrivendo adesso. Scusate, ma a Viareggio dove farete il programma? C'è accanto al palco in Piazza Mazzini,
0: sì.
2: Al palco del Kiss Kiss Way, c'è Casa Kiss Kiss, che è una struttura bellissima tutta in vetro, dove all'interno c'è lo studio della radio e noi faremo il programma venerdì mattina da lì, dalle 7 alle 9, proprio per incontrare i nostri ascoltatori di Viareggio e dintorni.
0: Poi non vi preoccupate di dove si farà il programma. Piazza Mazzini, Viareggio.
2: Piazza Mazzini,
0: vi aspettiamo.
2: Esatto.
0: Tra l'altro, okay. Barbara, sono felice perché è una zona che io non conosco. Cioè,
3: è bellissima.
0: È una zona che non conosco.
3: E poi Piazza Mazzini praticamente è sulla sabbia.
2: Vedi, che bello.
3: E poi c'è sulla sabbia.
2: Fantastico,
3: quindi,
2: bellissimo.
3: Ti innamorerai sicuramente.
0: Infatti, non vedo l'ora di vedere quel posto lì.
2: Barbara, grazie. Kiss kiss a te.
3: Grazie a voi, un bacione a tutti, siete fantastici.
2: Anche tu, kiss kiss a te, baci.
0: Kiss kiss ciao, ragazzi,
4: ma stiamo scherzando, mille volte l'inverno.
2: Mille volte l'inverno.
4: Un milione di volte l'inverno, stiamo scherzando.
2: Vai.
4: C'ho freddo, mi vesto, lavorate voi in cantiere a 40 gradi.
0: Ci sono poi dei motivi per cui si odia l'estate.
2: Adriana, questa bella signora che si chiama Michela. Ci ringrazia perché venerdì mattina verrà a vedere il Pippo Pelo Show dal vivo e noi Michela ti aspettiamo,
0: così come ti vediamo in foto.
2: Visto che la Barbara poco fa diceva che Piazza Mazzini è sulla spiaggia, puoi venire anche in costume come in questa foto che ci hai inviato, che adesso è sparita, però va bene, insomma. Non è la foto del suo profilo WhatsApp, tra l'altro.
0: Quindi grazie, vi aspettiamo da venerdì mattina a Viareggio. Intanto c'è Katy Perry, Last Friday. There's a

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Yes, yes. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
4: Yes, yes. Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
5: Yes, yes. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Campioni non stanno deludendo a questo mondiale, parliamo di campioni anche abbastanza age come Cristiano Ronaldo, che ieri ha segnato 2 gol dei 5 gol con cui il Portogallo ha vinto la partita. E complimenti a Messi, ma anche a Cristiano, che ha 41 anni
1: e si è arrabbiato moltissimo perché
0: ha detto che combatte con le critiche da più di 20 anni.
1: Combatte con le critiche, cioè quando segna ok è forte, quando non segna gli dicono che è vecchio, e gli ha detto basta, sono stanco anche di essere paragonato continuamente a Messi una vita
0: sì.
1: di paragoni,
0: che
1: sì,
0: ha 2 anni in meno ed è in questo momento il goleador mondiale. Ma complimenti anche a Mbappé, il francese Kylian Mbappé, che ha 27 anni e che potrà abbondantemente anche battere il record di Lionel Messi. Complimenti anche a Haaland, questo ragazzo norvegese che sta spaccando il mondo con i suoi gol, quindi bravissimi tutti. I grandi campioni non hanno deluso le attese, le stelle,
1: le
0: aspettative, le stelle di questo mondiale di calcio, dove lo ricordiamo ancora una volta per autoflagellarci, non c'è l'Italia. No, volevo dire, ma pensa se ci fosse stata l'Italia, quante notti in bianco avremmo passato.
1: Mi sarebbe piaciuto, soprattutto
0: quando... non lo so, però per tuo figlio dici?
1: Quando hai dei figli
0: ma tu avresti svegliato tuo figlio alle 2 di notte per fargli vedere la partita?
1: No, questo no, ma sono sicura che lui
0: si sarebbe
1: appassionato, giocare anche
0: a calcio.
1: Ma come si festeggia?
0: Mettiamo
1: quindi...
0: che l'Italia, allora, noi, io sono abituato storicamente all'Italia che vince una partita dei mondiali, si scende giù in strada, passano le macchine, tutti con le bandiere, anche per una partita vinta, sì, soprattutto quando si cominciano ad andare i quarti, semifinali.
1: Poi aumenta l'hype man mano che
0: vedi la gente che alle 4 del mattino scende per strada e si mette a festeggiare, non credo.
1: Non lo escluderei.
0: Va bene,
1: dai, andiamo da Francesca, che è a Torre del Lago Puccini, vicino Viareggio. Francesca, benvenuta.
2: Pronto? Buongiorno.
1: Sì, ti sentiamo.
0: Buongiorno, Francesca, ti puoi fermare un secondo? Ti prego, solo un secondo.
2: Perdonatemi, sono in autostrada, sto cercando di arrivare.
1: Ok.
0: Mannaggia. Allora, Francesca, però... al volo, devo dire una cosa bellissima. Tu hai preso un giorno di ferie perché venerdì, dopodomani, sarai con noi a vedere il Pippo per lo show, è vero?
2: È vero, è tutto vero.
0: Sì! Brava! Evviva! Brava!
1: Quindi venerdì, tranquilla, sveglia e ti precipiti da noi.
2: Ma come facevo a non venire da voi sapendo che eravate così vicini a me?
0: Vabbè.
1: Hai fatto bene, noi ti aspettiamo.
0: Francesca, ci fai un regalo stupendo. Te e tutti quelli che verranno a trovarci sia a Viareggio che a Pescara, dove poi ci sarà l'ultima tappa del Kiss Kiss Way. Però insomma, noi venerdì mattina faremo il programma da lì e poi sabato c'è il mega show. Lo sapete,
1: ricordiamo già che per lo show di sabato sera l'ingresso è libero e gratuito e c'è l'opportunità di ricevere il posto esclusivo nel pit venendo al Kiss Kiss Play Village, al Belvedere delle Maschere di Viareggio.
0: Esattamente.
1: Okay?
0: Ricordiamo che casa Kiss Kiss è proprio lì, ed è gratuito anche assistere al Pippo per lo show. Non ci vogliono biglietti, non ci vuole niente. Francesca, ti aspettiamo venerdì allora.
2: Perfetto, non vedo l'ora di vedervi. Sì, mi sono fermata in una piazzola.
0: Meno male. Allora, Francesca, grazie. Che lavoro fai tu, per curiosità?
2: Allora, io faccio, programmatrice, ora mi occupo invece dell'assistenza clienti, software, a Lucca.
0: A Lucca, okay. E verrai venerdì a stare un po' con noi. Da quanto tempo ci ascolti?
2: Allora, su circa 4 anni,

0: amici.
1: Allora preparati, perché io con i nostri ascoltatori e anche con le ascoltatrici, diciamo, sono molto caloroso, quindi ti abbraccerò molto forte, Francesca.
2: Ha visto, ma fa caldo, eh.
0: Prima però ho voluto vedere la tua foto su WhatsApp prima di fare questa telefonata.
1: E ti abbraccerò molto forte.
0: Hai capito?
1: Va bene?
0: Ti abbraccerò forte. Francesca, ciao, adesso vai al lavoro, vai in anticipo, vai in orario, perché poi venerdì non ci sarai, quindi sarai con noi. Ti abbiamo rapita dal lavoro.
2: Bravissima, io vi ringrazio per tutta l'allegria che mi date quando sono in macchina, anche nel traffico, in mezzo alle code, ma grazie per le risate che mi fate fare, perché veramente chi mi vede in macchina, specie quando c'è il momento dance, non si diviene.
0: E preparati perché venerdì lo faremo live.
1: Lo facciamo dal vivo, il momento dance. Esattamente, grazie.
0: Ciao Francesca.
1: Ciao Francesca.
3: Ciao Pippo, ciao Adriana. Team estate tutta la vita. Costume fino a sera, aperitivi all'aria aperta, cene, pranzi in giardino. Vabbè, fa caldo, ti fai 2-3 docce al giorno, una notte condizionatore o ventilatore e si vive da Dio.
0: Ok, ecco, si vive da Dio.
1: Stiamo scegliendo il team estate o il team inverno? Sta vincendo il team inverno? Sì.
0: Allora, però, Pica,
1: ho deciso
0: dire...
1: io.
0: No, però
1: come, quando mai? Allora, ragazzi,
0: tu non decidi perché decidono i messaggi,
1: io.
0: Non decidi
1: come
0: tu.
1: Si chiama il programma?
0: Ma che c'è? Pippo
1: Pelo Show.
0: Ogni
1: quindi
0: volta
1: decido
0: con questa cosa,
1: allora,
0: che deve decidere.
1: Oggi devo far uscire la notizia.
0: Dici? No,
1: oggi uscirà la notizia, il comunicato stampa a Radio Kiss Kiss nel Pippo Pelo Show, sondaggio team estate, team
0: ma
1: inverno.
0: Stai boicottando,
1: vince
0: tutti
1: in modo
0: messaggi.
1: Schiacciante, ma il team inverno, ma il team estate di Adriana soccombe come al solito.
0: Allora,
1: prego.
4: Buongiorno Pippo,
0: vai.
4: Buongiorno Adriana.
0: Buongiorno.
4: Pippo, qua ti devo deludere. Io sono team Adriana.
1: E chi se ne fa niente? Ma che me ne frega?
4: Adoro il caldo.
1: Adora pure, ma non me ne frega niente.
4: Immagina
1: adora.
4: Che io nel camion c'ho il condizionatore da fermo e non lo uso.
1: Mamma mia,
0: non lo vuole sudare.
1: Mamma mia,
5: Kiss. Ciao Radio Kiss, Elena da Venezia. Team estate tutta
1: ma
5: la vita. Io sono nata d'estate, ma voi mettete la luce, il sole, il caldo, ma anche la socialità con gli amici fuori, gli aperitivi.
0: Ma sì, si è più leggeri.
1: Purtroppo avete perso,
0: oh,
1: perché vince
0: vero.
1: Il team inverno.
6: Team estate, la campagna è viva.
1: Pica sta mettendo solo i messaggi del team estate. Ma ti apro la testa, Pica. Allora,
0: tu non puoi boicottare i messaggi. No,
1: premiazione,
0: signori,
1: vince con una schiacciante percentuale di voti.
0: Sì.
1: Accendi il microfono.
0: Gli abbiamo spento il microfono perché tanto non decide lui.
1: Allora vince con una schiacciante percentuale di voti, 70%.
0: La schiacciante te la facciamo vedere
1: contro
0: noi.
1: Contro il 30%.
0: Non è vero.
1: Il team inverno.
7: Per piacere, sì.
1: Ale,
0: vabbè, dai.
1: Grazie.
0: Ai bambini capricciosi bisogna farglielo credere.
8: Dì la verità che sei invidioso dei 90 gradi di temperatura a casa di Anna Chiara.
1: A casa di Anna Chiara ieri si sono raggiunti i 90 gradi. Anna Chiara boccheggiava. Ce l'abbiamo ancora? Sentiamo.
9: Ah, che caldo.
1: Ecco come boccheggiava
0: Giannini
1: Anna Chiara.
0: Giannini rappresenta gli uomini dell'altra categoria. È vero? Ho visto un paio di atteggiamenti di
1: Giannini,
0: cose così.
1: Boccheggiava perché
0: grazie,
1: aveva caldo.
0: Grazie Giannini. Grazie per,
1: ho capito. No,
0: grazie per queste perle. Giannini, grazie davvero. Dai, mettiamo un pezzo a Ed Sheeran e Justin Bieber.

0: Estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli

0: 70% contro 30% team allora, estate.
1: Non vi preoccupate, volevo mettere tranquilli tutti gli amici del team Adriana, del team estate.
0: Sì.
1: Sta mentendo spudoratamente.
0: Non sto mentendo,
1: quindi,
0: è la verità.
1: Forza, noi chiamiamo l'estate.
0: Purtroppo
1: i tristerrimi li lasciamo.
0: È un atto trampiano di forza, e qui bisogna prendere delle decisioni a volte. E quindi la decisione l'ho presa io. 70 contro 30%. Torniamo domani alle 7 con il Pippo Pro Show e la canzone di Jimmy Cliff, si chiama Reggae Night. Molto estate.
1: Dall'83.

0: io stanotte ho ballato il Reggae Night. Sì. Mamma mia, come l'ho ballato bene.
1: Ti vedo bello fresco, oh, Giannini. Un caloroso saluti a tutti. E adesso ci colleghiamo con la redazione, che fra poco c'è lui. C'è Umberto Prea, buongiorno.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Grazie Max e a tutti una buona giornata. L'Italia si prepara ad affrontare il picco dell'ondata di calore. Le città contrassegnate dal bollino rosso salgono oggi a 16, domani saranno 17, ieri erano 15. Previste afa e temperature elevate, soprattutto al centro-nord. Situazione critica nel resto d'Europa, mentre l'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di emergenza sanitaria in tutto il continente. In Spagna si sfiorano i 45 gradi, in Germania i 40. Massima allerta anche in Francia, con 58 dipartimenti in allerta rossa, una quarantina di vittime per annegamento in cerca di refrigerio in luoghi inadatti o pericolosi e la chiusura anticipata di alcuni siti turistici. Medio Oriente, tra Stati Uniti e Iran continuano le trattative, ma anche le schermaglie, soprattutto sulla questione delle ispezioni agli armamenti. Teheran smentisce di aver dato il via libera alle ispezioni della IAEA nei suoi siti nucleari, come invece aveva affermato il vicepresidente americano Vance. Uno dei pilastri dell'intesa resta il cessate il fuoco in Libano, dove la tregua tra Tel Aviv e Beirut regge. Lo riferiscono le Nazioni Unite, che parlano però anche di alcune violazioni. Ieri a Washington, quinto round di colloqui diretti tra Israele e Libano, una nota sarà rilasciata probabilmente soltanto domani. Delle crisi internazionali ha parlato anche Giorgia Meloni in un'intervista. Siamo pronti a fare la nostra parte sullo stretto di Hormuz, ha ribadito. La premier è poi tornata sulle tensioni con Trump. Non intendo continuare ad alimentare questo confronto, ha detto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla normalità. Voltiamo pagina. I due attivisti italiani della Global Sumud Flotilla, Domenico Centrone e Leonardo Alberizia, detenuti da un mese in Libia, sono stati rilasciati e rientreranno oggi nel nostro paese. Lo ha annunciato ieri il ministro degli esteri Tajani, che ha ringraziato la Farnesina e la nostra intelligence per l'ottimo lavoro. Gli attivisti erano stati fermati mentre cercavano di raggiungere la striscia di Gaza via terra. La cronaca: ha passato la notte in carcere a San Vittore il conducente del SUV, inseguito dal 39enne agente di polizia locale di Milano, morto nella corsa dopo aver perso il controllo della sua moto lunedì scorso. Il fermato, un 27enne albanese già sottoposto a obbligo di firma per altri reati, è accusato di omicidio stradale. L'uomo, che ha ammesso di essere lui alla guida, agli inquirenti ha dichiarato di avere della droga con sé e di essere fuggito per questo. L'esatta dinamica dell'accaduto è ancora da accertare, ma la procura ha escluso che ci sia stato uno speronamento. Lo sport, calcio e mondiali 2026, completato il quadro della seconda giornata della prima fase. Nel gruppo K il Portogallo ha travolto 5-0 l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro con doppietta di Cristiano Ronaldo, che va a segno in 6 edizioni consecutive del mondiale. Sempre nel gruppo K la Colombia ha superato la Repubblica Democratica del Congo 1-0. Per il gruppo L la sfida tra Inghilterra e Ghana è finita senza reti 0-0, mentre la Croazia ha battuto il Panama 1-0. Abbiamo concluso, vi lascio con Giannini e Vitale. Da Umberto Aprea, buona giornata e kiss kiss a tutti.
0: Grazie, grazie Umberto. Umberto Aprea, buongiorno, buongiorno a tutti, anche a te Vitale. Anche
1: ti ringrazio,
0: a te Vitale.
1: Un fresco buongiorno anche a te, ma fresco.
0: Allora, poco fa mi è arrivata la notifica su WhatsApp del sottosegretario Alfredo Mantovano.
1: Che ha fatto?
0: Vuole 100 euro perché mi vuole invitare alla Camera del Senato a fare un...
1: A prendere cosa?
0: Un caffè. Ha detto mandami 100 euro per...
1: Ma non è che... Allora, no, ti posso dire una cosa? Non è male la cosa, accetta, però potrebbe essere una truffa.
0: Potrebbe essere una truffa. No, è
1: potrebbe,
0: proprio lui.
1: Potrebbe.
0: È Mantovano che me lo chiede.
1: Rinfreschiamoci subito con la nostra sigla. Pronti?

0: che bella la musica di Radio Kiss Kiss. Buongiorno, buongiorno di nuovo. Tra poco preparatevi perché sarete protagonisti a proposito di questi messaggi WhatsApp che stanno arrivando da parte del sottosegretario della Presidenza del Consiglio.
1: Ma voi di che gruppo siete? Siete del gruppo? Io mi fido di quello che succede online o non mi fido?

0: che bella questa, vedi, questa è la classica canzone del 6. Su un motoscafo, ecco, non un motoscafo, uno yacht.
1: Ma contento anche di una barca a remi. Ma
0: anche
1: periodo.
0: Una barca a remi. In costiera,
1: in costume al bagno.
0: Oppure davanti ai faraglioni, e con la mazza da golf butti le palline sui faraglioni, capito?
1: Potresti farlo, perché no? Good morning, Kiss Kiss.
2: Buongiorno,
1: ancora
2: buongiorno.
1: Buongiorno a tutti. Io comunque stanotte ho trovato la soluzione, ho acceso i caloriferi per rinfrescare un po', l'ho fatto per quello.
0: Allora, stamattina puntata tecnologica, va bene?
1: Mamma,
0: allora,
1: mamma,
0: vi abbiamo già anticipato che l'argomento è particolare. Vi vogliamo insomma presenti con messaggi audio a quello che stiamo per chiedervi. Siete di quelli che fanno tutto online,
1: sì,
0: o siete di quelli che preferiscono ancora i negozi fisici, le agenzie di viaggio, insomma il contatto one to one, faccia a faccia?
1: Io negozi, vado anche online ogni tanto, ma preferisco negozio di prossimità.
0: Io invece tutto online, tutto online,
1: online.
0: Tutto
1: allora
0: online.
1: Voi siete diciamo più verso di me, capo di tutti i boomer, e quindi negozi fisici, o come Giannini online? 347 490 0042.
0: L'unica cosa che non compro online sono i vestiti. Vestiti no, li voglio provare prima.
1: Sì.
0: Ma fai prima li provo, sì, poi li fotografo, poi li compro online.
1: Sei il peggio. Ma fai come me, c'è quel cassonetto che l'hanno appena riempito, fra l'altro.
0: Tutti quelli che stanno, che hanno negozi di abbigliamento, mi stanno
1: maledicendo.
0: Non è vero, non lo faccio, non lo faccio.

0: Maddie Deeply all'epoca Brian Ferry dei Roxy Music disse: ah, avete fatto la zuppetta nel mio modo di fare musica, e loro dissero: no, ma tu sei il nostro idolo,
1: ed è per quello che abbiamo azzuppato. Vabbè, comunque dai, c'è sempre un riferimento, no, quando inizio a fare musica, certo, è un po' Ruby.
0: Oh, vi abbiamo chiesto: siete di quelli che fanno tutto online oppure preferite ancora negozi fisici, che ne so, le agenzie di viaggio, oppure andare in posta personalmente?
1: A proposito di agenzie di viaggio, poi parleremo di cose legate a online sempre, ma io preferisco il negozio fisico. Oh, almeno so con chi litigare.
2: Ciao, Nicola da Cagliari.
1: Hola.
2: A parte qualcosina comprata su internet, online, come si dice, al 90% tutto acquistato in un negozio fisico.
1: Anche noi.
0: Vabbè. Anche te, io no.
1: Dai, il mirto lo compri però.
3: Buongiorno, Kiss, Alessandro da Ustuni.
1: Ciao.
3: Ma dipende molto anche dall'articolo che devo comprare. Se è un articolo abbastanza particolare, preferisco direttamente il negozio.
0: È un po' è vero, dai.
4: Però... Ciao Max e Max, Erika da Venezia. Io sono fortemente e felicemente boomer. Ecco. A me piace andare nei negozi, parlare con le commesse, toccare quello che magari devo comprare, vedere i tessuti, provare. Anche l'oggettistica, idem, mi piace un sacco andare in giro, quindi negozi.
0: Ti hai messo male perché piace toccare, quindi.
1: Ma no, ma questo fa così, controlla, fa tocca, poi alla fine quando sceglie esce dal negozio e la compra online.
0: Continuate a mandare messaggi, tra poco li ascolteremo.
5: Dai!

0: è 9:16, anzi 9:17 del mattino con Max e Max, Goodman Kiss Kiss. E allora sentiamo altri messaggi, solo online oppure in negozi fisici?
1: Buongiorno, allora io sono il team del secondo Max per quanto riguarda i vestiti di persona, perché devo vedere come mi stanno. Mentre per tutto il resto, voli, hotel, scarpe, mobili, accessori per la casa, tutto su internet, tutto, anche un'auto.
2: Allora seguici ancora più attentamente dopo, tu che compri anche queste cose online.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Torino, io sono per il contatto fisico, quindi manco a farla apposta, stamattina sono andato in agenzia a prenotare per il 20 agosto, la settimana a Bucarest, ecco, sì. E devo pagare pure l'hotel a luglio di, insomma, per andare ad Atene. Ciao, buona giornata.
0: Hai controllato che l'agenzia ci sia ancora? Perché tra poco parleremo proprio di questo.
4: Ciao, io sono Silvia da Trento, precisamente da Basilica di Pinè. Io prediligo assolutamente i negozi fisici, mi piace vedere il prodotto, mi piace il contatto con la persona, lo scambio anche di consigli, di idee, quindi solo assolutamente no online.
0: Vedi, io mi aspettavo invece un plebiscito sull'online.
2: Invece no, alla fine ragazzi il negozio fisico resta, non si batte,
0: arriva Justin Timberlake.

0: help it. I want every bit of you. I guess I'm selfish.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Kiss, kiss.
2: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
3: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
1: Kiss Kiss.
4: Attenzione, grande promo da Teddy.
5: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
1: Kiss, kiss.
6: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
7: Quando siamo in vacanza.
8: A casa tutto bene.
9: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene.
10: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
11: Kiss, kiss. Zanzare, proteggiti con vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
1: Kiss, kiss.
12: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
13: Kiss Kiss!

0: aiutami un po', non ho capito bene che cosa gira.
1: Credo che, non so, la testa, io ho una lista di cose, che girano ultimamente, un po' a tutti.
0: Fred De Palma, Nitta, Amis, Killa, questa Radio Fischis. Allora, secondo un'indagine uscita in questi giorni, nell'ultimo anno, oltre 4,3 milioni di italiani sono stati vittime di una truffa, un tentativo di frode online.
1: Eccolo.
0: Soprattutto durante l'organizzazione delle vacanze.
1: E questo è il periodo, eh?
0: La truffa più diffusa resta quella delle strutture ricettive inesistenti, oppure di quelle diverse da quelle pubblicizzate.
1: Cioè, perché quella è una mezza truffa magari, no? Ma quella che non c'è proprio truffa.
0: Solo il 30% si accorge della truffa prima di partire, il resto purtroppo prende l'amara sorpresa
1: all'arrivo
0: e quindi oltre il danno anche la beffa.
1: Senza calcolare quelle che arrivano e sono in 4-5 la stessa strada. È mia, non è di nessuno.
0: Ma le truffe riguardano anche acquisti di biglietti, aerei, navi, treni, prenotazioni, escursioni, noleggi, attività turistiche, musei, ragazzi.
1: Non roviniamoci le vacanze, cerchiamo di capire prima cosa stiamo comprando.
0: Quelli più colpiti a sorpresa non sono i boomer, ma i giovani tra i 18 e i 24 anni.
1: Pensa, perché loro vanno sulle chat private.
0: A chi lo sa.

0: Ordinary. Allora, attenzione, per evitare le truffe le raccomandazioni sono sempre le stesse. Allora, quando vedete dei prezzi particolarmente bassi di una casa, di un B&B,
1: quando è troppo bello per essere vero, non è vero.
0: Non è vero. Poi verificare le recensioni, andare a vedere se esiste proprio fisicamente quel B&B,
1: sì.
0: Oppure quando vi chiedono, allora, per esempio, 1.000 euro una settimana,
1: dico,
0: va bene?
1: Ok, mi va bene.
0: Però
1: poi,
0: se mi paghi subito l'intera cifra, ti faccio risparmiare 300 euro.
1: E io dico,
0: e lì c'è qualche cosa che
1: il
0: non
1: passaggio
0: va.
1: Successivo è quello, però per non farlo sapere agli altri, usciamo dal sito ufficiale e ti dà un altro link. Dice, così nessuno lo sa, te lo faccio a te il prezzo speciale.
0: E poi
1: e t'ha fregato.
0: La storia, per esempio, dei biglietti ai musei, no? Tu trovi i biglietti ai musei. Io ti ho menzionato quel famoso museo che ho nella mia città.
1: Come no?
0: C'erano quelli che lo vendevano nella prima domenica del mese,
1: che è gratuito. E la gente faceva la fila per comprarlo.
0: Comprati i biglietti quando qualcuno ha avuto qualcosa da ridire, sì, ma c'era anche la guida. E che gli vuoi dire?
1: La guida a destra, però, ragazzi. Occhio, aprite gli occhi, non roviniamoci le vacanze.

0: pensa, ma attenzione perché arriva un'altra coppia eccezionale, veramente.
1: Era un po' inaspettata, però, Stiamo parlando di Angelina Mango e Marco Mengoni, i Mangononi, messi insieme. Adesso ascoltiamo Canto d'amore ed è New.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango, Manco Mengoni, New Kiss.
2: Che spettacolo,
1: ci sono andato vicino a dire Mango Mengoni, eh.
2: Sì, ma Mango Mangoni, ragazzi, è un gioco di parole quasi. Mentre come sarà? Ma come sarà il meteo oggi? Lo chiediamo agli amici del meteo.it.
3: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Sarà un'altra giornata caratterizzata dalla presenza di un robusto anticiclone. Ci saranno però anche dei temporali. Nelle prossime ore il sole prevarrà quasi ovunque, con cieli spesso sereni, soltanto qualche addensamento al nord-ovest. Col passare delle ore potranno invece svilupparsi alcuni temporali, specie al centro-sud e lungo la dorsale appenninica, fenomeni meno probabili sulle Alpi. Massime tra 31 e 36 al nord, tra 29 e 36 al centro, tra 29 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
4: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
5: Kiss Kiss Way.
6: Kiss Kiss.
7: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
8: E super appetitose, Antonella!
9: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello, in confezioni da 6, a 1,99€. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
8: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia.
6: Kiss Kiss.
10: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
6: Kiss Kiss.

0: Volgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Yes, yes.
2: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
3: Sì!
4: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
1: Yes, yes.
4: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Amico, questa è Radio Kiss Kiss, 9:47 del mattino con Max Giannini, Max Vitale, good morning Kiss Kiss. Allora, sì, c'è un consiglio che arriva da chi ha un B&B. Se volete avere la certezza dell'esistenza di un B&B che avete prenotato, basta controllare il codice, il CIN, codice identificativo nazionale, che è un codice univoco assegnato al Ministero del Turismo.
1: Tutte le strutture ricettive, no?
0: Bravo,
1: hanno.
0: Bravo.
1: È già un, voi non lo sapevate, magari anche noi, si chiama codice CIN. Intanto un passo avanti.
0: Certo.
1: Se la struttura è nel CIN, già
0: tu,
1: sei
0: tutto
1: tranquillo da un punto
0: tranquillo
1: di vista.
0: E invece, a proposito di acquisti online, c'è questa notizia che è un po' particolare. Allora, pare che, secondo gli esperti, per i grandi brand, tra il 40 e il 50% dei contenuti pubblicati online per fare pubblicità sia prodotto tramite strumenti di intelligenza artificiale.
1: Oh, strano.
0: E che i testimonial non siano veri, ma siano fatti con l'intelligenza artificiale.
1: No. Cioè, adesso vuol dire che l'intelligenza artificiale ruba il mestiere agli influencer?
0: È un po' sì. I grandi brand la stanno scegliendo perché? Perché non solo costa meno, ecco, non c'è bisogno di truccatori, troupe, modelli, servizi fotografici, quant'altro.
1: È una sottotruffa.
0: Bravo.
1: Sì.
0: Ma perché così non rischiano che i testimonial possano fare qualche cavolata e
1: legare, rovina il brand,
0: e rovinare il marchio. Ma poi c'è un'altra cosa: in Europa però è vietato nell'Unione Europea utilizzare questi influencer finti, oppure se li utilizzi lo devi specificare,
1: tipo il bollino rosso.
0: Esatto.
1: Va messo.
0: Questa è una bella cosa, quindi per adesso noi siamo indenni.
1: Sì.
0: Ma negli Stati Uniti già la metà degli influencer è tutta finta.

0: Friends.
1: Perché a volte sono loro che ti fregano, i Friends.
0: Signori e signori, dal 1983 arriva la prima canzone che fece diventare famosa in tutto il mondo la Madonna.
1: Oh, in che senso?
0: No, Madonna, la Luis Ciccone.
1: Ah, Madonna lei.
0: Ecco. Sì. E stiamo parlando di holiday, siamo in tema perché stiamo parlando di vacanze, truffe in vacanze.
1: No, noi abbiamo controllato al codice CIN questa canzone, quindi possiamo trasmetterla tranquillamente.
0: Pensa che questa canzone fu messa all'ultimo momento, proprio negli ultimi 3 o 4 giorni dell'album, che poi l'ha resa famosa in tutto il mondo, e lei era un po' contraria. Godetevela.

0: 33 la grande Madonna con questa canzone che l'ha resa famosa in tutto il mondo.
1: Ah. Eccoci qua, Max e Max, anche sul canale TV 158 Kiss Kiss TV, e fra poco ci sarà il caccia alla bufala.
0: Esatto, esatto.
1: Però la bufala
0: facciamo,
1: oggi,
0: facciamo gli auguri a tutti coloro che si chiamano San Giovanni. Ieri ne abbiamo parlato, qualcuno ci ha preparato anche l'acqua di San Giovanni.
1: Tranne il cantante non ne conosco di gente che si chiama San Giovanni.
0: Battista. Salutiamo tutti coloro che mi stanno mandando i messaggi perché pensano che io mi chiami Giovanni con Giannini, che è il diminutivo di Giovanni.
1: Arrivando. Auguri Giannini.
0: Ma roba da matti.
1: A proposito, auguri Giannini. E intanto Mark e Cremon. Fra poco.

0: caccia alla bufala.
1: Eccola lì. Viene già filante.
2: Sai
1: col caldo la bufala.
2: È arrabbiata. Sì, perché è andata su Facebook.
1: Ecco, è rimasta fregata.
2: Ha comprato una cosa sul marketplace di Facebook.
1: Sì.
2: E gli è arrivata una fregatura. Aveva comprato.
1: No, lo diciamo.
2: Aveva comprato gli zoccoli rossi. Le sono arrivati gli zoccoletti. Gli sono arrivati le zoccolette.
1: Usciamo da questo cul-de-sac e prepariamoci, perché c'è caccia alla bufala. Tre notizie.
2: Sì.
1: Voi indovinate qual è la bufala appena Giannini vi dà il via e noi vi premiamo.
2: Esatto. Oggi nei premi ci mettiamo una piccola truffetta. Allora,
1: sì,
2: c'è un vaglia che voi dovete compilare, che dice mandate 200 euro a Max e Max. E voi compilate, lo firmate e metteteci 200 euro.
1: E quando vi ricapita, cioè di essere truffati, ma sapete da chi almeno. Cominciamo?
2: Dai.
1: Notizia numero 1. In Giappone il ristorante Wakatori, che in italiano Wakatori significa
2: ma che roba.
1: Sostiene di, mamma mia, sentite qua, sostiene di non aver mai sostituito completamente l'olio per friggere. E questo avviene dal 1960. No, ogni giorno viene filtrato, pulito e viene reintegrato, ma per mantenere alcuni sapori particolari non lo cambiamo totalmente dal 1960. Forse hanno anche ritrovato quel famoso cameriere che era sparito nel 61, non era sparito.
2: Io faccio la stessa cosa con la mia macchina, comunque.
1: Con l'olio, anch'io l'ho fatto col motorino e l'ho buttato. Notizia numero 1.
2: Notizia numero 2, entrate nel Guinness World Record per il maggior tempo passato a scrivere a mano nel mondo. Si chiama Ben Carlsmith, anglo-belga, è riuscito a ricopiare un'intera enciclopedia di 82 volumi a mano in 8 giorni, entrando così ufficialmente nel Guinness World Record. Vedi, quando finiscono le scuole non sanno che cappero fare.
1: Tu continua a scrivere, vedi?
2: Notizia numero 2.
1: Notizia numero 3. Da 5 anni non si siede e non si sdraia mai.
2: Mai.
1: Stiamo parlando di un monaco asceta indiano che si chiama Daulati Giriji Maharaji. Ecco perché non si siede mai, perché con un nome così non lo fanno mai sedere. Ha fatto voto di restare in piedi per 12 anni, dichiarato, sta una penitenza, una devizione religiosa. Ovviamente c'è una foto che lo ritrae, si vede che è livido, tutto blu sotto le gambe per la circolazione, e i medici dicono si rischia la trombosi, ma lui ha detto no, ho fatto una promessa e la devo fare.
2: Pensa.
1: Oh, notizia numero 3. Poi manca qualche anno per il record, in piedi siamo in piedi. Adesso tocca a voi, appena Giannini vi dà il via, e dovete dirci qual è la bufala secondo voi, la numero 1, fritto e rifritto, o la numero 2, scrivimi, o la numero 3. A tutte le ore lo trovi in piedi, il Ganesh.
2: E allora, pronti partenza, via, yeah, yeah, 347-490-0042 il vostro nome, da dove ci state ascoltando, e qual è la bufala?

0: Sì, noi siamo esauriti, ma voi che ci chiedete il Jazzmai di Giannini, peggio.
1: È il
0: però,
1: momento della premiazione, dai, Jazzmai.
0: Pierpaolo, presentato, pronto, papà. Abbiamo al telefono il vincitore, no? Ed è Luigi, pronto.
2: Sì, pronto, oh, buongiorno ragazzi, finalmente, finalmente parlo al telefono con voi.
3: Ma finalmente noi parliamo al telefono con te, Luigi.
0: Ma sai quanti giorni,
2: grazie,
0: ma Luigi,
2: che
0: non
2: bella sorpresa stamattina.
0: Senti, Luigi, sento un po' con l'accento, da dove chiami?
2: Io chiamo dalla provincia di Cosenza, da Paola.
3: Ah, pensavo da Pisticci, pensa un po'.
0: Occhio, è da Paola, ma il paese, No, già Giannini
2: sì,
0: se ne preoccupa,
2: sì.
0: No, Paola il paese. Com'è la temperatura?
2: Sì,
0: è fresca ovviamente a Paola, no? Questa
2: sì,
0: mattina.
2: è ventilata.
0: Perfetto.
2: Allora,
0: intanto qual è la bufala? La 1, la 2 o la 3?
2: Ovviamente la 2.
0: Ma certo.
3: Nessun ragazzo che ha scritto 82 volumi a mano in 8 giorni, meno male.
0: Senti Luigi, allora, visto il clima che c'è, veniamo noi veramente a portarti i gadget, ma ci troviamo di fronte alla fontana dei sette canali. Ne esce acqua, sì.
2: Ok, bravi ragazzi, sì, sarebbe un piacere. Vi seguo tutti i giorni, rispondo tutti i giorni.
0: Sì.
2: Quando hanno chiamato pensavo fosse un call center, la prima l'ho rifiutata, dopo è stata un'emozione assurda, veramente.
0: Ma noi ti ringraziamo, chi sa te, tutta la splendida Paola e tutta la Calabria.
3: Grazie per il tuo entusiasmo, ciao Luigi.
2: Grazie, buongiorno.
3: Ciao,
2: buongiorno,
3: che bello,
2: ciao
3: bello.
2: Ragazzi.
3: Adesso... ci vorrebbero 100.000 Luigi al minuto.
0: No, 100.000 euro è un Luigi.
3: Luigi d'oro, Luigi d'oro.
4: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Io lo prendo, eh. Ah,
1: allora,
0: piace.
1: Attenzione, perché ci stanno arrivando messaggi un po' da tutta Italia. Tutti coloro che insomma sono fuori in giro per la strada lamentano il caldo. Però prima Luigi ci diceva che la zona di Cosenza era ventilata. In realtà è vero, perché noi pensiamo che tutta l'Italia sia sotto la canicola, ma le regioni del sud sono quelle meno colpite da questo caldo.
0: C'è qualcosa che non va. Ragazzi, no, ma se, dove, tipo, vado al nord, no, c'è troppo caldo.
1: Quindi, paradossalmente, la sera, soprattutto quelli che sono sull'Appennino, che ne so, Calabro, una filippina la sera.
0: Che non, mamma, solo che l'hai nominata mi è venuto paura. Hai nominato la parola felpa, con sto caldo è impossibile. Però, ragazzi, è questione anche di forza e di volontà.
1: E di energia,
0: essere energici. Bravo.
1: A proposito di energia, energia e connessione prendono forma.
0: Ma certo. Plenitude Fibra è la connessione ultraveloce e stabile per la tua casa.
1: Se sei già cliente luce e o gas, o lo diventi, puoi averla ad un prezzo super vantaggioso.
0: Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 36 mesi. E se l'attivi entro il 15 luglio hai 6 mesi di Disney Plus Standard con pubblicità.
1: Offerta soggetta a limiti di copertura, attivazione €39, servizio voce non incluso, regolamento, operazione a premi e altre info su anyplenitude.com.
0: Plenitude è official partner di Kiss Kiss Way.
1: Plenitude, abbiamo energia per cambiare.

0: sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile. Kiss,
1: kiss. L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto personalizzato.

0: quindi avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderly. Un mondo di tenerezza.
1: Kiss, kiss. Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Kiss, kiss.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
4: Kiss, kiss.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro, e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Tu cosa fai questa sera?
1: Quello che ha detto Noè, spero di non incontrarti mai, e invece mi tocca, perché mi sono ricordato adesso che è mercoledì.
0: Io pensavo che ti mettessi a smanettare.
1: Cos'è successo?
2: Pensavo che ti mettevi a smanettare con il telefonino vitale.
1: Ma se sono l'unico al mondo che ha ancora i gettoni del telefono della SIP. Neanche Telecom, SIP.
2: Sigla!
1: Eccola!
3: Vita da boomer.
4: Vita da boomer.
1: Yeah. Scusa, fammela godere. Che
5: vita
1: quando mi ricapita.
5: Da boomer.
1: Quando
5: vita
1: mi ricapita.
5: Da boomer.
1: La doppia sigla, essendo una voce, sembra quello di Scream.
6: Vengo a prenderti.
1: È arrivato il momento di vita da boomer. Tutti noi boomer ci riuniamo per cercare di comprendere una parola che usa la Gen Z, che avete sentito ai
0: vostri, ma anche adesso anche l'Alfa,
1: sì? Porca, con sto caldo, con le con la benzina, quanto costa,
0: generazione Alfa.
1: Sono proprio curioso di sapere qual è la parola che ci hanno segnalato che viene
0: se
1: usata
0: da questi
1: dicessi, giovani.
0: Se io ti dicessi, ma lo sai, ho visto tutti i video della tappa del Kiss Kiss Way di Baia Domizia, soprattutto quelli dall'alto ripresi con il drone, capito?
1: Sì, sì,
0: cinema.
1: No, era no, concerto, dico, musica.
0: Talmente belli, cinema.
1: No, era il concerto, è un evento, no, che parla tutto il mondo.
0: Cinema è un'espressione utilizzata dalla Gen Z per l'entusiasmo, per definire qualcosa di epico, una situazione perfetta, una scena talmente iconica, spettacolare da sembrare un capolavoro cinematografico.
1: E allora?
0: Se passa per esempio Jennifer Lopez, cinema, capito?
1: Oh, mamma mia. Ragazzi, posso dire una cosa? È sinonimo, stavolta lo dico da boomer. Cinema è sinonimo di Kiss Kiss Way, perché è un evento bellissimo e spettacolare. Oh,
0: bravo, sei
2: veramente intelligente. Vita, avete ascoltato?
1: Oh,

0: esempio, Lady Gaga esce cinema.
1: Ho capito, cinema. Allora, sì, sì, molto cinema.
0: Ce l'hai te una sì, cosa da per dire cinema, per esempio?
1: Ma guarda, adesso devo dire la verità.
0: Ti viene in mente niente.
1: Come no? Ma Capoverde Curaçao, per me cinema, mondiale cinema. Però. Anche se in Lombardia, almeno per me, la zona dove stavo io, provincia di Milano, cinema e non è molto positivo, se è un cinema, ma è dispregiativo.
0: E adesso oppure,
1: non fare il cinema. Non fare
0: Lucilla
1: il cinema.
0: Cinema. Guarda come è vestita la Lucilla.
1: Quella è,
0: cinema.
1: No, lei è Lucinema.
0: Bravo, cinema è bellina. Però andate a vedere l'ultima esibizione a sorpresa di J-Lo, Jennifer Lopez,
1: ecco la
0: al DJ
1: larga,
0: set
1: Giannini,
0: di David Guetta a Parigi. A un certo punto mi è venuta a trovare un'amica, andate a vedere l'immagine, roba cinema.
1: Sì, a Parigi, a Parigi. Te sai, che mi dici?
0: Sì,
1: la J-Lo.

0: cosa vuoi da me? Che cosa vuoi? Che cosa vuoi da me?
1: No?
0: Chiedere? No.
1: Dai.
0: Che cosa vuoi da me?
1: Una cosa piccola, piccola.
0: Che
1: piccola.
0: Cosa? Che cosa?
1: Ce l'hai un dizionario italiano, spagnolo, sudamericano?
0: No, c'ho un New Kiss, ti va?
1: Ma quello mi serve il dizionario, perché loro, ragazzi, è una coppia incredibile. Stiamo parlando di?
0: Manu Chao e Karol G.
1: Manu Chao e Karol G, ma il titolo ce l'hai il dizionario? Ci provo. Viajando por el mundo.
0: Ma sei bravo,
1: New Kiss. Sì, sono Veneto, de Cavarsene.
2: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Kiss, kiss.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Kiss, kiss.
4: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie. Chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile. Chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
1: Kiss, kiss.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
1: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss.
9: So

0: Sembravi Hollywood Party con Peter Sellers, la tromba finale è il numero uno.
1: Ma... signori, signori, attenzione, fa caldo in tutto il mondo, soprattutto in Europa, in Italia. C'è una cittadina dove oggi fa caldo, no? Ci sono in questo momento 35-36 gradi.
0: Non è nulla.
1: Cioè venerdì e sabato non è che farà caldo, scoppierà proprio la gioia di vivere, la joie de vivre, perché arriva il Kiss Kiss Way
0: 2026, non sei nessuno se non ci sei.
1: Bravissimo. Allora, a partire da venerdì e il sabato ci sarà una due giorni pazzesca. L'ingresso per lo show del sabato è gratuito, il parterre è gratuito, ma se volete entrare nella zona esclusiva della Pit Zone, andate già dal 26 mattina, pomeriggio, nella Play Village, al belvedere delle maschere di Viareggio.
0: E ci sono i nostri colleghi, sono gli sponsor, vi aspettano, vi divertite, giocate e rischiate di prendere il biglietto per il Pit alla
1: la
0: grande,
1: Pit
0: ragazzi.
1: Zone, esatto.
0: Viareggio, stiamo
1: e
0: arrivando.
1: E poi il 27 sera in Piazza Mazzini a Viareggio, grande spettacolo con il Kiss Kiss Way.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
1: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
2: Allora, la canzone che sta arrivando, come stavamo dicendo, 1988, è stata la prima canzone a cappella, cioè senza l'utilizzo di strumenti, ma solo dell'utilizzo della voce, ad entrare, ad arrivare prima in classifica, in tutte le classifiche mondiali.
3: Ma non solo perché la canzone è bella e simpatica, ce la ricordiamo tutti, perché è stata premiata per la fischiettata, nei credit c'è Giannini, perché sì, tu la fischiettata.
2: E poi si dice sempre, però fischia che ti passa,
3: lo vedi?
2: E un po' anche il titolo te lo suggerisce.
3: Com'è?
2: Don't worry, be happy, non ti preoccupare, sii felice. Bob Van Ferwin.

0: a smile on your face. Don't bring everybody down like this.
1: Ah, sei già di cuore.
0: Don't worry. It will soon pass, whatever it is.
1: Ah, schiettata ufficiale questa.
2: Ferin, don't worry, be happy con il fantastico cameo di Robbie Williams. Grandi. Mamma mia, che roba.
1: Gioia e tristezza il video che ho visto Robbie Williams, bene, che è peccato, bene. Però è vero, don't worry be happy, perché ci siamo noi, Max e Max e Good Morning Kiss Kiss fino alle 12 anche sul canale.
2: Siamo 158. In simulcast, siamo in sì.
1: No, stiamo sul cast, è un'altra cosa.
2: Siamo in simulcast sul canale 158, sulla nostra app.
1: Dappertutto. Giorno della tecnologia, mi puoi dire due cose. Già cinema, ma simulcast che significa? Non spieghi dopo.
2: Vabbè, mica ti posso spiegare tutto. Oggi puntata tecnologica, tra poco invece ti spiego una cosa che sta succedendo
1: adesso.
2: Positiva.

0: domenica.
1: Sai, no. A proposito di papà.
2: No, non ci parlo. Perché no. Lui, buona domenica, canti allegri, dico buona lunedì mi, e mi fa il cazziatone.
1: A proposito di papà, allora, domanda interrogativo.
2: Oh, mamma.
1: A chi si fanno assaggiare le cose quando c'è il pericolo che ci sia muffa, che sia andata male?
2: È dubbio.
1: Che il tonno che non sia più buono.
2: A cosa servono i papà se non a questo, Giannini?
1: Tesoro, vieni qua, annusa un pochettino. Tesoro, assaggia questo formaggio. Sì. Guarda se questo.
2: Non svenire che ho appena lavato a terra.
1: Allora, però c'è una buona notizia. C'è una buona notizia per tutti noi. No, che
2: però
1: facciamo questi assaggi.
2: Seriamente anche per chi è allergico, È una ottima notizia.
1: Tra l'altro, ci sei andato anche sotto tu per colpa di questa roba qui.
2: Ma modestamente sì, ho rischiato, ma è andata male.
1: Allora, la tecnologia sforna a volte cose davvero importanti. Il caso dell'olfatto digitale che mira ad azzerare i rischi di intossicazione alimentare, shock anafilattici. E c'è questa cosa, questo aggeggio messo a punto nei laboratori dell'Università della California di Berkeley. Allora, durante i test, il dispositivo basato sul machine learning, sull'intelligenza artificiale, ha avuto un'accuratezza e un'attendibilità oltre il 92% per riconoscere se c'era qualche cosa di avariato oppure delle sostanze che potevano essere allergene, capito?
2: Infatti incredibile, ha trovato il 92% su una briciola medesima di noce. Chi è allergico rischia la vita, lo sappiamo, certo. No?
1: E quindi presto potrebbe arrivare nelle nostre case, negli esercizi commerciali, evitando ai mariti i famosi assaggi di sostanze sospette, queste cose così.
2: Casa mia questo non entra in questi giorni, non si avvicina al frigo, muore prima anche l'annusatore.
1: E vedi che la tecnologia non è tutta da no, io la tecnologia la odio.
2: Io non ho mai detto che la odio. Come si comporta, come vengono fuori le cose? È lei che odia me. Non mi fa fare le cose che voglio.
1: Arriva Mary J. Blige col grande Tiziano Ferro che sta ottenendo dei successi incredibili con i suoi live. Grande Tiziano!

0: Stones and I, go, go, go.
1: Ecco, ci sta. Anzi, però di gol, gol, gol, salutiamo anche Ronaldo, che è l'unico che mancava. Storico, sei mondiali, sei volte a segno. Se lui segnava, l'Italia non andava. Sei volte, perfetto, andiamo avanti. Però era doveroso citarlo, dai.
0: Allora, invece, torniamo a parlare di tecnologia. Stai attento perché c'è una notizia importante.
1: Intanto c'è una notizia che conferma quello che hai detto tu. Tanti papà hanno detto, Giannini, è vero, casa mia, quando c'è qualcosa che nel dubbio chiamano, posso essere anche fuori con gli amici. Torna ad assaggiare. È il ruolo del papà, dai.
0: Allora, ascolta bene, in Giappone, per combattere la solitudine degli anziani, che è diventato il paese, la considera praticamente una questione di salute pubblica, c'è addirittura un ministero dedicato all'isolamento sociale. Pensa un po' quanto.
1: Pensa quanto sono avanti i giapponesi su queste cose, hanno ragione.
0: Ascolta bene, perché hanno messo a punto dei piccoli robot capaci di riprodurre la voce, le pause, perfino le risate dei familiari e degli amici che sono lontani. E li mettono nelle RSA a tenere compagnia agli anziani per non vivere l'isolamento.
1: Surrogato. Allora, piuttosto, come dice Milan, piuttosto che niente, è meglio piuttosto.
0: Esatto.
1: Certo, non avendo familiari.
0: Fanno registrare la voce a un amico, oppure a un nipote, oppure a un figlio, e poi questi robottini ogni tanto parlano con questa voce così.
1: È bello, dai.
0: Immagina, per esempio, tu quando sei solo a casa.
1: Come no?
0: Io ti regalo il robottino
2: con la voce che dice: Vitale,
1: dimmi.
2: Come stai stamattina? Stai bene?
1: Ma devo dire, fino a poco fa sì, adesso un po' meno, sono un po' più preoccupato. Come ti chiami, piccolino?
2: Mi chiamo Max.
1: Vieni che ti cambio la batteria, vieni.
0: Vabbè, comunque costano poco e tra poco arriveranno in commercio anche in Italia.

0: Morning Marrakesh, volevo capire che bella musica che stiamo mettendo stamattina qui a Good Morning Kiss Kiss.
1: Ma non ci prendiamo il merito io e te, Max e Max. Certo. Giriamo l'ufficio musica, esatto. E leggiamo i messaggi che arrivano.
0: Salutiamo tutti coloro che ci stanno utilizzando come radio ufficiali questa giornata calda ma bella, ancora più bella con noi. Dennis Lloyd.

0: chi schissa te, che non importa cosa dice la gente. Lavorare con il fuoco ti piace e sei felice della scelta che hai fatto. Chi schissa te, che sei volato dall'altra parte del mondo solo per immergerti e nuotare con incredibili leoni di mare. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Corrs, Rover, LDA, H7, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e due settimane al mare per quattro persone.
4: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze.

0: Kiss.
1: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
0: Kiss, kiss.
2: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
0: Kiss, kiss.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Kiss Kiss.
5: E allora sorry, scusa, lo sento, parole diverse ma stesso universo.
6: La musica più bella.
7: Kiss Kiss.

0: Chi è? Hai sentito?
1: Bussare? No, non aprire, che entra il caldo. Entra il caldo. No, entra il caldo, non aprire.
0: Però la storia dei robottini umanizzati con la voce dei familiari ha colpito tantissimi. C'è un po' di paura verso queste innovazioni.
1: Allora, anche un po' tristezza, perché comunque devi registrare la voce del figlio. Non so, per il papà che lì manda il figlio una volta.
0: Cioè, vabbè,
1: però magari
0: pensiamo,
1: è lontano.
0: Però il futuro dei robot umanizzati o umanoidi è già.

0: sono già fra noi. Allora, adesso vi facciamo, per chi ci segue sul canale in simulcast, sul canale 158
1: Kiss TV.
0: Tra poco faremo vedere questo robot umano, anzi facciamolo già vedere, eccolo qui, questo è un robot. E negli Emirati Arabi Uniti sta facendo parlare molto di si chiama Bun Sunaida. È vestito proprio con
1: vestito catarale,
0: gli abiti tradizionali, sì. E bellissimo. Lui che fa? Va a eventi pubblici, iniziative culturali, si siede accanto alla gente e incomincia a raccontare delle tradizioni, della storia, del patrimonio culturale del paese, insomma si mette a parlare.
1: Io sto vedendo il questo video, addirittura ha parcheggiato la macchina, cammina, tutto bene, e praticamente fa l'ambasciatore al posto degli altri politici. Speriamo non arrivi in Italia.
0: È un po' impressionante, però in Cina recentemente, tra l'altro, è stata inaugurata la prima showroom dedicata esclusivamente ai robot umanoidi, dove i visitatori possono provarli, noleggiarli, acquistarli, e i prezzi stanno diventando veramente alla mano. Quindi vai lì, li provi e te li porta
1: dietro,
0: a casa.
1: Te li tirano dietro, ragazzi, incredibile. Ma la cosa bella è che si fanno sostituire anche in presenza, per presenziare magari degli eventi. Bravi questi politici.
0: Allora, gli umanoidi, i robot umanoidi sono già fra di noi. Qualcuno dice che...
1: Però, scusa, questi già non fanno un cavolo.

0: Yoraz Ban Is Coming, e sicuramente arriverà dalla Cina, perché veramente sono andato tutto a vedere le immagini dello showroom dedicato esclusivamente ai robot umanoidi, dove tu vai lì, li provi, ci fai amicizia
1: con il carrello, entri, guardi i prodotti,
0: te lo ragazzi, puoi noleggiare, però... lo puoi provare per un paio di settimane, poi lo ricambi, ma sono quelli umanoidi, veramente fanno impressione. Tu potresti
1: quasi
0: anche
1: paura
0: ritrovarti in casa un robot marito, una robot moglie.
1: No, tu pensa una robot suocera.
0: No, robot suocera.
1: Sì, di notte
0: no.
1: Si spaventa il robot, è tranquillo. Gratis, si spaventa il robot, si spaventa. Però è utile, dai, in alcune cose è veramente utile.
0: C'è anche una storia sempre che arriva dalla Cina. Qualcuno dice che è una provocazione o addirittura un'installazione artistica,
1: sicuro.
0: Non addirittura un'operazione di marketing. Che
1: allora,
0: dovrebbe...
1: una di queste è sicuro, perché è impossibile che sia una cosa studiata.
0: Tra poco ne parliamo, perché
1: come me,
0: veramente ha dell'incredibile, veramente ha dell'incredibile.
1: Dovesse essere, lo facciamo anche noi,
0: subito.
1: Perché no?

0: Madness, Lost in Japan, ma attenzione perché ritorna la rapper della Spezia, sì. Anna Favolosa.
1: Attenzione, Anna, se la leggi da destra a sinistra, al contrario è
0: Anna.
1: A posto.
0: Bravo.
1: Quindi
0: bravo.
1: Adesso presentiamo il titolo, com'è?
0: White Girl Wasted.
1: Ma Giannini, guarda, sei proprio inglese.
0: È favolosa,
1: è

0: Wild Girl Was the New Kiss, molto bella, bella,
1: sì,
0: bella,
1: infatti, bella, quest'estate sicuramente a Ferragosto la festeggeranno tutti quanti.
0: Perché?
1: Perché lei è nata a Ferragosto, farà il compleanno e si vanta in giro. Tutta l'Italia festeggia me, vale a dire di no.
0: Bella, bella storia.
1: Auguri.
0: Allora, sempre a proposito di robot, avevamo lasciato in sospesa questa cosa,
1: sì?
0: Che sta succedendo su alcuni marciapiedi di alcune città cinesi, in particolare Pechino.
1: È una provocazione, dai, o un'installazione o un marketing, non può
0: chi
1: essere vero,
0: sa?
1: Perché altrimenti lo facciamo io e te, Giannini. Vai,
0: sono comparsi dei robot umanoidi inginocchiati sui marciapiedi, sì? Con cartelli come... pagami la bolletta della corrente, oppure non ho i soldi per ricaricare la batteria. E sotto c'hanno un QR code per ricevere le donazioni digitali.
1: Per non sbagliare, prima che lo dai al mendicante concorrente.
0: Le
1: ragazzi.
0: Immagini hanno fatto il giro dei social, certo. E molti pensano che sia un hype per una pubblicità, marketing, sono... quant'altro.
1: Lo
0: anche perché
1: anche noi,
0: i robot costano un sacco di soldi. Hai voglia di elemosina? Per...
1: come quello che va a chiedere l'elemosina e dice: sì, mi dai una mano per favore? C'ho tre mogli, quattro macchine, sei ville. Che ti do la...
0: Vabbè, però sono carini, dai, sono carini.
1: Sì, sì, sì.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Kiss, kiss.
4: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Kiss, kiss.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
3: Kiss, kiss.
7: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
8: Sì!
7: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè al latte, il gusto fresco della tua estate.

0: 11.47, la trecciola fa sempre un po' effetto, eh?
1: Sì, e non c'è neanche bisogno di accendere la griglia, perché basta che la metti fuori, la trecciola.
0: Io quando sento questa canzone di Timpala e Gini, ma è come se sentissi l'odore.
1: Allora, il titolo lo vediamo, è Dracula, loro pronunciano Dracula, poi diventa Dracula, e la Dracula in alcune zone d'Italia è
0: trecciola,
1: la costina di maiale.
0: Ma trecciola.
1: Ma che fame che ho.
0: Ma parliamo a proposito di elemosina, perché io sono andato a vedere, perché poi lo sai, io sono come un tasso, no? Mi incuriosisco, non piace. Ma piace andare a cercare.
1: No, tu sei andato proprio là a controllare lì.
0: Allora, abbiamo parlato dei robot umanoidi in Cina che sono lì inginocchiati per farsi fare l'elemosina.
1: Marketing, diciamolo, marketing.
0: Ma ho scoperto, anche perché ci sono stato, veramente a Londra e c'è il senza cash, il cashless. Cioè, praticamente, se voi andate a fare un bancomat presso uno sportello ATM, è possibile ritirare al massimo 20 sterline.
1: Ma come mai?
0: L'iniziativa è questa, evitare il cash proprio. E si usa sempre la carta oppure il telefonino.
1: Quindi se vuoi 63 prelievi.
0: Ma la cosa bella è che anche se entrate in chiesa, questo succede anche in alcune chiese italiane,
1: sì,
0: potete fare, potete
1: abbiamo parlato noi,
0: utilizzare la carta per fare il per accendere la candela, per intenderci.
2: Buonanotte!
1: No, è così, ragazzi, è il futuro però.
0: E anche i mendicanti a Londra hanno un QR code e non per
1: i soldi. Se non hai il contante tu non lo puoi ritirare. Io sono un mendicante, se non mi adeguo col QR code, che mi dai? Le noccioline?
0: Esatto. Quindi pensate dove stiamo andando.
1: E soprattutto
0: l'elemosina si fa con la carta.
1: C'è un mio amico a Londra che fa questa cosa, l'elemosina, e grazie a questo il suo autista non gli ruba più i soldi dell'elemosina.
0: Bravo.
1: E ce n'ha due di autisti, eh.

0: Estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
2: È arrivata il momento, certo. Le saluto.
3: Chiudiamo finito. Con questa canzone del 1995, si intitola Oh My Sugar.
2: Bella. Sì. Mike and the Mechanics. Mike and the Mechanics. Sulle mie spalle, i meccanici. Over My Sugar.
3: La dedichiamo al meccanico del nostro Max Vitale.
2: Come si chiama? Beppe, numero uno. Mi Beppe, vuole troppo bene, Beppe. Ma mi ha salvato la vita.
3: Va bene, va bene.
2: Ringraziamo tutti quanti voi. Appuntamento domani, no, Max?
3: Certo,
2: domani. Ore 9. Marta Martinez è pronta.
3: È prontissima, non pronta.
2: Andiamo a riscaldarci un po' fuori e
4: kiss, kiss a tutti.
2: Ciao.

0: Mike Pickering, The Mechanics con Over My Shoulder 1995, il nostro History Kiss. Adesso pronti, ce ne andiamo in redazione. Oggi per noi c'è Antonio Mercurio.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Grave incidente stamane a Roma, dove una donna è stata investita da un taxi. È caduto tra via del Tritone e piazza Barberini, all'angolo con via Sistina, dunque in pieno centro. L'auto sembra fosse parcheggiata davanti ad una banca. Il tassista era sceso per entrare nella filiale quando la vettura ha cominciato a muoversi. Ha percorso quasi una cinquantina di metri, finendo poi sul marciapiede, travolgendo la malcapitata, che ha riportato ferite alle gambe. La donna è stata trasportata con l'ambulanza in codice rosso l'Umberto I. La dinamica dell'accaduto è ancora in fase di accertamento. Non è chiaro se il taxi fosse stato parcheggiato senza freno a mano. Medio Oriente, colloqui tecnici tra Stati Uniti e Iran riprenderanno la prossima settimana, lo anticipano i mediatori di Qatar e Pakistan. Da Doha anche critica Israele per una reazione eccessiva in Libano, quando invece bisognerebbe lavorare per la de-escalation, afferma il premier Al-Thani, aggiungendo che il memorandum tra Washington e Teheran prevede un meccanismo di verifica del cessate il fuoco tra Hezbollah e lo Stato ebraico. L'Oman annuncia intanto l'istituzione di un corridoio di transito temporaneo per le navi che attraversano Hormuz, impegno in linea con il diritto internazionale e la garanzia della navigazione senza pedaggio nello stretto. E Donald Trump attacca le compagnie petrolifere che non riducono i prezzi anche dopo la riapertura di Hormuz. I consumatori sarebbero vittime di pratiche scorrette, secondo il presidente americano, che avrebbe dato istruzioni al Dipartimento di Giustizia perché si occupi del caso. Il tycoon ha anche criticato il voto simbolico del Senato, che limita i poteri di guerra nei confronti dell'Iran, frutto di 4 repubblicani perdenti che hanno votato con i democratici. Taglia corto Trump. Gianni Alemanno, scarcerato da Rebibbia, l'ex ministro e sindaco di Roma, ha scontato quasi un anno e 5 mesi di reclusione per il reato di traffico di influenze illecito e abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Accolto all'esterno da un centinaio di sostenitori, esco da innocente, ha affermato Alemanno, conosciuto una realtà terribile. Il grande caldo sull'Italia durerà ancora per 8-10 giorni, unica eccezione, brevi rovesci pomeridiani sui rilievi, ondate di calore al nord, il picco tra domenica e martedì, oggi bollino rosso in 16 città, domani saranno 17, possibile nelle ore centrali la sospensione di attività lavorative pesanti all'aperto, cresciuti del 15% gli accessi ai pronto soccorso. Lo sport, calcio ai mondiali, battendo la Repubblica Democratica del Congo 1-0 la Colombia, si aggiunge alle 6 squadre qualificate 16esimi dopo 2 turni. Da stasera, la terza e ultima giornata della fase gironi, le partite saranno in contemporanea. Il via alle 21 con il gruppo B, le sfide Bosnia-Qatar e Svizzera-Canada, poi alle 24 per il gruppo C, Scozia-Brasile, Marocco-Haiti. Bene, mi fermo qui, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.

buon pomeriggio anche ad Andrea Cimino in regia. Saluto e bacio Max e Max che tornano domani anche al 158 del Digitale Terrestre. Saremo insieme, se vi va, fatemi sapere se vi va, fino alle 14, accompagnati dalla musica più bella, quella che suona solo su Radio Kiss Kiss. C'è la nostra tripletta, Gwen Stefani con Let Me Reintroduce Myself, Imana con Enel Muelle de San Blas.

Let me reintroduce myself dal 2020. Ciao a tutti, buon pomeriggio a tutti ancora da Marta. Andrea, stamattina ti sei lavato con l'acqua di San Giovanni? Sì? Piena di veramente, bravo. Allora, c'è qualcuno che si è purificato con l'acqua di San Giovanni? Intanto auguroni a tutti i Giovanni che sono all'ascolto. È bello che ancora si porti avanti questa tradizione bellissima. E ieri sera che si doveva fare? Si dovevano raccogliere i fiori, le erbe aromatiche come la lavanda, il rosmarino, la menta, la camomilla, le rose, da mettere poi in una bacinella con acqua e poi si doveva lasciare all'aperto tutta la notte esposti alla rugiada perché quell'acqua potesse assorbire proprietà benefiche protettive. Questa mattina, la mattina appunto del 24 giugno, andava usata per lavarsi il viso. Perché? Perché quell'acqua porterebbe appunto fortuna, protezione, purificazione. Quanti hanno seguito il rito di San Giovanni in Italia?

0: Samurai J. Allora, intanto grazie perché arrivano tante foto di bacinelle piene d'acqua e fiori per il rito di San Giovanni. Questo vuol dire che tanti italiani sono ancora legati alle tradizioni ed è una cosa secondo me molto ma molto bella. Ci sono tantissime altre tradizioni simili in Italia, celebrazioni magari basate su fuochi, rituali, magia della natura, leggende. Mi viene in mente ad esempio anche San Lorenzo, no? La notte di San Lorenzo ad esempio è famosa per le stelle cadenti e quindi tradizione vuole che si esprimano desideri mentre si osserva il cielo perché le stelle portino fortuna e riescano in qualche modo a realizzare tanti sogni. Ma mi viene in mente ad esempio da queste parti c'è anche molto famosa la festa di Sant'Anna, 26 luglio, i fuochi dal mare si celebra generalmente nei pressi dell'isola di Ischia. Ma voi che siete in giro per l'Italia, ci sono altre feste, tradizioni particolari legate alla vostra terra e alla vostra città? Nel caso segnalatecele al 347 490 0042.
1: Notizie, curiosità e tutta la leggerezza che serve all'ora di pranzo.
2: Mi piace
1: dalle 12 alle 14.
3: You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this song before.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Kiss, kiss.
2: Quando non sono a casa tutto bene.
3: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
4: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
5: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
1: Kiss, kiss.
6: Ehi, grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
7: Tenderli.
6: Un mondo di tenerezza.
1: Kiss, kiss.
8: Jerry Calà per Seat prima.
9: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
8: Sì, Jerry. È la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine!
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Libidine coi fiocchi!
1: Yes, yes.
10: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
11: Grande nonno!
10: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
12: Kiss.

0: Irama su Radio Kiss Kiss. Allora, in Italia oltre alla festa di San Giovanni ci sono altre tradizioni simili, feste locali, particolari, celebrazioni?
1: Marta, per esempio, dove abito io,
0: ciao,
1: in provincia di Reggio Emilia, stasera c'è la tortellata di San Giovanni.
0: Oh, bella!
1: Dove tutta la piazza mettono dei tavoli e ci e sono tortelli a volontà per tutti gli abitanti.
0: Ogni scusa è buona.
2: A casa mia la tradizione è non lavarsi con l'acqua di San Giovanni, ma preparare il nocino con i mali di noce raccolti la sera prima della notte di San Giovanni.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, Lello da Brescia. Allora, io quella dell'acqua di San Giovanni non la sapevo.
0: Ma veramente?
3: Eppure sono di Napoli.
0: Ma si
3: però
0: fa in tutta
3: sapevo
0: Italia,
3: quella dell'Ascensione, quando si lava l'acqua con le rose.
0: Ma questa non la so, non la so. Però questa roba invece del nocillo che si fa il giorno di San Giovanni me lo segnala anche Domenico dalla Puglia e dice che ha tutto un altro sapore. Oh, wow.

con Ipia Yo, però anche no, su Radio Kiss Kiss. Allora, stiamo parlando di tradizioni, di riti particolari, perché si portano avanti tante tradizioni a cui teniamo particolarmente. Abbiamo parlato della tradizione di San Giovanni, ci si lava il viso con quest'acqua profumata tutta la notte, deve stare piena con questi fiorellini, piantine, eccetera, eccetera, porta bene, è una sorta di purificazione. Ma c'è Emanuela che dice: c'è un rito che si fa a San Giovanni che mia nonna ha fatto fare a mia mamma e lei a me per sapere il lavoro che avrebbe fatto il futuro marito. Si prende un po' di piombo e si fa sciogliere in un cucchiaio, si dice una preghiera a San Giovanni e si versa in un recipiente d'acqua fredda. Il piombo all'istante si solidifica in una forma specifica. Non è facile da interpretare, ma mia zia era uscita una cosa piatta, all'inizio non capivano cosa potesse essere, poi si è sposata con un postino, quindi evidentemente rappresentava una lettera. A mia mamma invece è uscito un albero di ulivo e mio padre è un agricoltore, a me è uscito lo stemma dei carabinieri e sto per sposare un carabiniere. Oh, incredibile, cioè proprio da provare sta roba qui. Adesso Lickley High Fall of Rivers.

10 ancora i ragazzi ballavano, adesso si balla meno, i ragazzi amano meno andare in discoteca, ma noi nel 2012 andavamo in discoteca a far Baldoria e ballavamo anche questa qui, Lick Lick on I Follow Rivers. Adesso una bellissima novità, come una bottiglia di Coca-Cola che viene agitata, accumula pressione, no? Fino a rischiare di esplodere non appena viene aperta, così un incontro inaspettato genera quel mix incontenibile di emozioni che possono esplodere in qualsiasi momento. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: Stato Paradiso con Agitare Coca-Cola. Ah no, meglio di no, che poi insomma esplode. A proposito di Coca-Cola, un abbraccio a tutti quelli che come me mangiano una bella fetta di lasagna accompagnata però da un bel bicchiere di Coca Zero. No, perché non bisogna esagerare. E adesso capiamo come saranno le previsioni meteo in Italia. Ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Per noi c'è Lorenzo Tedici.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Una cupola anticiclonica continua a proteggere il nostro paese, causando però un clima molto caldo. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con temporali su Alpi, Prealpi, Appennini ed aree interne centro-meridionali, specie versante tirrenico. In serata il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei temporali. Massime tra 30 e 36 gradi al nord, tra 29 e 36 al centro, tra 28 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Corrs, Rove, LDA, H7, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
3: Kiss Kiss Way.
4: Kiss Kiss.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Kiss, kiss.
6: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Kiss, kiss.
2: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
1: Kiss, kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
3: Kiss, kiss.
4: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
5: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss.

Gemena. Non suona proprio. Non suona allo stesso modo. Allora, buon pomeriggio a tutti ancora da Marta. Solo 2 persone su 10 pensano che Donald Trump sia una persona affidabile quando si tratta di prendere decisioni sulla politica mondiale. Lo rivela un recente sondaggio del Pew Research Center che tra febbraio e maggio 2026 ha intervistato mica 2 persone, più di 42.000 persone sparse in 36 paesi per indagare le opinioni più diffuse riguardo gli Stati Uniti e il loro presidente. Posso dire, ecco, vorrei conoscere quelle 2 persone su 10 che pensano che Donald Trump sia una persona affidabile. Radio Kiss Kiss. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't

Parliamo di cose belle, lo facciamo sempre in realtà, cerchiamo sempre di alleggerire un po' le vostre giornate, spero di riuscire nell'intento, ecco. Ma parliamo proprio del Kiss Kiss Way che arriva a Viareggio in Piazza Mazzini sabato 27 giugno, cioè questo sabato. Vivremo il live con gli artisti della musica più bella che sono pronti a farci vivere emozioni incredibili, tanti artisti, tutto l'elenco completo dei tanti artisti che saranno con noi lo trovate anche sui nostri canali social. Cosa importantissima che ci tengo a dirvi: l'ingresso è libero e gratuito, ma daremo l'opportunità di ricevere i biglietti per i posti esclusivi nell'area Pit, un'area stupenda che è praticamente sotto il palco. Come ricevere questi biglietti? Basta venire al Play Village, al Belvedere delle Maschere di Viareggio. Saremo lì già a partire dal giorno prima del Kiss Kiss Way, quindi 26 e 27 giugno vi aspettiamo lì pronti per vivere tutti insieme la magia del Kiss Kiss Way e di Radio Kiss Kiss.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
2: E adesso pronti anche per il nostro Momento History. Una canzone storica, ragazzi. Questa è la prima hit commerciale a portare il rap al grande pubblico. E più che un brano con un messaggio sociale, con una storia ben precisa, diciamo che è proprio una celebrazione all'energia, alla festa. È un invito a ballare e a fregarsene fino all'alba, a far baldore. Allora, intanto, se la conoscete, la ricordate a memoria, cantatela con noi. Sugar Hill Gang con Rapper's Delight, 1980, il nostro.

Sugar Gang, Rapper's Delight, 1980, meraviglioso, History Kiss. Buon pomeriggio a tutti ancora da Marta, un bacetto anche da parte di Andrea Cimmino e saluto e bacio tutti voi ovunque siate, qualsiasi cosa stiate facendo in questo momento, sperando che la mia sia una buona compagnia. Saremo insieme come sempre fino alle 14, parleremo di tragitto casa lavoro perché ci sono degli studi secondo me interessanti. Quanto spendono gli italiani in media per il tragitto casa lavoro in un anno? Mica tanto, insomma parecchio, ne parliamo tra poco. Intanto la musica più bella, c'è la nostra tripletta subito, Jovanotti Alfa con Buon Vento.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Rain Dance su Radio Kiss Kiss, ciao a tutti, buon pomeriggio ancora da Marta, anche un po' Martinez, ecco, diciamolo, non troppo, il giusto, ecco, senza esagerare. Oggi è giornata nazionale delle periferie, quindi è un po' anche la festa di Anna Tatangelo. Battutaccia, era brutta, sì, era bruttina, bruttina questa. Allora, quanti si sono trasferiti in periferia, fuori dal centro, per risparmiare sull'affitto, anche sull'acquisto di una casa? Ma alla fine conviene davvero? Allora, diciamo che chi si trasferisce fuori dal centro risparmierebbe, dati alla mano, non fatti da me per fortuna, 300 euro al mese. Ma c'è un ma: il denaro risparmiato viene spesso compensato dalle maggiori spese di trasporto per andare a lavoro, carburante, manutenzione auto, parcheggi, eccetera eccetera, e spesso anche il tempo dedicato agli spostamenti raddoppia. Quindi, quanto spendiamo noi italiani in media in un anno per raggiungere il posto di lavoro e quanto tempo impieghiamo?
2: Le pause migliori durano 2 ore.
3: Mi piace
2: dalle 12 alle 14 su Radio Kiss Kiss.
4: Noi due siamo bravi

0: Meglio di no.
1: Lunedì nero, Mr. Rain. Allora, quanto spendono gli italiani in media per il tragitto casa-lavoro e quanto tempo impieghiamo? Allora, secondo la CNA, in media gli italiani spendono uno stipendio l'anno solo per il tragitto casa-lavoro, calcolando che uno stipendio medio in Italia è tra i 1.500 e i 1.800 euro al mese. Questa è la somma che si spende in un anno per il tragitto casa-lavoro, auto, parcheggi, eccetera eccetera. Per quanto riguarda il tempo, allora, il tragitto casa-lavoro medio in Italia dura 35,2 minuti andata e ritorno, con una distanza coperta che varia in media tra i 9 e i 22 chilometri a tratta. Vi trovate con questi dati? Ecco, quanto spendete voi per andare a lavoro e quanto tempo impiegate?

0: Chi schissa te, che non importa se sei in casa o per strada, se hai voglia di ballare, lo fai.
1: Lo fai, lo fai.
0: Chi schissa te, che sai che la persistenza e il lavoro duro possono dare risultati straordinari.
1: Straordinari. Straordinari.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
3: Kiss Kiss.

0: Emergere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Yes, yes.
2: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
3: Sì!
4: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
5: Yes, yes. Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
1: Yes, yes.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: Kiss.

0: cosa? Energia. Quanto spendono gli italiani in media per il tragitto casa lavoro e quanto tempo impiegano? I dati dicono che insomma gli italiani spenderebbero uno stipendio circa l'anno proprio per il tragitto casa lavoro, che non è poco.
1: Allora Marta, io in media consumo sui 1200-1300 euro all'anno.
0: Vedi, ci siamo.
1: Anche perché ho una macchina GPL.
2: Ciao buono. Marta, ciao Radio Kiss Kiss, sono ciao. Alessandra da Marnate, provincia di Varese.
0: Ciao.
2: Io impiego per andare al lavoro circa 20 minuti, 10 km in andata e 10 km al ritorno.
0: Quindi
3: io
0: non
3: che sono attualmente a circa 40 km di distanza dal luogo
0: già
3: di lavoro,
0: è più pesante.
3: Quindi faccio solo per lavorare 80 km al giorno, 5
0: tanto.
3: Giorni a settimana.
0: Tanto.
3: Sono più o meno 200 euro di rifornimento auto mensili.
4: Marta Martini,
0: quella,
4: buongiorno,
0: bello, buongiorno.
4: Vengo da
0: ciao.
4: Casa al posto di lavoro la mattina, che è più gestibile, circa 30 minuti. La sera,
0: insomma, è gestibile.
4: Delirio, passiamo 40-45 minuti.
0: Orario di punta, diventa tutto più complicato. Io ragazzi, qui a Napoli diciamo casa ipoteca, cioè io abito praticamente nei pressi di Radio Kiss Kiss, ci metto esattamente a piedi 7 minuti.

di Flora da Cambiago. Io lavoro a 40 passi da casa, sono un estetista e ho la fortuna di avere il centro estetico sotto casa. Ti ho battuto, Marta. Kiss kiss a tutti voi, ma kiss kiss soprattutto a te.

Building con Burn e adesso novità. Questa canzone rappresenta benissimo tutta l'atmosfera spensierata dell'estate, celebrando proprio quella voglia di divertimento, quel desiderio anche di trovare un nuovo amore, perché l'estate è un po' la stagione anche dell'amore. Gemelli diversi con Desiderio, il nostro New Kiss.

0: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
1: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
2: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x170 cm, in colori assortiti a soli 8,99€. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Kiss, kiss.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Kiss, kiss. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
5: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
7: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
8: Quando siamo in vacanza,
9: a casa tutto bene.
10: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
11: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
12: Kiss, kiss.
13: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
14: Sì, certo.
15: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West. Kiss, kiss.

0: quanto ci state raccontando, devo dire insomma che sono tante le persone che fanno veramente lunghi spostamenti per arrivare al lavoro, si perde tanto tempo, ma anche dal punto di vista economico insomma è una bella spesa,
1: Io invece da un annetto che ho la macchina elettrica, quindi come consumo, avendo anche i pannelli solari a casa, non consumo nulla.
0: Ottimo!
1: Però perdo 40 minuti all'andata e 40 minuti al ritorno.
0: E il tempo, il tempo.
2: Salve Radio Kiss Kiss, sono Tommaso dalla Calabria.
0: Ciao Tommaso!
2: Invece mia madre fa un totale 200 km,
0: 200.
2: Andata 100 e ritorno 100.
0: Mazza, un abbraccio alla tua
3: buongiorno
0: mamma.
3: Buongiorno Marta e buongiorno a tutti.
0: Anche a te.
3: Di Radio Kiss Kiss.
0: Ciao, ciao.
3: Io sono Brigida.
0: Ciao Brigida.
3: E praticamente sto a 5 minuti dal lavoro e
0: come
3: quando
0: me
3: prendo la macchina che cosa posso spendere? 50 centesimi.
0: Ma perché prendi pure la macchina?
4: All'anno spendo solo di carburante intorno ai 1200
0: vedi tanto
4: euro.
0: Tanto.
4: E la tratta che faccio andata e ritorno sono scarsi 50 km e come tempi siamo dai 25 minuti a tratta.
0: Tanto.
4: Io posso diventare anche 50, a volte trovo un incidente, trovi
0: certo,
4: le punte.
0: Certo, chiaro, chiaro.
5: Ciao Martinez.
0: Hola, Peppa.
5: Io 13 km di percorso
0: per fare,
5: andare al lavoro, andata
0: si
5: e ritorno 26 km.
0: Beh dai, così si può fare, secondo me è la giusta distanza quella lì, perché poi c'è anche qualche contro ad abitare troppo vicini al posto di lavoro.

tutto quello che meriti, sempre in compagnia della musica più bella. Grazie a tutti voi per essere stati con me, grazie ad Andrea Cimmino in regia, David Bowie con Heroes dal 1977, il nostro History Kiss. Vi lascio con Marco e Raffa anche al 158 del Digitale Terrestre. Noi ci risentiamo domani da Marta Kiss Kiss a tutti, ciao!

0: gran pezzo che ha fatto la storia della musica, David Bowie con Heroes, 1977, 46 secondi precisi precisi e iniziamo. Daddy Kiss.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione €39, servizio voce non incluso. Info su anyplenitude.com.

0: De Gianluio, Anna Chiara Mansino in redazione, Pasquale Spider-Man in viola in regia. Siamo già arrivati, Marco, a Toy Story 5.
1: No, ma infatti il tempo vola, è l'estate inoltrata, in realtà è iniziata sulla carta da una settimana, e se chiudiamo gli occhi e torniamo indietro nel tempo, sembrava ieri che giocavamo con i nostri giocattoli preferiti.
0: Toy Story 5 da record, io non lo sapevo neanche che avevano fatto 5 film, sono rimasto a Toy Story 3,
1: c'è anche
0: mi manca il
1: 4
0: e il 5.
1: Adesso è uscito il 5 da pochi giorni.
0: 5 da record.

0: 3, questa è Daddy Kiss dalle 14 alle 16, sempre su Radio Kiss Kiss. Dicevamo, Marco,
1: sì,
0: apriamo la puntata oggi dicendo che Toy Story 5 è da record.
1: Mamma mia, 312 milioni di dollari.
0: Quanto?
1: E 312 milioni di dollari. Tra l'altro la trama è anche intrigante, no? Perché parla proprio del fatto che i giocattoli, sapete, no? I Toy Story, quando i giocattoli prendono vita, devono affrontare un nuovo arrivo in casa. Non è un nuovo giocattolo, bensì è il tablet. È perché ovviamente i bambini di oggi, e chi ha figli piccoli o comunque li ha avuti di recente,
0: è una sfida attualissima
1: sa
0: comunque.
1: Bene, esatto, sa bene che il tablet è praticamente il nuovo giocattolo.
0: Salutiamo,
1: no?
0: Tutti i genitori che sono costretti, che danno il proprio cellulare in mano ai figli per farli distrarre. Pasquale è contro. Pasquale, tu che c'hai figli, dai il tuo cellulare a... No, zero.
1: No, vedi,
0: quindi
1: tu
0: contro la tecnologia. Cioè i bambini devono fare i bambini e devono giocare come siamo cresciuti noi, diciamo. Tu con Action Man, con Barbie, tu, Anna, Barbie. Io giocavo, vabbè, fumavo le sigarette, quindi.
1: Vabbè, dai, sì, ma dimmi un giocattolo.
0: Ho iniziato a 4 anni.
1: Ma dimmi un giocattolo con cui giocare.
0: La sigaretta,
1: dai.
0: Falsa.
1: Dai, dimmi un giocattolo.
0: La sigaretta.
1: Dai, dimmi un giocattolo.
0: No, io cavalieri dello Zodiaco, Spider-Man. Vabbè, e i wrestler. Io,
1: bello,
0: mamma,
1: sì,
0: mi comprava tutti i wrestler possibili immaginabili, anche quelli che ancora dovevano diventare wrestler.
1: Poi erano fatti benissimo, sì, tra l'altro, cioè veramente assomigliavano.
0: Rey Mysterio, John Cena, Undertaker.
1: Sembravano i pastori del presepe. E io ricordo,
0: infatti, non ti nascondo che una volta abbiamo fatto a casa il presepe con i wrestler. Rey Mysterio, sì, era, sì, Gesù bambino, e poi c'era Undertaker e Big Show.
1: Soprattutto quando noi eravamo bambini, andavano, cioè bambini, anche sai, scuole medie, comunque bambini, andavano fortissimo. Comunque il senso del film, dicevamo, di Toy Story è proprio questo, quindi questa nuova trama. Perché Toy Story ha segnato un'epoca? Perché appunto parlava dei giocattoli di cui tutti noi siamo affezionati, non solo nel film ma anche in generale, perché io sono sicuro che ognuno all'ascolto della radio e non solo ha un giocattolo preferito che magari conserva anche a casa.
0: Io non lo so se tu facevi questa cosa quando magari giocavi con i tuoi giocattoli, chiudevi la porta, poi la riaprivi e volevi vedere se i giocattoli prendevano vita.
1: Sai questo?
0: Proprio come in Toy Story.
1: Sai questo? Non l'ho mai fatto, però
0: io ero convinto che fossero tutti.

0: Ciao Marco e Raffa, i miei giocattoli preferiti da piccolo sono sempre stati mattoncini Lego. Li conservo ancora in mansarda, ho bidoni pieni di quei mattoncini ancora. Guarda, e non me ne libererò mai. Kiss a tutti.
1: Bellissimi, kiss a te, però io preferivo più proprio i giocattoli del tipo ho avuto la foresta di Robin Hood, non so se vi ricordate la foresta di Robin Hood.
2: Soprattutto Robin Hood che andava fortissimo in quegli anni quando ci fecero proprio il cartone, no?
1: E poi il film. Ho avuto la caverna di Batman.
2: Mamma mia,
1: ho avuto la villa di Batman.
2: Bello, tu avevi sempre cose da ricchi però.
1: Poi siamo entrati dalla lira agli euro e mamma e papà mi regalarono il monolocale di Batman. Quindi Batman aveva questa villa e il monolocale.
2: Non ho mai visto Batman in un monolocale.
1: Esisteva.
2: Perché poi Bruce Wayne era ricco, quindi
1: siamo cresciuti tutti quanti noi negli anni 90. Oddio, anni 90, fine anni 90, inizio 2000. Siamo cresciuti con gli Action Man, cioè gli Action Man hanno fatto proprio la storia di noi uomini che giocavamo. C'era Action Man che cucinava, perché c'era Action Man in acqua, era Action Man che volava.
2: Era la versione Barbie per i maschi praticamente, perché io per esempio, mia cugina della mia età, noi giocavamo a Barbie e Ken, no? E il castello di Barbie, che ne so, la casa, insomma la macchina eccetera, e io avevo sempre Ken, ma in realtà la versione maschile di quegli anni lì era proprio Action Man, perché se c'era una Barbie per ogni lavoro, attività da svolgere, c'era un Action Man che faceva, c'era quello subacqueo, quello che stava con i coccodrilli, quello che stava con i dinosauri.
1: Chiaramente poi, oltre gli Action Man, io ricordo che c'era anche 007, che potevi comprare proprio il giocattolo di 007. C'erano i wrestler, come abbiamo detto prima, c'erano i Pokémon, c'erano i Digimon, c'erano i Beyblade. Insomma, noi siamo cresciuti con tutti questi giocattoli e allora vogliamo proprio parlare oggi di giocattoli.
2: Perché la domanda appunto che vi facciamo oggi è: qual è il giocattolo della vostra infanzia a cui eravate più affezionati oppure a cui siete più affezionati? Se vi va di dircelo, tutti abbiamo avuto un giocattolo del cuore, in un messaggio scritto o in una nota vocale al 347 490 0042.

0: Anna.
1: Sicuramente Ciccio Bello. Mi ricordo mio fratello da piccolini, me lo prendeva, me lo impiccava, ah, e io piangevo disperata.
0: Ce l'ho.
1: Bellissimo,
0: un bel rapporto.
1: Cristina da Bologna.
0: Cristina da Bologna. Ciao. Avevi un bel rapporto con tuo fratello che ti impiccava, il povero Ciccio Bello.
2: Ce l'ho, ce l'ho.
0: Sì.
3: Ciccio Bello ha la bua e vuole te.
0: Certo, tutti la ricordiamo, diciamo, la canzone di Ciccio Bello. Non abbiamo ancora menzionato i Dragon Ball. Quanti bambini che oggi sono uomini magari giocavano come noi con i Vegeta, con i vari Dragon Ball.
2: Vero,
0: oppure
2: Goku.
0: Collezionavano, perché si comprava in edicola, si compravano
2: le statuine, dai,
0: le statuette di Dragon Ball, esatto, sotto la base, che erano tipo di plastica.
4: Le ho tutti. Ragazzi, buongiorno.
0: Ciao.
4: Ricky da Bologna. Ma ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Avete detto tutti i miei giochi, a partire dall'Action Man. Madonna, che storia l'Action Man. E ai personaggi del wrestling. Madonna, me ne hanno regalati un mucchio. Sapete cosa è successo?
0: Cosa?
4: Io ero un mezzo piromane, gli bruciavo giocando a un mix di Dragon Ball con wrestling.
0: No.
4: Madonna, che insalata che
0: guarda
4: facevo.
0: Che oggi?
4: Schis, ragazzi. Chis che puntatona.
0: Dai, grazie per seguirci dalle 14 alle 16. Oggi ci sono tantissimi wrestler che non praticano più, che non sono più dei wrestler. Però i giocattoli valgono tanto se provate a venderli, perché sono da collezione.
2: Hanno un mercato.
0: Ed
2: hanno
0: è una
2: mercato.
0: Cosa che vorrei fare io.
2: Infatti non so se vi capita anche di vedere online, no, dei video di persone che vanno ai mercatini e cercano qualcosa di usato, che magari quello del mercato neanche lo sa, ma lo deve solo vendere, e magari invece è un giocattolo che nel tempo ha acquisito un valore, proprio perché non solo non ne fanno più, ma perché ha proprio un peso specifico nel mercato di giocattoli vintage.
0: Prendi Buzz Lightyear e i Woody, tipo di Toy Story 1. Siamo già arrivati a Toy Story 5. Sono passati più di 20 anni. Quanto potrebbe costare se lo vendi?
5: Ciao Marco, ciao Raff.
0: Ciao.
5: Ciao a tutti. Allora, il mio gioco preferito, ne avevo in realtà più di una, ma la mia macchinina preferita all'epoca era Rombo di Tuono della Cernicco. Non so se ve la ricordate, quella macchinina radiocomandata che aveva il pulsantino che poteva accendere, faceva tutti i rumori della macchina.
0: No,
5: sì,
0: sai,
5: ci andavo matto.
2: No, no, anche perché,
5: a te,
0: ciao,
5: a te.
2: Anche
0: ciao,
2: perché
0: Torino.
2: Se penso al Rombo di Tuono mi viene in mente Gigi Riva, no? Che era il soprannome proprio di Gigi Riva, il calciatore. Però in realtà questa

È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte! Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. Adwea Life Company. Scopri dettagli e condizioni su adwea.it.
1: Kiss, kiss.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Yes, yes. La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Yes, yes. Jerry Calà per Seat prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia dividile!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
7: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
8: Kiss Kiss!
9: Una canzone estiva, sei una iena, sei un problema, e per questo finisce.
8: La musica più bella, suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Pietro, buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff. Pietro ci vuole dire qual è quel giocattolo della sua infanzia a cui era particolarmente affezionato. Pronto?
1: Pronto?
2: Eccolo. Ciao ragazzi. Ciao, ciao Pietro, benvenuto.
0: Forse
2: su
0: Pietro
2: Schiss.
0: Potrà proteggerla.
2: Forse.
1: Allora, io sono stati nominati tanti bei giocattoli al momento, sì, però sì, diciamo che uno dei più importanti per quelli che riguarda, per le persone che della mia fascia di età, quindi siamo tra i 40 e i 50,
2: okay,
1: non sono stati nominati i Transformers, non sono stati nominati i vari Mazinga.
0: Nominali tu, nominali,
1: nomino io, appunto, sì, Transformers, sì, Mazinga, Goldrake, tutti i vari robot degli anni 70 e 80.
0: Certo, certo. Noi non siamo cresciuti con questi giocattoli,
2: esatto,
0: ad esempio Marco Dio.
2: Noi abbiamo preso un po' l'eredità di quei giocattoli lì, però in effetti quelli della tua età li hanno vissuti appieno. Tanto è vero che dalla redazione ci hanno detto che tu li collezioni tutt'oggi, dici di più.
1: Eh sì, io ormai sono 27 anni che ho ripreso a ricollezionare i miei vecchi giocattoli, passando una volta in un vecchio centro commerciale, ritrovando dentro uno scaffale un vecchio Transformers. Ai tempi, a 20 anni, dissi: ma sì, dai, costa poco, me ne compro uno, tanto che può fare. Da allora ho speso un capitale.
0: Immaginiamo.
2: Sei pieno di Transformer sugli scaffali di casa.
0: Prima di salutarti.
1: Sì, fortunatamente ho tre stanze di casa, tutte occupate da giocattoli.
0: Prima di salutarti, in tre stanze di casa c'hai una marea di giocattoli. Qual è il giocattolo migliore secondo te? Ci salutiamo così.
1: Sicuramente il Transformers, quello che aiutava il bambino a sviluppare un po' l'immaginazione, avendo un veicolo tra le mani, dandogli la possibilità di trasformarlo in un robot, in una base.
0: Beh, ci hanno fatto anche i film poi, no?
2: Certo,
0: al cinema.
2: Sì, sì, sì.
1: E infatti.
2: Da quello. Pietro, grazie per avercelo raccontato e per aver condiviso questa tua passione per i Transformers giocattoli.
1: Grazie
2: proprio
1: a voi.
2: Come collezione. Un abbraccio.
1: Ciao ragazzi.
0: Pietro potrà proteggerla.
2: Forse Pietro potrà trasformare il Transformer in robot.
0: Forse Pietro potrà proteggerla.

0: sono l'uomo ragno, la mia ragnatela è invincibile.
1: Vabbè.
0: Ciao amico,
1: quando
0: sono
1: parlava
0: l'uomo ragno, è ora di entrare in azione.
1: Bellissimo, stiamo parlando di un giocattolo che ha fatto la storia, ma penso che questo sia l'uomo ragno degli anni 90, anni forse fino agli anni 80, inizio anni 90 che parlava così, perché poi con il tempo ricordo che da bambino poi avevano creato gli Spider-Man, quelli di Tobey Maguire, quindi si è passati dal Spider-Man dei cartoni animati allo Spider-Man del film.
2: Quello si aggiorna ovviamente quando c'è un film nuovo. C'è un nostro ascoltatore Giuseppe che ci ha mandato una foto della collezione che c'ha dei giocattoli di Lupin, ovviamente a tutti i personaggi replicati, cioè nel senso ha per esempio Lupin in posa in piedi, curvo, steso, cioè praticamente bello. Tutti, non solo Lupin, anche Jigen, anche lei come che si chiama?
1: Fujiko.
2: Fujiko,
1: sì,
2: okay.
1: Ma lei c'aveva doppio nome.
2: È vero, dipende da quale.
1: Fujiko e Margot.
2: Margot e Fujiko, esatto, non mi viene.
1: Tra tutti i giocattoli ancora nessuno ha menzionato i puzzle. I puzzle, mi viene in mente che probabilmente tutti li schifano, tutti schifano,
2: no,
1: i puzzle.
2: No,
1: io
2: no,
1: li odiavo, ma se mi regalavi un puzzle ero il bambino più triste,
2: no,
1: del mondo.
2: Allora, ma sai perché? Nel nostro immaginario, quando tu pensi a un giocattolo, non pensi al puzzle. Cioè il puzzle fa parte di una serie di giochi, ma in realtà
1: ma non è un giocattolo.
2: Come giocattolo ti viene in mente subito una statuetta, un personaggio, qualcosa che proprio giocavi fisicamente e non dovevi fare.
3: Sono Alex da Bergamo, classe 73, quindi intorno agli anni 83-85. Un Natale mi ritrovai sotto l'albero il Daitar 3, che si poteva trasformare in carro armato e addirittura in astronave.
1: Conosciamo.
3: Diciamo che per la prima mezz'ora mi è mancato il fiato, di tanto ero contento.
1: Guarda,
3: di tale regalo.
1: Che bello.
3: Chissà a tutti.
1: A me è mancato il fiato a Natale quando trovo i videogiochi più la console.
2: Anche
1: sotto
2: quello.
1: L'albero di
2: Natale. Esatto, sì.

0: Quando sento questo pezzo inevitabilmente penso a Barbara D'Urso quando faceva col cuore e partivano le Icona Pop con I Love It dal 2012. Intanto suoniamo anche il New Kiss, il protagonista è Harry Styles,
1: che ha battuto il suo stesso record di copie in vinile vendute negli Stati Uniti proprio di questo disco. E wow, questo è un altro singolo estratto dal titolo Dance No More.

0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Kiss, kiss. Zanzare? Proteggiti con vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
2: Kiss, kiss. Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
3: Kiss Kiss Way.
4: Kiss Kiss.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAE 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Kiss, kiss.
6: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
4: Kiss, kiss.
7: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
8: Grande nonno!
7: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè.

0: La notizia di Toy Story 5 da record con 312 milioni di dollari, ha segnato il miglior esordio nella storia del franchise. Ero rimasto a Toy Story 3, a quanto pare hanno fatto pure Toy Story 4, esatto. Adesso è uscito anche il 5,
1: esatto,
0: quindi
1: esatto.
0: Da vedere come film. E siamo finiti per parlare ovviamente di giocattoli, il giocattolo chiaro. Preferito, qual è quel giocattolo preferito che utilizzavate quando eravate bambini? Andiamo al telefono da Eliana, giusto?
1: Pronto!
2: Sì, ciao ragazzi, sono Eliana.
1: Ciao, ciao Eliana da Cuneo, dici tutto.
2: Sì. Io giocavo con i giochi di società, quindi Monopoli, indovina chi, insomma ce ne sono, l'Allegro Chirurgo, ce ne sono tantissimi.
0: Quante litigate ti sei fatta in famiglia?
2: Abbastanza, poi la classica tombola di Natale, cioè, ovviamente.
0: Quante volte sei andata anche in galera col Monopoli, perché tu fai galera, esci,
2: abbastanza,
0: i treni.
2: La prigione,
1: La prigione, sì. Senti Eliana, qual era invece il tuo preferito, visto che ecco ancora non avevamo toccato il tasto giochi di società?
2: Io ho proprio il Monopoli, io ho ancora il Monopoli originale di quando ero bambina.
1: Ah, ok, fantastico. Quindi a volte lo rimetti in mezzo, cioè
2: certo,
1: lo utilizzate?
2: Sì, quando ricapita che ci troviamo tra amici o in famiglia per i pranzi, le cene,
1: bello.
2: E ci giochiamo tutti insieme.
1: Che lì ti sblocca anche un ricordo emozionale, non solo perché appunto è un gioco storico, come ci hai detto tu, ma anche perché, visto che utilizzi una delle prime versioni, ti ricordi a quando lo utilizzavi anche da ragazzina.
0: Apro e chiudo parentesi, non lo so se lo sai, Eliana, ma esistono oltre 800 versioni di questo gioco. C'è l'edizione classica,
1: certo,
0: c'è
1: sì,
0: quelle
1: sì.
0: rivisitate, quindi oltre 800 versioni, immaginatevi da quanto tempo comunque ci si gioca, c'è la possibilità di giocare.
1: Le hanno fatte personalizzate sulle città.
0: Senti,
1: e insomma altri temi.
0: Eliana, grazie per seguirci dalle 14 alle 16. Prima
2: grazie
0: di salutarti, per curiosità, tu oggi quanti anni hai?
2: 49.
1: Eliana, grazie, un abbraccio
2: a voi.
1: Ciao
2: a voi ragazzi, un abbraccio.
1: Dovresti
2: a tutti.
1: Andare ciao. A giocare al Monopoli a Cuneo, a casa di Eliana.
0: Vuoi fare tu Camacarena con me?

0: Guido, baby K.
1: Scusate, io ho sentito nominare tutti i giocattoli dagli anni 90 in su, ma per la mia generazione, negli 80 c'avevano 10-15 anni. Il subbuteo.
2: Allora,
1: io
2: facevo, bellissimo.
1: Compravo le squadre di subbuteo.
2: Certo, come no, hai ragione.
1: E poi compravo le vernici e li cambiavo la maglia. Magari compravo, la base della Scozia, la facevo diventare l'Inter, la facevo diventare un'altra squadra.
2: Fantastico.
3: Allora, poi hai perfettamente ragione.
2: Cioè, anche capito, lì non solo giochi a subbuteo, ma addirittura dipingi e ti fai un'altra squadra con gli stessi giocatori.
3: Giustamente tu hai sentito tantissimi giocattoli degli anni 90. Noi siamo nati negli anni 90, quindi abbiamo quello come punto di riferimento. Però, per quelli che sono nati negli anni 70, 80, magari anche 60, scriveteci comunque quali sono i vostri giocattoli preferiti o quali erano i vostri giocattoli preferiti. Così noi impariamo qualcosa. E poi coinvolgete anche chi, come noi, non ha la minima idea di come si giocava negli anni 70, negli anni 80, quali fossero i giocattoli.
2: Allora, se ci pensi, in realtà, tutti questi giocattoli, il subuto è una cosa che anche noi abbiamo vissuto. Perché magari ce l'hanno anche tramandato. Non ci giocavamo a pieno, ma lo conoscevamo. I soldatini, no? Mi viene in mente perché tutti quanti hanno giocato con i soldatini. Non ci abbiamo giocato al 100% noi nati negli anni 90, ma in realtà in casa avevamo anche noi dei soldatini.
3: Le tartarughe ninja, che fanno parte degli anni 80.
2: Per
3: i Transformers,
2: esempio.
3: Prima ne abbiamo parlato, e comunque sono anni 80. Anni 90 mi viene in mente My Little Pony. Per le bambine esisteva My Little Pony, no? Anna Chiara, te la ricordi?
2: Sì, poi magari, sai cosa? Chi aveva dei fratelli o delle sorelle riusciva anche a vedere i giocattoli dell'altro sesso, come riuscivano a giocare e con cosa soprattutto.
4: La mia mamma amava il dolce forno e la casa di Barbie. Saluti da Carmen e Gabriele, da Caserta.
2: Ecco, Ciao,
3: Carmen,
2: a voi.
3: Ciao,
2: ecco, vedi, per esempio, la casa di Barbie non è mai andata fuori moda, cioè si è sempre portata. E dagli anni 80 in poi anche noi, ma anche immagino i bambini e le bambine di oggi che ci giocano tuttora.
5: Ciao ragazzi, io esempio sono felicissimo perché mio figlio oggi sta vedendo sia Holly e Benji che Dragon Ball. E praticamente grazie a lui ho rifatto un tuffo nel passato.
3: Bello, vedi? Quindi un padre che ha fatto tuffo nel faffato. Un faffato nel paffato.
2: Il faffato.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli

0: Di siamo partiti dai Toy Story 5 che è uscito al cinema, Buzz Lightyear, Woody. Ma se parliamo di giocattoli, mi vengono in mente anche i giocattoli di Cartoon Network, no?
1: Anche no, perché per esempio Cartoon Network ha segnato un'altra epoca, soprattutto
0: Leone,
1: magari
0: Leone, Cane Fifone, Dexter,
1: sì.
0: Johnny Bravo,
1: per esempio, no? Perché ovviamente vedevamo il cartone e volevamo il giocattolo.
0: Come si chiama quello con l'orologio?
1: Ben 10.
0: Déjà vu, mi sembra di averlo già detto. Bravissimo, sì, Ben 10.
1: Ecco, perfetto, vabbè. Dai, iniziamo seconda ora dedicata ai giocattoli in Daddy Kiss. Ciao gente, noi siamo Marco e Raf e la testa gira.

0: mamma di Samurai Jack che si chiama Anna.
1: Sì, ma non è che tutti i giorni la devi raccontare.
0: L'hai raccontata 3 giorni fa.
1: Ho capito, quanto tempo la vuoi raccontare? Ce la ricordiamo. Andiamo avanti.
0: E i Maneskin, vi ho mai raccontato quando ho conosciuto?
1: Ethan dei Maneskin, sì, nel villaggio.
0: E Andrea Settembre?
1: Settembre il cantante, sì, che l'anno scorso vinse Sanremo Giovani. Già ce l'hai detto delle due amicizie passate. Andiamo avanti.
0: Quella sera che ho incontrato Johnny Depp, ve l'ho mai raccontato?
1: Non hai mai incontrato Johnny Depp?
0: Invece sì, quando sono stato in America, ma ne parleremo un'altra volta. Tra l'altro, Johnny Depp, guarda, parlo di Johnny Depp perché non
1: I
0: so
1: Pirati
0: se lo sai.
1: I Pirati dei Caraibi, tu ce l'avevi a casa?
0: No, sì, ma quello che sto dicendo è un'altra cosa. Che Johnny Depp, lui ha una collezione di Barbie. Lui ama le Barbie,
1: sì, sì, sì.
0: Ha la collezione di Barbie. Barbie di qualsiasi tipo di grandezza, di qualsiasi tipo di dimensione.
1: È un amante delle Barbie. Ho citato anche Johnny Depp perché? Perché i film anche di una certa importanza, come per esempio Pirati dei Caraibi, anche quelli giocattoli andavano molto forte. Infatti ho trovato un dato che dice che alcune licenze tra il 2020 e il 2025, quindi parliamo degli ultimi anni, hanno registrato un picco della vendita dei personaggi di Harry Potter, nonostante non sia uscito niente di nuovo di Harry Potter, se non la serie nuova che uscirà questo dicembre.
0: Perché la serie ne ha fatti, poiché la serie ci saranno altri personaggi, automaticamente secondo me sono aumentati il valore del giocattolo di Harry Potter,
1: vecchio, diciamo, vecchio, quello passato,
0: sì.
1: Poi non so se ne hanno fatti di nuovi, però ecco Harry Potter. Secondo posto invece ci sono i personaggi di Frozen, che è un cartone che va sempre fortissimo. E poi terzo posto Super Mario, quindi anche Super Mario, anche perché sono usciti i film, è uscito il videogioco nuovo e quindi Evergreen. Quindi questi sono i giocattoli che hanno registrato un maggior aumento proprio di vendite negli ultimi 5 anni dal 2021 ad oggi.
0: Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raffa, avete capito, la puntata di oggi è dedicata ai giocattoli, giocattoli che hanno fatto la storia, ma soprattutto giocattoli che hanno fatto parte della vostra infanzia.

0: Comunque io sono un classe 78, il mio giocattolo preferito era il robot in metallo del Voltron con i cinque felini che si univano, erano tutti completamente in metallo, erano delle armi bianche.
1: Ma stai parlando di quanto tempo fa? Cioè, che sono anni 80, Pasquale?
2: Sì, mi sa che ha detto anni 80.
1: È quello dei Power Rangers.
2: Che vedi, per esempio, i Power Rangers non sono mai andati via di moda. Cioè, anche noi abbiamo continuato a vedere i Power Rangers, magari in una chiave nuova, ma poi con il giocattolo venduto. Alberto, il nostro ascoltatore, ci ha scritto: Marco Raff, negli anni 80 il nostro giocattolo era il motorino 50. Chissà tutti, avevamo 14 anni.
1: Guarda l'epoca come cambia.
2: Vabbè, ci sta.
1: Comunque non è i Power Rangers Ultron di cui hai detto prima, quindi è una cazzata, Pasquale, anche perché ce l'ha scritto Mario. Tornando ai giochi, ma quanti collezionavano le carte dei Pokémon? Che oggi le carte dei Pokémon, tra l'altro, se ti esce un Charizard, un Pikachu o uno Stronzibus, c'hai la possibilità di venderlo e quindi di prendere tantissimi soldi.
2: È incredibile come hanno acquisito valore queste carte.
1: Quante ne abbiamo buttate?
2: Dei Pokémon, anche per esempio One Piece. Lo dico ovviamente a tutti quelli che magari, quei pochi, perché ormai è diventata veramente famosissima, non dovesse conoscerlo, sono i pirati in mezzo al mare, lui Rubber che riesce ad allungarsi, poi
1: Zoro,
2: ci sono Zoro, anche altri personaggi. La serie One Piece, il manga, fortissima, hanno fatto anche la serie Netflix, ma i giocattoli già erano forti quando noi eravamo bambini.
1: Il cartone animato, la colonna sonora, ciurma, andiamo tutti all'arrembaggio, forza! Poi oggi è spopolato di nuovo.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Domenico da Taranto. Sono degli anni 70, quindi i giocattoli molti erano autocostruiti. Il mio giocattolo, bello, ancora conservato, è chiamato carrozzone. È praticamente una pedana con tre cuscinetti usati, compresi dal meccanico, e ci si spingeva o ci si trainava.
2: Bello
3: base in legno con tre cuscinetti.
2: Bello,
3: ancora conservato.
2: Ti dovevi ingegnare, certo, non lo buttare mai, quello è il tuo ricordo della vita. E ti dovevi ingegnare non solo per giocare, ma proprio per farlo e quindi poi divertirti dopo.
1: Vogliamo chiamare questa nostra ascoltatrice che si sente una bambola e fa le collezioni di bambole?
2: Mi piace molto. Va bene, proviamo a contattarla, Anna Chiara dalla redazione.
1: Dai, sentiamola,
2: vediamo
1: tra poco
2: cosa ne esce fuori. Intanto c'è Talk to Me di Damiano David.

0: parliamo di giocattoli, sì. Noi non possiamo non telefonare questa nostra ascoltatrice, uh-huh, che si chiama
1: Alice
0: ed è al telefono con noi, che è una bambola nel vero senso. Lei colleziona bambole, eh? È quella delle bambole, così proprio la si chiama, okay. E poi lei colleziona anche bambole e si sente una bambola.
1: Visto che oggi stiamo dedicando la puntata proprio ai giocattoli della nostra infanzia, comunque quelli che ci ricordiamo con maggior affetto.
0: Alice, pronto?
2: Esatto, eccola.
1: Eccola, la bambola vivente. E per bambola, sì, intendiamo Barbie oppure intendiamo qualsiasi tipo di bambola? Qual è quella a cui sei più affezionata?
2: Oddio, varia un po' dal giorno, dal mood, del momento, però principalmente Barbie, Bratz e Winx, che sono le più iconiche di tutti, penso.
0: Qual
2: tutti
0: è il tuo mood, diciamo, certo, di questi giorni?
2: Oggi Barbie sicuramente.
0: Posso
2: Barbie
0: fare il tuo Ken?
2: Quando vuoi.
1: Non so se ti conviene, Raff. Ken c'aveva comunque.
0: Lo so, Ken c'aveva l'handicap.
1: Capito, Ken non c'era, cioè, l'amico.
2: Vabbè, tu sei una marcia in più sicuramente rispetto a Ken.
0: Grazie, ti ringrazio.
1: Ecco qua, figurati. Anche se non sento che è del tuo target, però vabbè, questo lo
0: facciamo,
1: lasciamo,
0: strappa la,
1: diciamo,
0: regola
1: ai
0: tanto.
1: Volevo aggiungere, per esempio, cara Alice, il fatto che come cambiano le bambole, ovviamente i giocattoli nel tempo, perché adesso stanno facendo, lo dico anche ai nostri ascoltatori, le bambole K-pop. Sapete, no, di questa grande cultura che arriva dalla Corea, di questi grandi, esatto, di questi grandi gruppi coreani che ci stanno facendo proprio le bambole. Non so, è come se in Italia facessero il giocattolo di Irama, di Olly, sai, comunque dei cantanti delle nuove generazioni che vanno forti, che ne so, di Sfera Ebbasta, di Joliet, capito, anche dei rapper li stanno facendo il K-pop. Chissà se dovesse mai arrivare anche in Italia il giocattolo di cantanti italiani.
2: Chissà, magari qualche collab, a me piacerebbe tantissimo. Comunque l'hanno sempre fatto negli anni.
0: Di quale cantante? La bambola di quale cantante compreresti?
2: Anna Pepe.
1: Anna Pepe. Anna, grande rapper.
0: Sopravvendo, tra l'altro tu hai anche i capelli come Anna, giusto?
2: Rosa, ho i capelli rosa.
0: I capelli rosa come
1: che
0: Anna
1: tu
0: Pepe.
1: Sei proprio tutta una bambola, diciamo.
2: Vabbè, Anna si è messa la parrucca, però lei ce l'ha neri.
0: Invece sono a te, sono tuoi.
2: A me sono miei, sì.
1: Perfetto. Alice, grazie per averci raccontato di questa tua passione legata ai giocattoli, alle bambole.
0: Ciao,
1: chiaramente,
0: bambola.
1: Per l'argomento,
2: ma
1: di oggi.
2: Non si potevano nominare le bambole.
1: Hai ragione, per forza, come giocattolo.
0: A te.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao.
0: Senti Marco, ma hai visto che stile la nuova DR5 Stil Novo?
1: Impossibile non notarla, onestamente. Design moderno, dettagli raffinati, soprattutto eleganti.
0: E dentro, doppio display digitale, tecnologia intelligente, sistema panoramico a 360 gradi HD.
1: Con i suoi 157 cavalli è il SUV perfetto per ogni viaggio.
0: Ed è proprio DR5 Stil Novo ad accompagnare il Kiss Kiss Way tappa dopo tappa tra musica, energia ed emozioni.
1: DR Automobile Group, official car del Kiss Kiss Way 2026.

0: Kiss a te, che non solo ami le scampagnate in natura, ma ti ricordi sempre di rispettarla. Kiss a te, che a volte ricontrolli se hai spento la luce, perché sai che un gesto può fare la differenza. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: Kiss, kiss.
1: Ora, ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: Kiss, kiss.

0: Ascoltiamole insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderli. Un mondo di tenerezza.
1: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
2: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.

0: Buon pomeriggio a tutti amici da Woody e Buzz Lightyear.
1: Eccoci.
0: Questa è Radio Kiss Kiss Special Edition Toy Story, poiché è uscito il film Toy Story 5, ha incassato veramente tantissimi soldi, sta piacendo veramente a tutti e quindi abbiamo deciso di dedicare la puntata di oggi ai giocatori.

0: giocattoli.
1: Sì, dai, per forza.
0: Ma sapete qual è il giocattolo? Perché c'è un giocattolo che è considerato il giocattolo più venduto di sempre.
1: Perché ovviamente deve essere un giocattolo che lega generazioni.
0: Io avrei detto Batman, sinceramente, avrei detto Action Man oppure Batman, ma non è né Action Man né Batman il giocattolo più venduto di sempre.
1: Perché sai cosa? Quando tu pensi a un giocattolo non ti viene in mente subito Batman.
0: Goldrake.
1: Batman è un fumetto, poi un cartone, poi un film, poi diventa anche giocattolo. In realtà ci sono proprio dei giocattoli che nascono giocattoli e poi dopo ci fanno delle altre cose.
0: E poi
1: no?
0: Magari diventano film, magari diventano serie TV, magari
1: insomma.
0: Diventano cartoni animati.
1: Anche sì. Quindi c'è proprio un giocattolo che lega generazioni e che è stato il più venduto di sempre, che si vende tutt'oggi, chiaramente.
0: Qual è secondo voi questo giocattolo? Vi lanciamo questa domanda così en passant. Vediamo se qualcuno riesce ad indovinare.
2: Ragazzi, buongiorno. Io mi ricordo le palline di vetro che giocavamo per strada.
0: No.
2: Chi li colpiva vinceva le palline. Io ho delle bocce piene di palline.
0: No, le biglie.
1: Le biglie, sì. No. Un altro di quei giochi da spiaggia, tipo il Super Liquidator, a proposito di giocattoli.
0: Non sono le biglie, non è il giocattolo più venduto di sempre.
3: Il giocattolo top degli anni 70, il piccolo chimico.
1: Che
3: per chi faceva lo scientifico e studiava chimica come me, prendeva 4-5. Era il top per dare fuoco a una camera.
1: No. Cioè.
3: Piccolo chimico.
1: È vero, che poi tu hai detto negli anni 70, è una cosa che poi sempre è andata di moda. Se ci pensate, tutti almeno una volta abbiamo giocato al piccolo chimico, proprio perché è uno di quei giocattoli famosi, ma non è in realtà il più venduto di sempre.
0: Stanno arrivando una marea di note vocali, vedo.
1: Dai, vediamo.
0: Facciamo
1: chi riesce
0: una cosa,
1: a indovinare.
0: Sì.
1: Dai.
0: Mettiamo Loco Loco, mettiamo questa canzone, 2 minuti e 17 secondi, e poi scopriamo se qualcuno ha indovinato il giocattolo più venduto di sempre.

0: Le intramontabili figurine che accomunano tutte le generazioni.
1: Bellissimo, sì, però diciamo forse le figurine non rientrano nei giocattoli di questa speciale classifica.
2: Il giocattolo più venduto di sempre è un giocattolo proprio fisico, che tu dici, è un giocattolo con il quale appunto puoi giocare.
3: Ciao, sono Monica da Caserta. Spider-Man.
2: No, non è Spider-Man. Perché anche io avrei detto Spider-Man.
1: È un po' il ragionamento di prima. Cioè, nel senso, tu hai sempre Spider-Man, ti sei nutrito di Spider-Man, hai letto i fumetti, ma non è detto che abbia per forza comprato il giocattolo.
2: Il giocattolo più venduto di sempre è un giocattolo per bambini, ma anche per bambine.
0: Il giocattolo più venduto è senz'altro il pallone. Tutti hanno un pallone, qualcuno ne
1: vero,
0: ha più di uno.
1: È vero, anche quello però in realtà non rientra
2: nella categoria giocattoli.
1: Nella classifica dei giocattoli.
2: No, no.
1: Come a differenza, non so se qualcuno l'ha detto, come a differenza invece del cubo di Rubik. Quello per esempio rientra tra i giocattoli, si è sempre venduto, si continuerà a vendere, è sempre simpatico, quando non la sai fare ti incaponisci perché vuoi imparare, ma per esempio non è tra i più, è tra i più venduti, ma non è al primo posto.
2: Non è neanche il Game Boy, perché molti hanno scritto Game Boy.
4: Buongiorno e kiss a tutti.
1: Kiss a
4: secondo
1: te.
4: Me il burattino Pinocchio.
1: Pure, ma non è diciamo il più venduto in assoluto, perché dovete pensare che è qualcosa di famoso in tutto il mondo. Pinocchio lo è, ma ancora più famoso.
2: Bello però il burattino di Pinocchio, mi ricordo che si vendeva proprio il teatro. Ti davano il teatro e tu avevi le marionette da Pinocchio,
1: certo,
2: a tutti
1: gli altri
2: personaggi e potevi giocare.
5: Kiss a tutti, io credo che siano i mattoncini Lego.
2: Giusto, le costruzioni.
1: Esatto, le costruzioni,
2: sì.
1: Perché rientra tra le cose più vendute di sempre, non solo perché si stima appunto che addirittura 400 milioni di persone in tutto il mondo collezionino e proprio fanno le costruzioni, ma anche perché segna generazioni.
2: Oggi anche chi non conosceva le costruzioni, cioè chi non amava le costruzioni prima,
1: da bambino,
2: oggi in casa sì,
1: esatto.
2: 1/2 costruzioni comunque le compra.
1: E infatti è stata una crescita esponenziale, se pensate anche solo al fatto che l'hanno fatto sui mondiali di oggi. La maggior parte dei nostri ascoltatori, Raff, ci ha detto anche Barbie. In realtà Barbie sì, è tra i giocattoli più venduti di sempre, per esempio ecco da lì hanno fatto un film, no, addirittura con Margot Robbie.
2: Bello.
1: Ma non è tra i più venduti, cioè è tra i più venduti ma non al primo posto.
2: Bello.
1: Di questa speciale classifica dei giocattoli più venduti di sempre.
2: Io non amavo le Barbie, ma quando ho visto Margot Robbie che faceva la Barbie, mi sono ricreduto.

0: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
1: E super appetitose, Antonella!
2: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello, in confezioni da 6, a 1,99€. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Kiss, kiss. Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
4: Kiss, kiss. È arrivato Prime Day su Amazon. Con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal. Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Password del giorno, sì. Torna la password come sempre a fine programma per farvi vincere i gadget di Radio Kiss Kiss. Il più veloce che indovina parola e numero che noi abbiamo scelto vincerà appunto i gadget di Kiss Kiss.
1: Ieri per esempio ricordo che l'ascoltatore ha vinto che gioca in ufficio con i suoi colleghi, quindi anche un modo per stare insieme agli altri e divertirsi insieme. E visto che oggi abbiamo dedicato la puntata ai giocattoli,
0: la parola di oggi è un giocattolo, è famoso ed è un giocattolo che probabilmente avete utilizzato da bambini.
1: Perché no? Perché no? Magari i vostri figli. Vabbè, insomma, comunque è un giocattolo. Mentre il numero di oggi è il numero che trovate sul giocattolo, sì, adatto ai bambini, sì, dai 3 anni in su.
0: Qual è quindi la password di oggi? Da questo momento valgono i messaggi scritti e le note vocali al 347-490-0042.
1: La parola
0: un disco
1: è un giocattolo,
0: sì,
1: e il numero è il numero che trovate sul giocattolo,
0: un disco
1: adatto ai bambini dai 3 anni in su.
0: Un disco lo possiamo mettere e poi scopriamo chi vince i gadget.
1: Vai.

0: Andiamo a ripetere gli indizi per quelli che da poco hanno acceso la radio. Sì. La parola di oggi, come abbiamo detto, è un giocattolo. Il numero invece?
1: È il numero che trovate sul giocattolo adatto ai bambini dai 3 anni in su.
0: Quindi la password di oggi è?
2: Trottola 3 più.
0: No!
1: Accesso negato.
0: Andiamo avanti, non è?
3: Yo-yo 36.
0: No!
1: Accesso negato.
0: Neanche, andiamo avanti.
4: Peluche 3.
1: Accesso
0: sarebbe
1: negato.
0: Stato troppo facile. No, non è il peluche 3. È un altro giocattolo che sicuramente tutti quanti avete utilizzato almeno una volta nella vita.
5: Trenino 3.
1: Si è stroncato, ma abbiamo capito. Trenino 3.
6: Accesso negato.
1: Forse tutti l'hanno vista, però chissà se tutti hanno utilizzato questo giocattolo. Perciò nell'indizio di prima ho detto, bah, magari i vostri figli, ho cercato di dare una mano.
0: Voglio dare un indizio prima di sentire qualche altra nota vocale. Il giocattolo che abbiamo scelto tecnicamente non è un giocattolo. Tecnicamente è qualcosa che rientra nella categoria dei giocattoli.
1: Vai, vai, sentiamo chi c'è ancora.
0: Ma non
1: vai.
0: È un giocattolo.
7: Di oggi è cavallo a dondolo 3.
1: Bellissimo,
6: accesso negato.
1: Bellissimo, anche quello, diciamo, rientra nei giocattoli storici, no? A proposito di giocattoli storici che, di cui abbiamo anche parlato prima.
8: Ciao a tutti, da Alessio da Catania. La password di oggi è macchinina 3 più.
6: Accesso negato.
1: Le macchinine, le Hot Wheels, quelle diciamo anche prima, tra le più vendute come giocattoli storici più venduti di sempre.
0: Che abbiamo al telefono?
1: Non lo so, pronto?
9: Pronto?
1: Come ti chiami?
9: Ciao, sono Terry.
0: Ciao Terry.
1: Ciao Terry.
0: Qual è la password di oggi?
9: La password è console 3.
0: Giusto!
1: Giusto! Abbiamo preso una password, è un gioco nuovo, Terry, capito? Visto che avevamo citato sempre giochi diciamo che hanno fatto sì la storia.
0: Io
1: dei giochi.
0: Io perciò ho detto non è un giocattolo. Certo, rientra, certo. Ma non è un giocattolo.
1: Diciamo rientra, ma non è proprio un giocattolo, però è una cosa
9: categoria.
1: Esatto, che avevamo citato. Insomma, anche il cubo di Rubik, magari non lo vedi come giocattolo, però
0: Terry,
1: potrebbe essere.
0: Terry, a proposito di categorie, quanti anni hai tu?
9: 32.
0: Ok, sei giovane, quindi
1: sei giovane.
9: Ne ho cambiate diverse.
1: Ma sembri il nonno se dici sei giovane.
0: No, dico sei giovane che pensavo rientrasse nel target, sai, da 40 a infinito. Non è il caso. Grazie Terry per seguirci dalle 14 alle 16.
9: Grazie a voi. Posso salutare qualcuno?
0: E chi?
9: I pazienti ragazzi che mi stanno ristrutturando casa della 2D Edilizia, sono Mino e Vito.

0: grande festa, l'inizio dei Corrieri di Kiss Kiss, Katrina and the Waves, Walking on Sunshine, 1985.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: Ehi, sono io, la tua pelle! Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
0: Si parte!
3: Ma per dove?
0: Per Viareggio.
3: Devo dire...
0: Ma che sta facendo?
3: Devo dire una cosa alla regia TV, devo dire.
0: Attenzione, cominciamo questo bel programma con una notizia che deve dare alta
3: notizia?
0: La TV.
3: Volevo chiedere, cioè, intanto, ciao Fischetti, salutiamo i lavoratori.
0: Salutiamo tutti, signori, buon pomeriggio.
3: Allora, buon pomeriggio. Volevo dire a Luigi Fischetti, non mi inquadrare in TV mentre sto attorcigliato nei fili come una... No, perché sembra uno scarafaggio. Sai quando gli scarafaggi sulla schiena non riescono a rialzarsi? Io quando mi devo mettere tutti i fili attorno alla testa faccio quell'effetto lì.
0: A
3: non mi inquadrare.
0: Ti gratti la schiena appoggiandoti al muro, agli spigoli dei mobili?
3: Ma chi sei, l'orso
0: io? Io lo faccio.
3: L'orso Ciro. Vai con la sigla. Radio

0: Chiulare la canzone di Tame Impala con Jenny, ma mi viene da chiamarla Janine.
1: Janine.
0: Va bene, Dracula su Radio Kiss Kiss. Dici che cominciamo subito con questa faccenda della giornata mondiale, oppure vuoi dire qualcosa sulla mia valigia per Viareggio?
1: Valigia che non hai?
0: No, che non ho ancora preparata.
1: Prima siamo andati a pranzo, mi fa: allora mi devi dare un consiglio.
0: Non lo dico con quel tono, non sono di quelle persone lì, scusa.
1: Sì, ragazzi, è peggio. Deve comprare la valigia perché quest'anno per la prima volta dopo tanti anni andrà in vacanza.
0: Ma non è vero che
1: e
0: ci vado.
1: E quindi deve comprare un set di valigie.
0: Siccome quest'anno
1: dalla
0: faccio...
1: piccola alla grande. Ragazzi, vi dico solo questo, però mi dovete credere perché io non esagero quando dico le cose.
0: Cosa dici?
1: Prende l'immagine di questo set di valigie.
0: Sì.
1: Ok? Le prende, le mette su Chat GPT.
0: Sì.
1: E scrive: dimmi i pro e i contro di questo set di valigie.
0: Ma
1: cioè,
0: infatti...
1: ragazzi, ma vi rendete conto? Questo è pazzo.
0: Ma che pazzo! Oh, è stata meravigliosa l'intelligenza artificiale a dire: guarda, sono valigie perfette, hanno un costo un po' più elevato perché è giustificato da questo, questo e quest'altro. La verità è che il trolley, quello piccolo da cabina, potrebbe crearti difficoltà perché ha uno spessore maggiore di 25 centimetri.
1: Sì, per
0: e non l'ho comprato.
1: Attenzione, per cosa? Per le compagnie low cost.
0: Per le compagnie
1: siccome
0: low
1: lui
0: cost.
1: Prende solo compagnie low cost e allora che ha fatto? Ha detto: uno non va
0: scusami,
1: bene.
0: Scusami, ma tu lo sai
1: è andato su un altro marchio.
0: Aspetta.
1: Che costa il doppio. E giustamente dici: no, non va bene.
0: No, tu stai parlando comunque adesso all'ascolto, ci sono
1: quanto
0: tantissime
1: mi piace
0: persone
1: raccontare i fatti di Alfio.
0: Ci sono tantissime persone all'ascolto che vivono di compagnie low cost, che sono la salvezza di tutti i turisti come noi che non vogliono spendere
1: troppo. Ma tanto
0: troppo.
1: Signori, quale sarà l'epilogo?
0: Quale sarà l'epilogo?
1: Molto semplice, cioè... troverà qualche stronzo.
0: E dai!
1: Ecco, che glieli regalerà, perché quest'uomo è nato con la camicia, è nato con una fortuna
0: allora,
1: incredibile.
0: Ragazzi,
1: no, ma
0: io
1: sicuro.
0: Spero che non vi fidiate di tutto.
1: Ma poi non è che dice mia madre mi ha fatto un regalo, la madre. No, uno sconosciuto.
0: Sì, cosa sono? Una maîtresse. No, ma che? Ragazzi, non gli credete perché mi dipinge esattamente il contrario di quello che sono nella realtà.
1: Posso annunciare io questa canzone?
0: Ti prego di farlo.
1: Che tu non sai.

0: Ma appena scritto mia madre mi ha detto: tranquillo amore mio, te le regalo io le valigie.
1: Veramente?
0: Vedi? Vedi? Mi hai fatto un favore. Grazie.
1: Quando diventerai uomo? Quando potrai far sì che la tua famiglia possa godersi quella pensione?
0: Attraggo energie positive. Cuor contento. C'è l'aiuta. Allora, senti, scusami, ma vogliamo celebrare la giornata mondiale anche oggi, mercoledì 24 giugno?
1: Questo mi urta a me. Vai con la giornata
2: giornata mondiale. Tutto quello che accade.
1: Allora, attenzione, mercoledì 24 giugno, giornata mondiale dedicata a tutti coloro che mangiano in piedi al volo, pensando di assumere meno calorie.
0: Ah, perché il concetto è: no, mangio una cosa di fretta, non mi sto impegnando, non sto facendo niente di impegnativo, assumo meno calorie.
1: Poi sto in piedi, scende subito, capito?
0: Cioè, quindi se tu.
1: E molti pensano che stai seduto, la caloria rimane un attimo infossata.
0: Quindi, se tu mangi, che ne so, per dire, una cotica di maiale in piedi, assumi meno calorie che se mangi delle carote bollite seduto.
1: Sì.
0: Ok, dovrebbe essere più o meno questa roba qui. Va bene, chi ha ancora questa convinzione un pochino si sbaglia.
1: Attenzione, che bella l'estate, la stagione del divertimento, delle emozioni, della musica.
0: E con i gioielli della collezione By You di Kidult puoi viverla al massimo in tutti i sensi: bracciali, collane e anelli.
1: Tutto personalizzabile, ti basta scegliere tra i numerosissimi charm per creare combinazioni uniche e raccontare chi sei.
0: Parole, simboli e colori che rispecchiano l'animo di chi li indossa.
1: Crea, combina, cambia look.
0: Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate.
1: Kidult è main partner di Kiss Kiss Way.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Jerry Calà per Seat, prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
5: Kiss

0: E ti pregherei in questo caso di non chiedermi cosa faccio questa sera, visto che Noemi lo chiede nella sua canzone.
1: Tu come stai questa sera?
0: No, non dice così. Comunque, su Radio Kiss Kiss, intanto ci chiedono: ragazzi, ma c'è stato il rapimento degli alieni allo stadio di Miami?
1: No, perché dovrebbe succedere stanotte.
0: Stanotte?
1: Durante la partita del Brasile. A che ora gioca il Brasile? Vasqua.
0: A che ora gioca il Brasile? Ma che vuoi che ne sappia lui? Ma
1: non sa niente quello.
0: Vabbè, no, ieri, per ricollegarci alla notizia di ieri, che una santona, una veggente, ha detto che durante la partita a Miami di, non mi ricordo, cos'era, Scozia qualcosa. No. C'è la notizia di ieri che una santona, una veggente, ha detto che durante la partita a Miami di, non mi ricordo, cos'era, Scozia qualcosa.
1: Vabbè, Brasile.

0: evidentemente sbagliato destinatario. Io non capisco perché la regia invece li metta in onda. E questo
1: attenzione,
0: è
1: attenzione, fermi tutti. Una notizia che arriva nella capitale dei sacchi.
0: Che?
1: Utah.
0: Allora, ma che applaude quell'altro lì in regia. Va bene, comunque
1: un matrimonio decisamente fuori dagli schemi si è celebrato nello Utah negli Stati Uniti, dove questa coppia, entrambi, sia lui che lei, fanno gli stuntman.
0: Ok.
1: Si sono lanciati nel fuoco, hanno preso fuoco tutti e due.
0: Non è che si sono lanciati nel
1: fuoco. Eccoli qua,
0: semplicemente nella camminata verso l'altare, o se così vogliamo definirlo, sono arrivati avvolti dalle fiamme.
1: Dalle fiamme, che bei momenti.
0: Sono arrivati infiammati nel vero senso della parola, perché volevano creare una situazione spettacolare un po' per i loro invitati e un po' per mettere un po' di adrenalina a un momento importante della loro
1: vita. Sì, ma ho capito, devono prendere i vestiti e lo devono buttare nell'immondizia.
0: Ma che l'avranno messo la roba fatta apposta ignifuga. No, ma scusami, giusto per dire, quando ti sposi tu ti prendi anche un po' di pausa dal lavoro. E se tu fai lo stuntman e ti dai fuoco mentre non stai neanche andando.
1: Come quelli che ne so, stanno nel campo dei cavalli e devono arrivare a cavallo. Cioè quelli che stanno
0: quelli che si sposano magari
1: nel
0: in alta
1: camion col trattore.
0: Io e te ci sposiamo in radio, penso.
1: Sì, col microfono in mano.
0: Io e te un bel matrimonio. Comunque questi qua andranno in viaggio di nozze, sai dove?
1: Dove?
0: Nel cratere dello Stromboli.
1: Ma davvero?

0: Ok, Soleroy con Colit su Radio Kiss Kiss. Che c'è? Cosa attrae la tua attenzione in maniera così spasmodica?
1: Sto cercando di entrare nello specifico di questa notizia, perché dovevo capire. Perché, ragazzi, attenzione, altro giro di rassegnazione. Ci farà rassegnare un po' tutti, perché si parla di noi tutti, ragazzi.
0: No, si parla di te.
1: Passami la base, perché questa è seria, questa cosa.
0: Scusa, aspetta, mi chiamo fuori.
1: Perché ti chiami fuori?
0: Perché, scusa, stiamo parlando di cosa?
1: Parliamo di una modella di OnlyFans che sembra aver evaso le tasse per oltre 422.000 euro.
0: Ok.
1: Ed è stata scoperta dalla Guardia di Finanza. Io stavo cercando di capire, innanzitutto, questa dove vive? Vive vicino Venezia.
0: Perché ti interessa sapere una modella di OnlyFans dove vive?
1: Però vedi, non fare battute, perché intanto devo capire. Qua nella notizia ci ho scritto che non so se è italiana, se è straniera.
0: È dell'Europa, originaria dell'Europa dell'Est, che vive in Italia.
1: Ok. Bene. Come si chiama?
0: Non lo so, è per privacy, non lo diremo.
1: Ma come, per privacy di cosa? Se tu sei sui social, non hai più privacy, dite minchiate.
0: No, nel senso che adesso che c'è un'indagine in corso e tocca capire cosa succederà, non possiamo assolutamente essere diffamatori.
1: Questo è interessante pure, attenzione. Alla ragazza, oltre alla contestazione del mancato versamento degli oneri previdenziali, quelli che non paghi tu,
0: non è vero, ma
1: delle imposte, sempre quelle che non paghi tu, è stata applicata la cosiddetta tassa etica.
0: Cioè?
1: Ne hai sentito parlare di
0: questo? No, non so cosa sia.
1: Sì, perché io seguo Valentina Nappi, tutte le mie amiche porno star.
0: Ok.
1: C'è una il governo italiano ha messo una tassa etica.
0: È vero, è vero.
1: Sui
0: contenuti
1: espliciti. Perché se io già pago le tasse, perché dovrei pagare una tassa etica? Dico, l'etica,
0: infatti,
1: chi la dice l'etica?
0: Non lo so. Poi
1: chi
0: quando dicono
1: l'etica di una cosa?
0: Quando dicono che l'Italia è uno stato laico, uno si chiede sempre esattamente qual è il punto che lo definisce tale. No, è perché l'ede, evidentemente, insomma, in qualche maniera.
1: Comunque,
0: la morale comune.
1: Questa qui ha evaso per 422.000 dollari,
0: ma
1: euro.
0: Ma quanto guadagna? Scusa.
1: Non lo so, voglio capire. Ma voglio creare un po' di hype.
0: Voi quanto fate guadagnare a queste modelle?
1: Io niente, perché non gli do manco un euro, ma stai scherzando.
0: Vabbè.

0: era già un bel momento con Taylor Swift, Antihero. Pensa quanto lo sarà adesso con una delle mie canzoni preferite del momento. So che ne ho tante, lo so, lo so, però questa proprio è entrata di diritto nella mia top 3.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni che cantano cosa?
0: La novità si intitola proprio così, Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Corrs, Rover, LDA, H7, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
2: Kiss Kiss Way.
3: Kiss Kiss. Zanzare? Proteggiti con vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
2: Kiss Kiss.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Kiss, kiss.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Kiss, kiss.
6: Quando non sono a casa? A casa tutto bene.
7: Quando rientro tardi la sera? A casa tutto bene.
8: Quando hai Win3 Protetti? A casa tutto bene.
9: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
2: Kiss Kiss.
1: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
11: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Runaway su Radio Ischis. Allora, sei venuto a capo della faccenda della modella di OnlyFans che non ha pagato?
1: No, è perché, come hai detto tu, c'è tutto un segreto, un mistero.
0: C'è tutta una roba, figurati, perché finché non c'è certezza, magari, e non ne paga le conseguenze davvero, non si può dire, capito? Sennò poi diventa subito diffamazione in due secondi. Allora, invece, c'è un'altra storia che secondo me vale la pena di raccontare, se non altro...
1: Dai, Papà Castoro, raccontaci una storia.
0: Non è proprio una storia di Papà Castoro, Mi voglio avvertire. Faccio un piccolo disclaimer, perché si parla di sesso.
1: Attenzione, cambiamo anche musica.
0: Non so.
1: Cambiamo luci, cambiamo studio,
0: no,
1: cambiamo partner.
0: No.
1: Via.
0: Scusi, sembra un po' esagerato.
1: Rosario,
0: allora,
1: vieni.
0: C'è stata un'intervista alla nota showgirl Stefania Orlando, quasi 70 anni, a un settimanale, ha dichiarato con queste parole.
1: Ma che stai dicendo? 70 anni? Stefania
0: Orlando. Ha quasi 70 anni, non proprio tondi, però
1: ma che stai dicendo?
0: Non è 70 loro. Anni.
1: Oh, io continuo a dire la storia, io vado a cercare.
0: Va bene, allora, che cosa ha dichiarato un noto settimanale? È più di un anno che io non faccio...
1: tu sei proprio un tamarro.
0: Quanti
1: e devi chiedere subito
0: quanti
1: scusa alla signora Orlando.
0: Quanti anni ha?
1: 59 anni.
0: Ah, 60 anni, avevo letto male, quasi 60 anni, ho detto 70.
1: Ma voi vi rendete conto,
0: Steffi,
1: che grezze che
0: Steffi,
1: stiamo facendo?
0: Steffi, scusa, non l'avrei mai fatto, se avessi avuto gli occhiali giusti avrei letto 60. Comunque, non è questa la cosa importante.
1: Una ciaccarella di altissimo livello che se sta ascoltando io... Allora, diciamo che cosa
0: manca
1: ha dichiarato.
0: Manca solo Raff che entra e dice il mio target.
1: No, poi ci penso io a Stefania Orlando. Continua,
0: allora,
1: continua.
0: No, lei ha dichiarato all'otto settimanale: è più di un anno che non ho rapporti con un uomo. Non ho insomma rapporti fisici con un uomo. E
1: ha scoperto di essere demisessuale.
0: La sua psicologa.
1: Che significa demisessuale?
0: Demisessuale vuol dire che lei, per stare con qualcuno fisicamente, deve prima esserne attratta mentalmente.
1: Deve essere coinvolta emotivamente.
0: Esatto,
1: quindi deve essere quasi innamorata.
0: Esatto, in sostanza è questa
1: cara
0: roba.
1: Stefania Orlando, secondo me ci diamo del tu, perché comunque
0: ci stai provando,
1: no,
0: con Stefania Orlando
1: è vergognoso di dare del lei del... no,
0: ci hai provato l'altro.
1: Secondo me, Stefania, io e te dovremmo parlare di questo argomento.
0: Ma non era Anna Falchi l'altro ieri?
1: Che c'entra Anna Falchi? Anna Falchi è impegnata, dai.
0: Ma poi vai su un certo
1: Orlando,
0: target,
1: una donna meravigliosa,
0: ma
1: bellissima,
0: no,
1: di un'eleganza incredibile, ma poi con un sorriso,
0: ma guarda,
1: secondo me Stefania dobbiamo parlare,
0: se li porta bene i suoi sessi,
1: non ti permetti.

0: Buona domenica, Saif su Radio Kiss Kiss. Buon 1978 a chi sta ascoltando. Sta
1: che
0: per
1: anno?
0: Ascoltare la storia.
1: Che anno adesso?
0: 1978.
1: Nascevano la casa di moda Gianfranco Ferré.
0: Ok.
1: Ecco, Gianfranco, e il ristorante Picnic di Bari.
0: Picnic di Bari. Perché le hai messe nella stessa frase?
1: Perché sono due grandi aziende.
0: Ma sarà nato anche qualcosa di più.
1: C'entra niente, si parla di imprenditoria, lo so.
0: Va bene, no, niente, mi sorprende sempre un po'. The Police nello stesso anno. Che bella Roxanne.

0: Che bella, che bella, che bella, The Police, Roxanne dall'anno 1978.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
2: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. FDR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
3: Amici, amiche!
0: Che c'è?
3: Cosa vuoi da me?
0: Dai, no, io niente, però se esordisci in questa maniera così plateale aggiungi qualcosa di entusiasmante al discorso. Cosa vuoi dire agli amici e alle amiche che stanno ascoltando i Corrieri di Kiss Kiss, seconda ora, mercoledì 24 giugno?
4: Ma posso dire tante cose, intanto posso dire che siamo entrati nella seconda ora. Bene. La seconda di tre.
0: E fin qui credo che anche gli abitué sappiano.
3: Che bello!
0: Comunque, senti, la questione si fa un po' complicata, perché sai che quando parliamo di gender, quando parliamo di orientamento sessuale, è sempre...
4: Ma intanto pure noi dobbiamo stare molto attenti, perché ogni volta appena dici una cosa magari qualcuno può offendersi.
0: Esatto. Però ci proveremo tra pochissimo in maniera molto seria e molto educata. Dai!

0: capito, se l'avessi fatta io la battuta, no? Di mi ricordi una, mi ricordi due.
1: Sì, ti avrei messo le mani addosso.
0: Mi avresti messo le mani addosso. Poi la fanno i pinguini tattici nucleari, niente.
1: Vabbè, che c'entra, quella è fatta in metrica, in musica, che ne sai tu di musica?
0: Hai ragione, hai ragione, non so niente. Però, so cose sulle quali vorrei indagare insieme a te.
1: Tu
0: anche
1: sai, le cose in riferimento al sesso, perché
0: no, in riferimento all'orientamento sessuale, ecco. Perché, scusami, prima abbiamo parlato di Stefania Orlando, che ha dichiarato un settimanale di essere demisessuale, cioè vuol dire, se non sapete il termine, io l'ho preso adesso.
1: Provare attrazione fisica solo se hai attrazione mentale.
0: Esatto, ma la verità è che di queste...
1: E poi la stessa cosa del sapio sessuale di Levante, giusto,
0: sì,
1: di qualche tempo fa.
0: Sì, esatto.
1: No, questa è un'altra cosa, scusami.
0: Sapio sessuale, chi è acculturato.
1: Esattamente.
0: Allora, invece, di base noi conosciamo eterosessuale, omosessuale, non c'è neanche bisogno di spiegarlo, bisessuale, neanche se
1: esatto.
0: Pansessuale.
1: Pansessuale, quando la mattina ti svegli dici che se ci mangia.
0: No,
1: che c'hai?
0: No, pansessuale,
1: un po' di burro, marmellata.
0: Attrazione indipendentemente dal genere, dall'identità della persona, ok?
1: Dall'identità. Scusa, che significa?
0: Cioè vuol dire che ti può piacere una persona sia che sia maschio, sia che sia femmina, sia che sia una donna lesbica o etero, sia che sia un uomo
1: bisessuale.
0: Etero. No, lì si riferisce più al genere. Quando sei pansessuale, ami a prescindere, ti può piacere qualunque cosa.
1: Ah,
0: okay. Un eterosessuale.
1: Cioè, non è manca una questione estetica.
0: No,
1: è proprio
0: una questione. Ma ti ricordi?
1: Ogni buco è per tutto.
0: Gianna Nannini si era dichiarata ai tabloid, se non sbaglio, pansessuale.
1: Sì. Asessuale, attenzione, prova poca o nessuna attrazione fisica.
0: Salutiamo
1: e qui
0: Pasquale
1: oggi,
0: Viola.
1: Esatto, abbiamo una. Amico,
0: un rappresentante che okay, guardi così c'hai, allora c'hai la faccia.
1: Poi mi ha bruciato la battuta perché
0: non sapevo che l'avresti fatta.
1: Allora grey asexual, grigio asessuale, ma che è sta cosa?
0: No, come non sai cosa vuol dire grigio asessuale?
1: No,
0: cioè sperimenta attrazione sessuale molto molto raramente, solo in determinate situazioni.
1: Ah, non c'entra niente il film
0: 50 sfumature di grigio.
1: No,
0: quello non c'entra assolutamente niente. Questioning. Cos'è il questioning? È quando sei ancora alla ricerca di una tua identità sessuale.
1: Ah, ok, come diceva amico mio, quando non sai, ancora ti deve arrivare il telegramma.
0: Ma cosa, che modo è? No,
1: che non lo sai.
0: Ma se hanno inventato un termine bello come questioning.
1: Non lo posso dire perché se no dicono che sono felice. There is something wrong with sounds today. They never really captured how I feel.

0: Samurai J con Flamenco Paranoia alle 17.14 su Radio Kiss Kiss. Si è creata anche un po' di discussione, no?
1: Discussione, sì, si parlava di orientamento sessuale.
0: Sì, sì, poi tanti hanno scritto.
1: Stavamo imparando anche noi delle cose.
0: Ma che robe, ma una volta c'era l'uomo e c'era la donna. Adesso tutte queste etichette creano una grande confusione. Ma ragazzi, ma cioè, una volta c'era solo un tipo di televisore, adesso ce ne sono 200. Non è che danno fastidio a qualcuno. Una volta non c'era la lavatrice, adesso c'è, capito? Sono tutte cose che in qualche maniera
1: fanno. Sono gli esempi che Falfio no, su questo argomento. Complimenti.
0: Per dire, ci sono gli oscurantisti che dicono: no, non vogliamo assolutamente queste etichette.
1: Noi amiamo
0: me.
1: Tutti, è vero, è vero, è vero.
0: Ma allora
1: bisogna,
0: è sempre lo stesso principio per cui la libertà di qualcuno finisce dove comincia quella di un altro.
1: Quella di un altro.
0: Se io non vengo a rompere le scatole a te e mi definisco no binary, mi definisco pansessuale, mi definisco cirosessuale.
1: Esatto.
0: Ma se non rompo, con chi
1: sono
0: sto in camera da letto di no?
1: Con te.
0: Ma cosa vuoi che te ne
1: voglio
0: frega?
1: Solo capire una cosa.
0: Cosa vuoi capire?
1: Che significa binario?
0: Binario?
1: Non binario, binario,
0: non binario.
1: Non binario.
0: Se lo
1: solo sul treno?
0: No!
1: Ah, che fanno già sul treno?
0: No, è che c'entra. Allora scusa, come si dovrebbe chiamare chi lo fa solo in aereo?
1: Non aereo.
0: No.
1: Aeroplano.
0: No pista di atterraggio. No, no, no, se lo chiedeva anche un'ascoltatrice, dice: io sento sempre parlare di non binary, che cosa vuol dire? Ma la verità è quando non. Allora, quando non ti riconosci nessun tipo di genere, che sia uomo o donna.
1: Ah, perché
0: non ti
1: binario
0: senti
1: significa, ok, a me piace o l'uomo o la donna, o comunque un orientamento. No binary.
0: Non è mi piace.
1: Non,
0: no, non è cosa ti piace come genere sessuale,
1: niente.
0: È cosa ti senti di essere, a quale genere senti di appartenere.
1: Ok, a quale genere tu sei,
0: esatto.
1: No, quello che ti piace.
0: Sì,
1: okay,
0: non ti iscrivi nessuna categoria tradizionale, né uomo né donna.
1: Quindi, come ti chiami?

0: Chissà a te che ti basta un bicchiere di vino e la compagnia giusta per essere felice. Chissà a te che vorresti tornare bambino per trascorrere un intero pomeriggio sull'altalena. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Ehi, hey, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendete

0: emergere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Yes, yes.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: una staller.
1: Allora mi hai tirato su.
0: No, però non spero in un senso del tutto figurato.
1: Okay. Allora, proprio se tutto. Ma a me ci vuole. Che quando c'è? Si parla di Ilona Staller, dobbiamo mettere una base a propria. Come ti permetti?
0: Ma scusa, vergogna. Allora, vergognati. Intanto, Ilona Staller, che posso dire, ho avuto il piacere di conoscere dal vivo. È una persona veramente a modo. Fa molta attenzione ai capelli.
1: Lei ti diceva sempre.
0: Diceva sempre attenzione ai capelli. Sì, aspetta, sì. Però non sta. Aspetta, no, non stavamo facendo niente di complicato, semplicemente era una festa di compleanno, c'era anche lei, e però tutti quelli che facevano la foto con lei diceva: mi raccomando, fate attenzione ai capelli.
1: Comunque lei ha rilasciato in un'intervista una dichiarazione, dice: non sai quanti tamponamenti d'auto ho creato mio malgrado.
0: Perché
1: molte persone, cioè prima c'erano tanti cartelloni pubblicitari, no?
0: Hai voglia, ecco. Hai voglia.
1: E molte persone per guardare la sua immagine
0: andavano a sbattere con la macchina.
1: Sì.
0: Vabbè, allora diciamo che a me è capitato di vedere persone che hanno fatto incidenti non per Ilona Staller ma per guardare altre ragazze, però la verità è che è così.
1: Posso dire una cosa? Mi è capitata pure a me. Quando vivevo a Roma ero in scooter per vedere una ragazza che era bellissima, poi ci stavamo guardando,
0: è finito il tempo.

0: ricordare belle cose.
1: Grazie perché ti ha citato dicendo non è stato Giro.
0: Non è stato Giro.
1: Nella sua canzone su Radio Kiss Kiss alle 17.34, in mezzo alla musica più bella, anche questa storia di Ciro che...
0: Beh, no, proprio guardava, di guardare, no? Prima stavamo dicendo che Luna Staller ha detto negli anni 70 io feci un servizio fotografico, sì, e molte persone andavano a sbattere con la macchina per vedere le mie foto. Sì. Benissimo. È successo pure a me, non guardando cartelloni pubblicitari,
1: ma guardando una ragazza in carne ed ossa.
0: Sì, ci siamo un attimo che ho scambiato uno sguardo mentre ero con lo scooter, spam, ho sbattuto contro
1: un
0: pullman.
1: Può capitare tranquillamente. Allora, io stavo leggendo che l'Osservatorio Italiano sull'infedeltà del 2025, quindi dell'anno scorso che vale ancora per quest'anno, rivela che 4 italiani su 10 hanno dichiarato di aver tradito almeno una volta. Il dato è in calo rispetto agli anni precedenti.
0: Ma tradire, proprio tradire o
1: tradire,
0: guardare?
1: Tradire.
0: Ah, ok, ma la domanda che io ti faccio è se guardo io sono fidanzato, sono sposato, sì, e guardo un'altra donna,
1: ok,
0: cioè è tradimento, dà fastidio,
1: ma, però aspetta, ma hai fatto la domanda del secolo, dipende da tante circostanze, cioè io ti direi di base che non è tradimento se guardi qualcuno che passa, no, e sei accanto,
0: dipende
1: al tuo partner.
0: Se mi abbasso i pantaloni
1: sì, in quel caso sì.
0: Dai, stiamo scherzando.
1: No, scherzando. Però la verità è che è una questione poco di mancanza di rispetto, no?
0: Sì, se tu dipende dal rapporto che hai e da come lo fai.
1: E da come lo fai.
0: Perché cioè, se ho un rapporto molto aperto, ecco, sì, con la mia compagna, dove magari diciamo, ma hai visto che bella ragazza? E lei stessa dice, guarda che bella ragazza.
1: Certo.
0: E io dico, faccio a parlare, magari.
1: Non si può fare.
0: Chi lo dice che non si può fare?
1: No, vabbè, diciamo che non è proprio ortodosso. Però io volevo chiedere invece, che cosa ne pensano i nostri ascoltatori?
0: Ok.
1: Cioè,
0: e
1: se voi siete con
0: qualche volta.
1: Esatto, se voi siete col vostro partner o con la vostra partner e lei o lui si gira a guardare qualcun altro e lo fa in maniera tendenziosa, per voi è tradimento oppure no?
0: No, come reagite?
1: Esatto, 347 490 0042.

0: Letta invece arriva da Anna.
1: Anna, e non è mia zia.
0: No, non è tua zia, ci mancherebbe. Anna Pepe, la adoriamo qui a Radio Kiss Kiss e adoriamo anche la sua nuova canzone, si intitola White Girl Waste.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss. La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: L'estate è arrivata ed è solo nostra! Sentite l'energia?
2: Sì! Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate. Kiss, kiss.
3: Nuvola e musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss. So

0: secondo me ero l'unico che si faceva problemi al riguardo.
1: Quale riguardo?
0: No, quella faccenda che se guardi qualcuno mentre sei col tuo partner può sembrare di cattivo gusto.
1: Ma dipende, come abbiamo detto noi, anche i nostri amici ascoltatori hanno detto che ci sono momenti in cui dà fastidio e
0: modi
1: altri no.
0: E modi anche per
1: un
0: farlo.
1: Un poco, capito?
2: Allora, non è tradimento. Secondo me non è tradimento.
0: Okay.
2: Però, vabbè, magari ci rimango un po' così. Cerco di capire che cosa può essergli piaciuto. O magari faccio la battutina, però il tradimento è un'altra cosa, dai.
0: Ma raga, ma perché di
1: allora
0: base?
1: Sai che nel gioco della coppia mi piace pure quando
0: stuzzicare.
1: No, quando fa la battutina, hai guardato, dico, però deve finire lì.
0: No,
1: se
0: certo.
1: Poi dopo dalla gag deve diventare una rottura di...
0: Potrebbe diventare complicato, sì. Chi è?
3: Ciao, chi schissa a tutti, sono Lello D'Alghero della Sardegna.
1: Sì.
3: Pensate un po', io ho una compagna che se non vedo una bella donna è lei a farmela notare.
0: Ah, sì,
3: perché dice sempre le cose belle vanno guardate, ma non toccate.
0: Capito. Allora invece c'è Luana che dice: un uomo che guarda una donna in presenza della sua partner non è tradimento, a meno che non la guardi con quegli occhi di fuori dalle orbite, la bava alla bocca e magari pure con qualche commento di cattivo gusto.
1: Addirittura la bava alla bocca.
0: Guarda che alcuni lo fanno. Vai,
4: ciao, Cettina da Bergamo.
1: Ciao.
0: Sì.
4: Non penso che sia tradimento,
0: no,
4: ma sicuramente è una mancanza di rispetto per me.
0: Capito.
4: Ciao, Radio.
0: Cioè, può essere una mancanza
1: Radio
0: di rispetto.
1: Radio cosa?
0: Chi stava dicendo?
1: È passato uno, l'ha visto.
0: Va bene, ne abbiamo altri.
5: Ciao Ciro, senti, io mi chiamo Patrizia, mi vorrei fidanzare con te.
1: Ui.
5: E ti giuro che non sarei proprio gelosa, potresti guardare tutte le donne che ti passano davanti.
0: Ma che c'entra
5: occhi
0: adesso?
5: Ciao.
6: Ehi, prenditela, che tutte le sere l'ha tutto fatto, dici, mi ha fatto due...
0: Mi sa che
1: è fidanzato.
0: Sarà il fidanzato non geloso, a quanto pare. Che

0: Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it in collaborazione con...
1: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. C'è

0: questa volta.
1: 97?
0: Sì,
1: è bellissimo.
0: Beh, se mi dici cosa.
1: Aprimmo sul lungomare di Vasta.
0: Vasta.
1: La prima bocconeria.
0: Bocconeria. Sì, sì. Che non so cosa. Negozio.

0: come quando io fisso Ciro Limatola, Staring at the Sun, fisso il sole, YouTube 1997, aggiorniamo l'attualità.
1: Ma a piacere tu.
0: E allora per favore si faccia avanti la redazione, ben ritrovata Cristina Manco.
2: Una buona serata e bentrovati. Il segretario della NATO Rutte, che si trova a Washington per incontrare Donald Trump, ha rivelato che durante l'operazione americana contro l'Iran migliaia di voli sono partiti da basi europee, ad esempio 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia. Le opposizioni quindi hanno chiesto che la premier Giorgia Meloni chiarisca. Poco dopo è arrivata la replica del ministro della difesa Crosetto, che ha parlato di una ricostruzione che trasmette un messaggio totalmente fallace, confondendo la tipologia dei voli autorizzati. L'Italia spiega autorizza esclusivamente i voli che sono previsti dai trattati e che escludono totalmente le attività cinetiche. Cambiamo argomento, il decreto lavoro è stato convertito in legge, l'Aula del Senato infatti ha confermato il voto di fiducia con 94 sì e 61 no. Il provvedimento introduce misure urgenti sul salario giusto, incentivi all'occupazione e interventi contro il caporalato digitale. Soddisfatta la premier Meloni, manteniamo gli impegni presi con gli italiani, spiega, offrendo opportunità, non assistenzialismo. La cronaca, duplice omicidio nel pomeriggio di oggi sulle colline di Camaiore, nella località di Vado in Versilia. Poco prima delle 15 un 62enne avrebbe ucciso a colpi di fucile la moglie di 52 anni e il figlio di 24 all'interno dell'abitazione di famiglia. Mi sono liberato di loro, avrebbe detto l'uomo ai parenti e ai vicini che sono accorsi nella casa di Pieve di Camaiore. L'aggressore è stato poi portato via dai carabinieri e condotto in caserma. Alla base del gesto, verosimilmente, un contrasto familiare su cui sono già in corso accertamenti dei carabinieri. Si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio, ma con brevi dichiarazioni spontanee ha voluto chiedere scusa alla famiglia dei suoi amici. Gabriele Popovici, il 18enne che per 3 giorni è stato a San Vittore, accusato di omicidio stradale plurimo aggravato per la morte di 3 giovani di 17 e 18 anni che erano tra i 9 ragazzi a bordo dell'auto che lui stava guidando e che è precipitata nel canale Villoresi a Senago nel Milanese all'alba di domenica scorsa. Il GIP ha disposto per lui arresti domiciliari. Il caldo non dà tregua. Aumentano in Italia le città da bollino rosso, 16 oggi, 17 domani e 18 venerdì. In Francia salgono a 42 le persone annegate che cercavano refrigerio in fiumi e laghi, scuole chiuse, così come nel Regno Unito, dove è stato anche sospeso il cambio della guardia a Buckingham Palace. Lo sport, calcio con i mondiali, da stasera la terza e ultima giornata della fase a gironi, le partite saranno in contemporanea, il via alle 21 con il gruppo B, le sfide Bosnia, Qatar e Svizzera, Canada, poi alle 24 il gruppo C con Scozia, Brasile, Marocco, Haiti. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
0: Grazie, grazie mille Cristina Manco. Questa è la terza ora dei Corriere di Kiss Kiss. Buon pomeriggio, buonasera a tutti.
3: Grazie
0: sono
3: mille.
0: Professionale.
3: Sei molto professionale.
0: No, questo lo per dire buonasera, vado via.
3: No, no, che vai via, che lo abbiamo altri. Via. No, abbiamo ancora altro tempo da passare insieme, un'altra ora intera nei Corriere di Kiss Kiss al Ficiro. Poi c'è anche Pasquale Viola in regia, c'è anche Luigi Fischetti in regia TV. Questo vuol dire che ci potete guardare sul 158.
0: Bene, Kiss Kiss hai TV. Preparato il vestito?
3: Ho preparato più di un vestito.
0: Sì.
3: Sì, ho preparato un po'
0: più di
3: cose.
0: Più di un vestito, noi una serata dobbiamo fare.
3: No, è vero, però ho portato anche altre cose perché sai su quel lungomare di Viareggio vorrei fare un po' il paio a quello di Vasto.
0: È vero.
3: Dai, c'è la musica più bella.

0: grazie Alfa.
1: Ah, non è Afa?
2: È Afa.
1: Giovanotti è Afa. Beh, col caldo di questi giorni ci starebbe. Buon vento. Allora, scusami, io voglio parlare assolutamente di questa cosa. Voglio parlare del Hot Podium Guy.
2: Okay? Che cosa?
1: Hot Podium Guy.
2: Che è sto coso? Scusami.
1: No, non è complicato. Ci dobbiamo trasferire un attimo in Inghilterra. Sai che stanno vivendo una situazione politica molto complicata.
2: Ah,
1: perché adesso...
2: ho capito. Il ragazzo che prepara il podio per il primo ministro.
1: Esatto. Il bono del podio, se questo Hot Podium Guy lo vuoi tradurre in italiano, perché lui si chiama Tobias Kouf, ok? Sì. È stato avvistato più volte in momenti molto importanti, soprattutto quando bisogna sistemare il leggio per i discorsi importanti dei primi ministri britannici.
2: Lui che fa nella vita? Aggiusta il
1: leggio.
2: Il trispolo. Così,
1: è un tecnico del suono. Potrebbe essere Pasquale Viola, capito? Per dire, il nostro regista.
2: Lui
1: potrebbe...
2: lavora 4-5 volte all'anno.
1: Sì, ho capito, ma da qui a dire che...
2: Prende sto podio, lo mette là.
1: Cioè,
2: ma
1: per
2: guadagna
1: dire...
2: più di Pasquale, mi
1: dai,
2: dico.
1: Dai, vabbè, questo non sono conti in tasca, non è carino farli alle persone, né a Pasquale né a lui.
2: Comunque, ragazzi, è un bel ragazzo e quindi... Cioè, praticamente ogni volta che esce il primo ministro inglese a parlare,
1: sì,
2: cioè, fanno un sacco di visualizzazioni. Perché?
1: Sì.
2: Perché l'attenzione va su sto ragazzo invece che
1: Però ci hai fatto caso che sempre c'è sempre dietro la figura di alcuni politici. C'è sempre una figura di uno che viene attenzionato perché è figo.
2: Beh, infatti perciò mi hanno chiamato per stare appresa alla Meloni. Ho detto, ragazzi, già un lavoro, quante cose devo fare?
1: Hai ragione, perché poi si sarebbero concentrati tutti su di te, mica sul primo ministro italiano.

0: Tatatangete, mamma bella, Material Lover, che mi ridà anche la dimensione proprio della musica che c'è sotto una canzone. Sienna Spyro su Radio Kiss Kiss. Allora, visto che parlavamo, scusami, di Regno Unito, parlavamo di Inghilterra.
1: Non si può non parlare del principino George.
0: Ma ogni volta le dobbiamo, ma lo lasciamo un po'.
1: Ma che vuoi lasciare, ragazzi? Ma questa è una fucina di notizie.
0: Ho capito, andrà al college, ma non è mica una notizia, ci vanno tutti i ragazzi.
1: Allora, ragazzi, attenzione, dopo mesi di indiscrezioni e congetture, il percorso formativo di questo futuro re d'Inghilterra, ragazzi, ha una destinazione ufficiale.
0: Ricordiamolo,
1: Andrà nella stessa scuola, nello stesso college.
0: Del padre dello zio.
1: Del padre dello zio.
0: Ma ha capito, ma qua dove sta la notizia, scusa?
1: Io sono curioso, scusa.
0: Hai ragione.
1: Sai quanto costa la retta?
0: Lei quanto costa?
1: La retta? Annuale.
0: Ma non da retta, lascia stare.
1: Te lo dico io. 64.000 sterline.
0: Che non sono bruscolini.
1: Non sono bruscolini, ma onestamente pensavo di più. Ti dico la verità.
0: Una retta per il college, cioè stiamo parlando di scuole superiori, di 64.000 sterline. La sterlina è molto più pesante dell'euro. Tu hai capito questi quanto spendono ogni anno? Sono 5 anni.
1: Sono 5 anni, ma tu hai capito che percorso formativo devono fare questi qua?
0: Ci sta. Ma intanto io l'ho vista un po' sta routine dell'Eton College.
1: Dove andrà? Lo posso dire? Un po' una wallera.
0: No, lo vedi?
1: Allora, questo ogni mattina sveglia 7:30.
0: Certo.
1: Poi devono andare in chiesa a pregare.
0: In cappella a pregare. Poi didattica.
1: Faranno anche sport. Ma ci arriva.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure. Kiss, kiss.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Yes,
3: yes. Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee. Yes, yes.
4: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
5: Quando siamo in vacanza.
6: A casa tutto bene.
7: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
8: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it. Yes,
9: yes. Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
10: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona

0: fino all'ultimo. No, mi devi lasciare in pace. La voglio sentire fino all'ultimo. Lo so che di solito
1: sono belle queste canzoni.
0: Gli speaker rientrano su quei sound lì.
2: Allora, senti, speaker, stavamo parlando di George il principino.
0: Ancora?
2: No, perché non abbiamo dato tutte le informazioni.
0: Perché tu sei, allora, tu sei peggio degli inglesi. A te quando si parla della famiglia reale non stai più nei panni.
2: Ma perché siamo legati dalla parentela,
0: dal sangue blu.
2: Allora, senti, sangue blu, ti volevo dire che ricordiamo 64.000 sterline l'anno la quota
0: dell'Eton College, che sarebbe sto college che frequenterà il principino George, figlio di William, ed è lo stesso dove tutta la famiglia reale ha frequentato le superiori. Ecco,
2: la sveglia suona presto, colazione inglese completa alle 7.30.
0: Completa vuol dire che c'è anche il sangue di maiale, te lo dico.
2: Tu mangiano loro. Comunque, seguita da una funzione religiosa nella cappella istituto?
0: Cappella Sistina.
2: Sì.
0: 7.30 è un po' tardino se si
2: e
0: sveglia.
2: E poi il pomeriggio, ovviamente vanno, studiano
0: la didattica,
2: tanto.
0: Ci mancherà.
2: E poi il pomeriggio fanno tanto sport.
0: Ok, e questo è molto bello.
2: Beh, ragazzi, 64.000 sterline l'anno, devi studiare. Devi studiare, sennò cioè tuo padre dopo tanta sacrificio ti dice: aglio, va a fatica.
0: Stiamo
2: scherzando.
0: Ma come ti permetti?
2: Io è quello che direi.
0: Cioè, secondo te il principe William dice al piccolo George:
2: ma c'è gente che ma stiamo scherzando.
0: I libri costano tanto, non puoi permetterti.
2: Ma
0: certo,
2: poi non lo sai il fatto.
0: Quale fatto?
2: Ogni anno a settembre devi presentare l'ISE per avere i buoni libri.
0: No, Ciro, non credo che loro rientrino in questi parametri. Non credo che loro
2: le cedole dei libri.
0: Adesso ci dichiara guerra l'Inghilterra, lo sento.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk, anche in questo mercoledì 24 giugno. Scrive Joe: ciao, allora Ciro, ci fai sentire tutti più vicini alla famiglia reale.
1: Lo
0: so. No, se è la famiglia reale che non si sente manco un po'
1: come
0: vicino
1: ti permetti,
0: a noi.
1: Ma perché ce l'ho detto, ci bazzichiamo le stesse zone estive.
0: Comunque, di
1: venivano
0: base
1: sul lungomare di Vasco.
0: Sì, come no. Allora, di base, io penso che questo poverino di George, cioè il figlio di William, con questa routine un po' venga appesantito, perché sveglia alle 7:30, vanno a fare la preghiera in cappella, poi fanno la didattica, poi deve fare sport, la sera a letto presto. Cioè,
1: scusa, capisci? Qual era la tua routine quando andavi al liceo?
0: Ah, io adesso non è che avevo una routine così ferrata, però mi ricordo c'è stato un periodo più intenso.
1: Per me c'erano dei punti cardine.
0: Cioè, quali erano?
1: Quando tornavo, pranzetto.
0: Sì.
1: E poi
0: il pranzetto, chi sei? Il metrosexual
1: pranzetto, mamma mia.
0: Il pranzo, ora
1: cucinava,
0: di pranzo.
1: Pranzo. Poi c'era Dragon Ball.
0: Allora, è quello per
1: Dragon Ball. I Simpson. Beautiful.
0: Come beautiful?
1: No, mi amate. E poi io andavo nella stanza mia. Andavo a studiare.
0: Lì partiamo.

0: No, studiavo 20 minuti, la media era 20 minuti.
1: Ma come 20 minuti?
0: 20 minuti, perché dicevo, ok, questo è matematica, vabbè, questo lo so fare, cioè 5 minuti.
1: 5
0: perché,
1: minuti,
0: poi
1: ok.
0: Questo me lo faccio spiegare domani. Quest'altro non lo faccio, lo copio domani. È la solita solfa. E chiudevo il libro.
1: Va bene, quindi questa era la grande routine di Ciro Limatola, che ovviamente mi pare di capire
0: che mi ha portato lontano.
1: Aveva più tempo per Dragon Ball che per lo studio.
0: Senza ombra di dubbio.
1: Pensa se ha scritto un messaggio Gilda, la mamma di Ciro, ha detto: io perciò non ti ho mandato all'Eton College, perché tu non volevi studiare. Avrebbe buttato.

0: di James Blunt su Radio Kiss Kiss. E adesso io mi preparo perché
1: c'è il balletto, c'è la coreografia.
0: Sì, Bruno Mars c'ha quella roba lì, no? Che ti viene voglia, no?
1: Hai ragione. Fai vedere a tutti quelli che ci vedono come si balla.
0: La nuova On My Soul.

0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium. L'eccellenza del gusto.
1: Ehi, hey, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile. Kiss,
3: kiss. Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine.
3: Sì, Jerry. È la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine.
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete.
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi. Kiss, kiss.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it. Yes,
6: yes. Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
7: Sì, certo.
8: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a €6,90. Solo da Old Wild West. Kiss, kiss.
9: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
9: Kiss Kiss.

0: preciso come un orologio svizzero.
1: Esatto, preciso come un orologio svizzero, e questa volta è stato anche l'amico Ettore che ci ha inviato un messaggio sempre al 347 490 0042 dove mi pare di capire che c'è una certa Marianna.
0: Una certa Marianna.
1: Che però non dice sempre la verità. No. Ok?
0: Tiziana,
1: scusa, ho sbagliato. Tiziana, che non dice sempre la verità.
0: Ecco.
1: Ok.
0: Allora, sono curioso, io non l'ho sentito ancora questo messaggio.
1: No, neanche io.
0: Sul volume, ragazzi, vai.

0: gratuito. Io non ti pago.
1: Così proprio,
2: mamma
1: sì, che
2: mia, che chiusa, ragazzi.
1: Ma scusami, una volta ci si rivolgeva agli architetti con tanta
2: hanno ragione, ragazzi,
1: con tanto modo
2: per prendere il lavoro. Questi qua, sai che fanno? Ti promettono di tutto,
1: lo so,
2: e poi dopo non rispettano i tempi, vero?
1: Sì,
2: vero?
1: Però non puoi, capito, dire questa cazzate, le cose. Vabbè, comunque è andata così.
2: Che toni sono, come dici sempre tu,
1: sempre.
2: Sono i modi quelli,
1: sono
2: importanti.
1: I modi quelli, i modi sbagliati, modi, al di là del contenuto. Però
2: e se lo dice altro,
1: è venuta fuori però una bella hit che mi sembrava proprio da spiaggia. Ritornerà domani?
2: Sì, non lo so, io ci sono.
1: Vuoi chiedermi cosa ritornerà domani?
2: Cosa ritornerà?
1: Ti rispondo così.
3: Il messaggio cantato.
2: I understand.

0: Sei made of Kiss Kiss? Non perderti nulla della tua radio preferita.
1: Radio Kiss Kiss.
0: Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss

0: Daged.
1: Così?
0: Sì.
1: Mi piace questa chiusura con Sdaged e Daged direttamente. Però intanto chiudiamo solo per oggi. Poi domani riapriamo le saracinesche dei Corrieri di Kiss Kiss, ma le riapriremo in altro loco.
0: In altro loco?
1: In un locus amenus.
0: Un
1: okay.
0: altro loco. Domani
1: ah, no,
0: ancora
1: no, dopo
0: giovedì,
1: domani, dopo domani, scusa, mi hai ragione. Domani noi ovviamente vi terremo compagnia sempre alla stessa ora. Intanto arriva Rita Manzo con Portami a casa Kiss Kiss. Vuoi salutare?
0: Sì.
1: tutti quelli che ti conoscono.
0: Tutti quelli che mi conoscono. Ciao Rita!
1: Dai, ciao a tutti!
2: Kiss Kiss!

0: E tra poco di corsa in redazione per le news.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione €39, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
3: Un saluto e bentrovati. Polemiche sulle dichiarazioni del segretario generale della NATO, Mark Rutte, che in un'intervista a Fox News ha parlato del sostegno dato dall'Europa all'azione militare degli Stati Uniti contro l'Iran, rivelando che per supportare la missione migliaia di voli sono partiti da basi europee. Sull'Italia in particolare ha aggiunto 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia. Le opposizioni hanno reagito alla rivelazione chiedendo alla Premier di chiarire la posizione dell'Italia, crollano le favolette del governo e dei suoi trombettieri, ha scritto sui social il leader del Movimento 5 Stelle Conte. Dal PD sottolineano Giorgia Meloni aveva assicurato che l'Italia non sarebbe stata coinvolta. Il governo ha il dovere di chiarire con urgenza queste gravi affermazioni. Le parole di Rutte sono gravissime e sbugiardano. Giorgia Meloni tuonano ad Alleanza Verdi Sinistra, ma il Ministero della Difesa chiarisce: l'Italia ha autorizzato esclusivamente voli che sono previsti dai trattati e che escludono totalmente le attività cinetiche. Voltiamo pagina. La Camera si prepara alla cerimonia per l'80° anniversario della prima seduta dell'Assemblea Costituente di domani. Sarà la seconda volta in 11 anni di presidenza della Repubblica che Sergio Mattarella parlerà nell'aula di Montecitorio dinanzi a deputati e senatori, alte cariche dello Stato, tra cui Meloni. In tutto assisteranno dal vivo al discorso del capo dello Stato circa 700 persone. L'Aula del Senato ha approvato la fiducia chiesta dal governo sul decreto lavoro nel testo già approvato alla Camera. Con il sì alla fiducia viene approvata definitivamente la conversione in legge del decreto. Il provvedimento prevede disposizioni in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. La cronaca: duplice omicidio a Pieve di Camaiore in provincia di Lucca nel primo pomeriggio. Un 63enne ha sparato con un fucile alla moglie di 52 anni e al figlio di 24 nella loro casa. I vicini hanno dato l'allarme, sul posto carabinieri e polizia che hanno fermato l'uomo. Secondo i racconti dei vicini c'erano dei dissidi familiari, ma nulla che lasciasse presagire un epilogo simile. Continua l'ondata di caldo torrido sul nostro paese, aumentano in Italia le città da bollino rosso, 16 oggi, 17 domani, 18 venerdì, e arrivano anche le prime vittime. Un uomo di 61 anni è morto questo pomeriggio in provincia di Piacenza mentre lavorava in una vigna. Il fratello intorno alle 14 l'ha trovato riverso senza vita tra i filari. Lo sport: calcio al via stasera la terza e ultima giornata della fase a gironi dei mondiali. Le partite saranno in contemporanea alle 21 il gruppo B con le sfide Bosnia-Qatar e Svizzera-Canada, poi alle 24 il gruppo C con Scozia-Brasile e Marocco Haiti. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita. Da Cristina Manco una buona serata e Kiss Kiss a tutti.
0: Kiss Kiss a te Cristina, grazie mille come sempre alla nostra redazione. L'informazione su Radio Kiss Kiss torna domani mattina alle ore 7. Mercoledì 24 giugno, ciao a tutti da Rita, bentrovati, benvenuti a bordo. Inizia Portami a casa Kiss Kiss, inizia ora, si arriva a destinazione alle ore 21, quindi mettetevi comodi che l'abitacolo è bello fresco. C'è Max Pennino che vi saluta dalla regia, abbiamo un sacco di musica e di chiacchiere da condividere con voi. Intanto la musica, che ha la precedenza come sempre su tutto, quindi spazio a Lizio, About Damn Time, David Guetta con Sexy Beach e subito Merck & Cremont insieme a Serena Brancale ai Colors.

0: musica più bella è Radio Kiss Kiss che state ascoltando. Benvenuti passeggeri delle ore 19 di Portami a casa Kiss Kiss. About Damn Time di Lizio, ma anche David Guetta e Merkin Cremont, perché così volevamo fare una partenza sprint. Benvenuti a bordo, dicevo, insieme fino alle 21 anche oggi. Se non facesse così caldo vi abbraccerei tutti. Se c'è una cosa che ci accomuna tutti oggi è sicuramente il bisogno di un soffio di aria fresca. Lo dicono i bollettini con i loro bollini rossi, ma lo dice soprattutto la nostra maglietta sudata. Questa ondata di calore si sta facendo sentire in modo decisamente invadente. Molto invadente. In questi giorni muoversi in città o lavorare richiede un sacco di energia e tanta pazienza in più. Quindi l'invito per le prossime ore di questo mercoledì è semplicemente quello di rallentare il ritmo, dove possibile chiaramente, proteggere i momenti di pausa, alleggerire i pensieri, quello è fondamentale. E io, Rita e Radio Kiss Kiss siamo qui per questo, per farvi compagnia tenendo la temperatura della musica esattamente dove serve.
1: Anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ultimo su Radio Kiss Kiss, mancano 10 giorni al suo concerto a Tor Vergata e tutta una grande attesa per Ultimo, che intanto abbiamo ascoltato su Radio Kiss Kiss con Romantica. Stavo leggendo il messaggio di Mario che scrive: ci vuole un po' di fresco. Chi vuole un po' di fresco? Oh, ma non ci vedo proprio. Devo andare dall'oculista, ma urgentemente. Allora, chi vuole un po' di fresco può venire a Potenza. A quest'ora siamo sui 21 gradi e si dorme benissimo. Parola di Mario. Ragazzi, stasera tutti a dormire a casa di Mario. Tutti. Comunque confermo, scorsa settimana ho fatto un weekend pazzesco, bellissimo a Maratea. E devo dire, confermo, lo posso dire? La sera ho messo sulle spalle il maglioncino. Allora, grande è l'attesa, grandissima anzi è l'attesa per la tappa di Viareggio del Kiss Kiss Way, il grande tour di Radio Kiss Kiss. Venerdì e sabato saranno come sempre 2 giorni di grande musica, intrattenimento, divertimento made of Kiss Kiss, ed anche questo live sarà ingresso libero e gratuito. Però chi vuole vivere un'esperienza ancora più esclusiva può venire, anzi deve venire, perché lo aspettiamo al villaggio Kiss Kiss, al Kiss Kiss Village, dove è possibile accaparrarsi i famosi posti più fighi, i posti VIP e FIT, semplicemente giocando con noi.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Corrs, Rove, LDA, H7, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
4: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
5: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x70 cm, in colori assortiti a soli 8,99€. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
2: Kiss Kiss.
6: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto personalizzato.

0: tua estate.
1: Kiss, kiss.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
0: Nuvola la trovi su syscom.eu.

Un elegante summer qui su Radio Kiss Kiss Potential per voi. Sono passati esattamente 30 anni da quando abbiamo visto per la prima volta un'ombra gigantesca coprire i cieli di tutto il mondo al cinema, perché nell'estate del 1996 uscì il film Independence Day, quindi celebriamolo come anniversario Independence Day. Tre decenni fa Roland Emmerich ci portava via il fiato facendo esplodere la Casa Bianca con effetti speciali analogici e miniature che reggono confronto ancora oggi meglio di tanta computer grafica moderna, ma questo è un parere personale. Ma Independence Day è diventato un cult anche per i suoi volti. L'iconico Jeff Goldblum, il discorso motivazionale del presidente che tutti sappiamo a memoria, ma soprattutto la consacrazione definitiva di quel gran genio di Will Smith, grande attore. Un film generazionale che ci ha insegnato due cose: che gli alieni si sconfiggono con un virus informatico caricato da un vecchio portatile e che certe storie veramente non invecchiano mai. Quindi buon compleanno a questo grande classico di Hollywood.

è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e poi...

Clara San Giovanni, le ragazze su Radio Kiss Kiss. Avete fatto caso che gli alieni hanno un radar tarato malissimo? Ne stavamo così discutendo e commentavamo ironicamente anche con un ascoltatore. Viaggiano per anni luce nello spazio profondo, questi alieni superano i buchi neri, ma quando arrivano sulla Terra atterrano sempre solo nel giardino della Casa Bianca. Per gli alieni la Terra è composta da New York, Los Angeles, l'area 51 e, se proprio va male, una piramide a caso in Egitto, ma così, giusto per fare un po' di scena. Il resto del mondo non pervenuto, scomparso. E se l'invasione capita mentre sei, che so, a Milano, a Parigi e a Tokyo, l'unica cosa che puoi fare è guardare la TV e aspettare e sperare che un marine con la mascella molto quadrata o uno scienziato nerd del MIT salvino la Terra e salvino anche te. Comunque, per rimanere in campo cinematografico, se siete a Roma sicuramente avrete visto Castel Sant'Angelo illuminarsi improvvisamente di rosso e di blu ieri sera, perché Roma appunto si è trasformata nella New York di Spider-Man per accogliere le due stelle più luminose di Hollywood. Sto parlando di Zendaya e di Tom Holland, che sono sbarcati nella capitale mano nella mano, hanno presentato il nuovo capitolo della saga, e la cosa splendida è che i fan non hanno festeggiato solamente il ritorno di Peter Parker e di MJ, ma anche il loro amore, visto che i due sono freschi di nozze. Quindi tra un autografo e un bel piatto di cacio e pepe, la coppia d'oro del cinema ha ricevuto l'abbraccio caloroso e caldissimo sotto tutti i punti di vista della città di Roma. E ora su Kiss Kiss anche i Capital City.

0: Ne ho chiesto in arrivo il richiamo al grande successo e al tormentone del 2001, Me Gustas Tu di Manu Chao. Non è solamente del tutto voluto, ma l'intera canzone è strutturata proprio con un esplicito tributo ai viaggi e alla vita e al godersi le piccole cose. Karol G, Manu Chao, viajando por el mundo.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Ed era un New Kiss. Favoloso Manu Chao quando all'inizio dice partenza del volo con destinazione felicità, è proprio lui. Viajando per il mondo riprende proprio l'idea del cammino, no? Del non fermarsi mai, del godersi le piccole cose della vita. Idea molto cara a Manu Chao. Ops, appuntamento con ilmeteo.it, sentiamo subito Lorenzo Tedici.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale con esaurimento dei temporali. Domani mattina tutto sole sull'Italia da nord a sud, con qualche innocua velatura sulle regioni settentrionali e su parte di quelle meridionali. Col passare delle ore però aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, con qualche rovescio. Poche variazioni altrove, molto caldo, con massime comprese tra 31 e 37 al nord, tra 30 e 37 al centro, tra 28 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Kiss, kiss. Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Kiss, kiss.
2: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
1: Kiss, kiss.
3: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
4: Tenderly.
3: Tenderly. Un mondo di tenerezza.
5: Kiss Kiss. La musica più bella.
6: Kiss Kiss.
5: Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: something I want to talk about.
1: Rita su Radio Kiss Kiss è la voce che vi accompagna tra le 19 e le 21. Se c'è una cosa che Madonna ha dimostrato in oltre 40 anni di carriera è che è una che non accetta compromessi, cioè su questo proprio è chiarissimo, no? È notizia di oggi infatti che Madonna ha confermato lo stop al suo attesissimo film biografico, ha detto che non se ne fa più niente, spiegando il motivo con la sua solita monumentale tendenza all'esagerazione. Ha detto: ho avuto una vita straordinaria e mi serviva un budget molto elevato, nessuno può rimpicciolire la mia storia, baby. Come a dire, o si fa in grande stile hollywoodiano o non se ne fa niente, non si fa niente. Le leggende non si raccontano al risparmio, ecco, questo è sicuro. In attesa che qualcuno firmi l'assegno giusto, la sua storia, noi di Radio Kiss Kiss continuiamo sicuramente a celebrarla ascoltando la sua musica. Che ha detto? Ah, Busta Rhymes ha qualcosa da dire a Mariah Carey, secondo me qualcosa di molto piccante, ascoltiamo con molta attenzione, il brano è epico, si intitola I Know What You

0: certo che hot e anche parecchio piccante. Ora, se Busta Rhymes mi chiedesse dimmi qualcosa di piccante, io gli risponderei nduja. Forte, no? Allora, i riflettori adesso vanno proprio su un altro tipo di stella, anzi su una viaggiatrice che arriva direttamente dal passato più remoto dell'universo. Gli scienziati hanno appena confermato che la cometa interstellare chiamata 31/Atlas, che sta attraversando ora il nostro sistema solare, ha la bellezza di 12 miliardi di anni. Sai che mi è venuto un brivido quando ho letto questa notizia? 12 miliardi di anni significa che è nata prima della Terra, prima del Sole, è un, come dire, un fossile alieno che sta vagando nel buio. Altro che le celebrity di Hollywood, la vera diva senza tempo è sicuramente lei. Tiziano Ferro, Giorgia, qui su Radio Kiss Kiss, due grandi voci insieme per Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
1: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
2: History Kiss in arrivo, signori, 1978, anche questa è una canzone hot, dimmi una cosa piccante, nduia. Allora, nel 1977 Bruce Springsteen capisce che questo pezzo che ha scritto non fa per lui e quindi lo cede a lei, la sacerdotessa del rock, che lo trasforma in una preghiera laica per tutti gli innamorati della terra, un inno proprio viscerale, carnale, nato al buio nelle stanze di New York, che grida una sola immensa verità e che la notte non appartiene ai dubbi, la notte appartiene a chi si ama. Because the night.

Because the Night 1978, grande History Case firmato Patti Smith. Quando si dice la musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss. Grazie a tutti per aver scelto di viaggiare verso sera insieme a me anche oggi, mercoledì 24 giugno, ore 20 in punto. Buonasera da parte di Rita Manzo che vi sta parlando, da parte di Max Pennino in regia. Siamo quelli di Portami a casa Kiss Kiss e vogliamo portarvi anche tanta gioia parlando di natura. Si apre e sta per aprirsi una grande e ricca pagina dedicata alla natura con tutte buone notizie, perché qua nessuno vuole alimentare l'ecoansia, che già insomma ne abbiamo di ansie. La musica più bella, Gaia, per ripartire, Bossa Nostra.

Ciamma a tutti e chischis a tutti, soprattutto grazie per essere dei nostri anche stasera con Bailey Ray, Ed Sheeran e Gaia per aprire la seconda parte di Portami a casa Kiss di oggi. Se avete aperto i social nelle ultime ore vi sarà sicuramente passato davanti il video incredibile registrato agli scavi di Pompei, dove qualche giorno fa c'è stato questo violento nubifragio che ha trasformato le antiche vie romane in torrenti. Ma la cosa pazzesca è stata vedere i turisti attraversare la strada saltando da un enorme blocco di pietra all'altro. Ecco, quei blocchi di pietra sono le strisce pedonali originali di 2000 anni fa, perché i romani appunto le avevano progettate e rialzate proprio per evitare di bagnarsi i calzari quando la città si allagava, lasciando così lo spazio esatto tra le pietre per far passare anche le ruote dei carri. Vedi? Un'ingegneria eterna che funziona ancora oggi a meraviglia, altro che asfalto drenante.

Annalisa su Radio Kiss Kiss, ma lasciatemi salutare la mia Annalisa di Vasto e anche la mia Anastasia di Liverpool e la Super Joe di Castelfranco di Sotto Toscana, con annessi auguri di buon onomastico da estendere naturalmente a tutti i Giovanna e i Giovanni all'ascolto. Sì, lo so, gli auguri di buon onomastico sono una tradizione più salda al sud che non al nord. Io sono fieramente donna del sud e faccio gli auguri all'onomastico, quindi quando verrà Santa Bele farò gli auguri anche a The Weeknd, perché il suo vero nome è quello. Save Your Tears su Radio Kiss Kiss.

0: Chissà te che sai che nella vita non esiste un solo treno da prendere e che scegli tu su quale salire. Chissà te che vivi il lavoro come un piacere, che riesci a tirare fuori tutta la tua creatività. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Way! Kiss Way, il tour di Radio Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Way, il tour di Radio Kiss.
2: Kiss Way.
3: Kiss.
4: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
5: Sì!
6: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
7: Kiss. Jerry Calà per Seat prima.
8: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Libidine coi fiocchi!
9: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
10: Grande nonno!
9: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Kiss.
12: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
1: La musica più bella.
13: Kiss.
1: Suona solo

0: Green Kiss.
1: La nostra finestra sul pianeta e sulle idee più brillanti per proteggerlo ci porta oggi in Svezia, dove una startup ha deciso di affrontare uno dei problemi più pesanti per l'ambiente: i 4 trilioni e mezzo di mozziconi di sigaretta dispersi nel mondo ogni anno. E la soluzione come è arrivata? Non è tecnologica la soluzione, ve lo voglio dire, è una soluzione alata, perché hanno arruolato i corvi selvatici, li hanno letteralmente addestrati. Quindi grazie a un dispenser intelligente, ogni volta che un corvo deposita un mozzicone nella fessura riceve all'istante una ricompensa in cibo, e i corvi sono molto intelligenti, hanno imparato il trucco subito e hanno abbattuto così i costi di pulizia della città del 75%. Ora io dico, se persino i corvi hanno capito l'importanza di non lasciare mozziconi in giro, forse ce la possiamo fare anche noi umani. Ma dico forse?
0: Green Kiss. Green Kiss. Base.

ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

End of Beginning, Raggio qui su Radio Kiss Kiss nella musica più bella. Ci sono immagini che sono veramente capaci di bucare lo schermo dello smartphone e di restituirci in qualche modo la forza pura della natura. Sta facendo il giro del mondo un video veramente ipnotico, cioè a me ha colpito tantissimo, dove si vedono almeno 10.000 cavalli al galoppo tutti insieme sotto la pioggia battente nelle praterie dello Xinjiang. Siamo in Cina, ovviamente. E io, credimi, guardando quell'immagine dico, caspita, è proprio la natura nella sua espressione più pura, potente.

magnificamente selvaggia, ed è un impatto visivo così devastante che quasi ti fa dimenticare la realtà, e cioè che noi quell'incredibile sensazione di totale sfrenata libertà la proviamo solamente quando il wifi della metropolitana decide miracolosamente di connettersi al primo colpo. Vedi, guarda un po' la vita com'è strana. Bring the action.

ho urlato troppo. Appuntamento con il New Kiss. Arriva il nuovo singolo di Dolce Nera, che parla di una generazione anestetizzata, intrappolata nei social network. Un brano che ironizza sulle relazioni virtuali. Nel suo nuovo singolo, Dolce Nera non le manda di certo a dire, e dice la sua in Epopea.

0: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
1: Kiss, kiss. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Yes, yes.
4: Quando non sono a casa, tutto bene.
5: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
6: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
7: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
3: Kiss, kiss.
8: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Kiss, kiss.
9: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto. E chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

Rodrigo, un artista che piace moltissimo ad Elisa, che è una ragazza che sta studiando, sta ripassando, sta cercando di farlo perché domani ha l'orale della maturità. Allora, volevo condividere con voi un pensiero. C'è una scena bellissima che si ripete davanti ai miei occhi ogni anno in questi giorni, proprio fuori dalla mia finestra, perché di fronte a casa mia c'è un liceo scientifico, quindi se guardo oltre il vetro vedo le aule illuminate, vedo i ragazzi seduti davanti alla commissione per la maturità e devo dirlo, mi si stringe un pochino il cuore. Fa un caldo torrido, un'afa che fa appassire i mazzi di fiori portati dalle mamme e che stringe i colletti delle polo di questi ragazzi che sono tesi, lucidi di sudore, lucidi di emozione. Ora vi guardo da lì, dalla mia finestra, e provo una tenerezza infinita. Vi vedo ripassare in fretta sul telefono oppure cercare lo sguardo di un compagno per farvi forza. Vi vedo quando aspettate il vostro benedetto turno su quei muretti bollenti rosicchiando le unghie. Ragazzi, tenete duro, quel tavolo pieno di professori sembra un tribunale, ma tra poche ore sarà solo un ricordo. Sì, lo so, è la solita frase che dicono tutti quelli che ci sono passati prima di voi e tanto tempo fa, ma è proprio esattamente così. Fuori da quella porta vi aspetta l'estate più bella della vostra vita. State per essere liberi, manca pochissimo, quindi un grande in bocca al lupo, anzi l'ennesimo grande in bocca al lupo da parte di Radio Kiss Kiss a tutti i maturandi. Andate a prendervi il vostro futuro.

Respiriamo un po' d'aria buona, perché per fortuna, mentre c'è chi fa leggi, spara tutto per svuotare i boschi, ma lasciamo perdere, c'è anche chi dedica la propria vita a ripopolare e a proteggere il nostro mare. Ringrazio Stefano Piccirillo, mi ha parlato lui di questa cosa oggi. Si chiamano Franca ed Antonella, sono due splendidi esemplari di tartaruga caretta caretta che, dopo essere state salvate e curate con amore nei mesi scorsi, hanno finalmente ritrovato la libertà. Si sono rituffate di nuovo nelle acque, hanno ritrovato la libertà. Una notizia che riconcilia con il mondo e che ci ricorda la parte migliore di noi proprio, quella che si prende cura della fragilità.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero. Scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al KissKiss Way fino all'11 luglio.
2: Destinazione raggiunta, portami a casa Kiss Kiss torna domani alle ore 19. Grazie amici, è stato bellissimo accompagnarvi fin qui anche oggi. Grazie a Max Pennino in regia e grazie al nostro capitano Stefano Piccirillo che sta per arrivare per Io, Tu e Kiss Kiss, e da gran capitano e da numero 10 arriverà palleggiando a tempo con gli Opus, quelli di Life is Life, gran pezzo del 1984. Quindi l'ho già detto che ci sentiamo domani, vero? A partire dalle 19. Da Rita, buona serata.

Life is life. Con Diego che palleggiava. Sì. Canzone che visse due volte. 84 e 89. Pubblicata nel 1984, con tutti che l'abbiamo annunciata e cantata per una vita come Life is Life. Ecco, chi ha detto mai Live is Life, che era il titolo invece originale, visse anche nel 1989 con il mitico palleggio prepartita di Bayern Monaco-Napoli, semifinale di Coppa UEFA, che fu conquistata da Diego Armando Maradona poi in finale contro lo Stoccarda. Ciao Stoccardo, molto. Io, tu e chi schizzo. Un bacio a Rita. Stefano Piccirillo vi sta parlando, facciamo mezzanotte insieme, si parte con The

e sottovoce: oh Stefano! Vorrei chiedere al vento di portarti da me, vorrei chiedere al tempo di fermarsi da te quando passo a trovarti, se passa di lì, cominciò con una volta ancora. E poi ogni estate preciso come una sentenza, insieme ad Anita e Mischilla, la testa gira, io, tu e Kiss Kiss, prima parte del mercoledì, avete imbracciato una chitarra, una batteria, un basso rock, una voce piuttosto rock, perché bisogna comporre la lineup del mercoledì sera della comitiva, perché la prima parte è dedicata alle rock songs più belle che hanno caratterizzato la storia in Italia e all'estero. Vi porto immediatamente il momento giusto di quell'anno, quell'estate lì, quando Axl Rose cantava Take Me Down to the Paradise City, where the grass is green and the girls are pretty. Take me home, oh won't you please take me home. L'idea iniziale del ritornello di Paradise City nacque sul retro di un furgone mentre la band tornava da un concerto. Slash voleva che la seconda riga facesse rima con where the girls are fat and they got big titties, ma il resto della band disse: stai calmo, stai molto calmo, fai il bravo ragazzo, una volta nella vita dobbiamo fare la rima baciata con qualcosa di più congruo con il rispetto, non solo per il genere femminile, ma non possiamo sempre fare i pazzi scatenati di una rock band che dice quello che vuole. Beh, canzone che è un inno, Take Me Down to the Paradise City, Guns N' Roses.

Nel mondo del rock, i grandi successi che hanno fatto la storia anche di Radio Kiss Kiss in 50 anni, 1987, The Gunners, così chiamati dalla fanbase, i Guns N' Roses, Take Me Down to the Paradise City, con la bandana di Axl Rose, altra tendenza importata dal rock nelle notti della Sardegna e non soltanto della Costa Smeralda negli anni a venire. Ci sono delle origini filosofiche all'interno dei pezzi rock, ad esempio pubblicati e prodotti in Italia. Il concetto è stato formalizzato dal filosofo tedesco Nietzsche, che dice, ricordate Zucchero Fornaciari, in questo caso ad appannaggio di Piero Pelù, di Ghigo Renzulli, dei Litfiba, in particolare in quest'opera Al di là del bene e del male. Per Nietzsche lo spirito libero è colui che rompe le convenzioni sociali, religiose e culturali del proprio tempo per pensare in modo autonomo, affrontando la solitudine che questa scelta comporta, il coraggio delle proprie scelte. Le origini storiche, il movimento eretico, tutto questo ispirò Piero Pelù e i Litfiba nell'estate di 31 anni fa, quando lo spirito libero non era solo leggerezza, ma una vera e propria scelta di vita.

0: Ma Piero Pelù 1995 si permise anche un passaggio grammaticale inedito parlando di cannibale al posto di cannibale, perché sposava la nota e l'arrangiamento di quel singolo istante di una canzone che ha fatto la storia nel mercoledì rock, nella prima parte di Io, Tu e Kiss Kiss. Tra poco ci occuperemo dei Queen con la canzone nata per coinvolgere gli spettatori dal vivo, il famoso boom boom cha boom boom cha di We Will Rock You. Ma ci sono i mondiali, lo speciale FIFA World Cup 2026, collegato con noi. Ci sono due partite in contemporanea. Giuseppe Sannino.
1: Speciale World Cup 2026.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
3: Siamo al 16° minuto dell'ultima partita del girone B dei mondiali. Sono in campo a Seattle Bosnia contro Qatar e a Vancouver Svizzera contro Canada. Risultato ancora bloccato sullo 0-0 in entrambi i campi, con pochissimi acuti e squadre che sono ancora in fase di studio. Ricordiamo che il pareggio tra Qatar e Svizzera garantirebbe entrambe il passaggio del turno con 5 punti, mentre nell'altra sfida Bosnia e Qatar solo con una vittoria potrebbero qualificarsi ancora come una delle migliori terze. Il pari invece eliminerebbe entrambe. Per ora è tutto, linea Stefano Piccirillo, da Giuseppe Sannino, ti schizzo a tutti.

0: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
1: Kiss, kiss.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
1: Yes, yes.
4: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
1: Yes, yes.
5: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Kiss, kiss.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Kiss

0: mai più.
1: Tu non lo sai, amica Noemi, ma tu cosa fai questa sera? Era un titolo di un programma di Radio Kiss Kiss condotto dal sottoscritto una vita fa, dove noi chiedevamo cosa fate, dove andate, scriveteci SMS quando c'era l'SMS. Tu pensa, pensa.
2: Buonasera Piccirillo.
1: Buonasera.
2: Ascoltarti è un piacere.
1: Ma grazie.
2: Sei il massimo della cultura musicale.
1: Troppo
2: cioè
1: buona.
2: Io ti ascolterei per ore, per mesi, per anni.
1: Ma grazie.
2: Guarda, apprendere da te saresti un ottimo insegnante di musica, perché cioè ma di storia della musica, perché
1: ma troppo
2: come spieghi
1: buona.
2: Tu non spiega nessuno.
1: Ma grazie.
2: Buona serata.
1: Ciao, mi riempite il cuore davvero, siete il mio primo pensiero la mattina quando preparo il programma, quale autore di Io, Tu e Kiss Kiss, e come conduttore naturalmente, perché siamo una comitiva. E a proposito, anche questa sera torna un anno, una canzone. 347 490 0042, WhatsApp con la tua data di nascita, ce la raccontiamo e soprattutto tu sarai protagonista, perché ti metterò la canzone del tuo anno di nascita se vuoi, a partire da questo istante. Tanto stai con me questa sera fino alla mezzanotte, c'è anche Shakira che sta con noi dal 2010 con Gypsy.

0: cause I'm a gypsy.
1: Se sei in Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

Sinclair, ringrazio degli amici che mi seguono da Tu cosa fai stasera. Ciao Stefano, Tu cosa fai stasera, il programma che ti ha fatto entrare in casa nostra e restarci per decenni. Grazie davvero. Anna, un bacio grandissimo davvero. In corso di svolgimento il mondiale e sapete che c'è l'orango che ha sostituito il polpo Paul nella previsione dei risultati delle partite del mondiale. Anni fa tutti abbiamo parlato del mitico polpo Paul, quest'anno c'è l'orango tedesco che prevede in particolare per la Germania i risultati del mondiale. Sta a lui come si muove, come mette le zampe, come muove il proprio bel corpo per stabilire se la Germania andrà avanti oppure no. Intanto Bosnia-Qatar 1-0 per i bosniaci, Svizzera-Canada 0-0, questi sono i parziali di questa sera. Tra poco vi metto il disco nuovo di un neosposo, cioè chicchi di riso come se piovessero, tra qualche minuto ancora una volta per lui. Intanto torniamo a Pompei, anche grazie ai Bastille.

Con i Bastille 40 gradi è un classico di questi giorni, ma ormai ci stiamo abituando e devo dire nella vita ci si abitua a tutto e poi si ricordano delle cose un po' con malinconia, un po' con dolcezza. Il classico mood di Tommaso Paradiso che torna con la nuova a agitare.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Corrs, Rove, LDA, H7, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Tesoro, vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e due settimane al mare per quattro persone.
4: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
3: MD, buon viaggio Italia!
2: Kiss, kiss.
5: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
6: Quando siamo in vacanza.
7: A casa tutto bene.
8: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
2: Yes, yes.
9: Jerry Calà per Seat prima.
10: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
9: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
10: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
9: Sì, Jerry.
10: Doppia libidine!
9: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
10: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
9: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
10: Libidine coi fiocchi!
4: Kiss Kiss.
11: So

Tanto sudare per sudare fa caldo, almeno uno suda per una giusta e buona ragione, fate l'amore, non parlatene in chat, non mandate foto e cose del genere, fate l'amore, tanto si suda lo stesso, però almeno vuoi mettere dopo, che grandissima soddisfazione. Ciao Giovanna, ciao Giovanni, auguri buon onomastico, ciao Gio, ciao Gianni, Gianna, nome stra ricorrente nelle canzoni, la più famosa è quella di Rino Gaetano intitolata Gianna, ma anche Mischeta nei tempi più recenti con Gianni, un brano del 2023, il grande Ivan Graziani che compose una canzone intitolata Gianni, poi c'era Don Giovanni del mitico Lucio Battisti e Giovanni anche di Tony Pitoni, che resta un mito davvero per tutti, quindi auguri, questo onomastico così importante, non perché gli altri siano da meno, però c'è tutto un rituale estivo proprio all'alba della mattina di San Giovanni, con i fiori, con i petali, con gli infusi. Buona serata anche da Will Young, la cova di Lima Fire.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: 1, 2, go!

vita ci porta l'allegria, il country d'estate con IPA, IPO, però anche no, pagare anche no, però bisogna anche pensare a quel tavolo di amici, ognuno va in cassa e paga con la sua carta di credito, ogni tanto uno a giro e si risolve il problema. Un compleanno straimportante oggi per Michael John Kills Fleetwood, il fondatore dei Fleetwood Mac.

0: così il buon Mick Fleetwood, nato il 24 giugno 1947, ha realizzato uno dei progetti rock definito all'inizio Easy Listening, ma un album intitolato Rumours, davvero fantastico, basico, fondamentale nella storia di tutti, insieme a Lindsey Buckingham e la voce di Stevie Nicks. Ora c'è Sam Hunt.
1: I don't know if you're looking at me or not, you probably smile like that all the time. I don't mean to bother.

Qualcuno ti dona il tempo e non te ne sei ancora accorto perché dai tutto per scontato? Beh, falle o fagli una statua. Ne vale la pena, il tempo è il dono più bello che una persona può regalarti, tutto il suo tempo o parte del suo tempo, anche dei pensieri. Non buttarli mai via, sono merce davvero preziosa. Sam Hunt, Take Your Time, sono preziosissimi anche i nostri ascoltatori. State scrivendo il vostro anno di nascita perché si avvicinano le 22, si avvicina l'ora di un anno, una canzone. Quando ti mettiamo la canzone del tuo anno di nascita, aggiungetevi se volete 347 490 0042. Vi porto a surfare, sì, il genere surfing. Nato negli Stati Uniti d'America e importato per gli anni 60 anche qui in Italia, con pezzi tipo Tinta di Luna, l'esercito del surf, che poi si trasformò una decina d'anni fa anche nell'esercito del selfie, ma quella era tutt'altra storia. I fondatori di questo movimento decisamente estivo e soprattutto leggero, cavalcando le onde musicali del mare, beh, The Beach Boys, pezzo fondamentale estivo infinito 1963, Surfing USA.

0: giovani nonnine e le mamme e i genitori di tutto il mondo, l'esercito del surf, i Beach Boys.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
0: Quando gioca la Bosnia ai mondiali 2026 si dice sempre doveva esserci l'Italia, quei maledetti rigori. La Bosnia è avanti 2-1 contro il Qatar alla fine dei primi 45 minuti, ultima giornata per i gironi all'italiana e si giocano due partite in contemporanea e si gioca per il primo posto anche il match, il big match di questa sera tra Svizzera e Canada, punteggio 0-0. Siamo in comitiva, io, tu e Kiss Kiss, Stefano Piccerillo ti sta parlando, fai mezzanotte con me, subito c'è Dracula, sì, remix, bravo.

0: la canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Ti rendi conto cosa fa la vita digitale? Fa diventare un eroe Dracula, del quale da bambini avevamo tutti paura quando ci raccontavano, si fa per dire, virgolettatissima, la favola di Dracula. Cioè, attenzione, era meglio l'uomo nero. O il papà di Robert Smith, prima di dormire, raccontava al figlioletto allora canzone, poi Lullaby dei ragni. Davvero, a volte ci sono delle idee stranissime per le favole della buonanotte. Detto questo, siamo entrati nel mood. Un anno, una canzone, quando la musica incontra i ricordi. Molto semplice il tuo anno di nascita. Ieri sera abbiamo avuto un ascoltatore che ci ha raccontato un ricordo della prima vacanza fatta a Corfù. Hai capito che signore il nostro ascoltatore? Vacanza con gli amici e le prime conoscenze, cioè le vacanze senza i genitori. Questo è un esempio di uno dei tanti ricordi che sta caratterizzando l'appuntamento con Un anno, una canzone, perché siete liberissimi di scegliere un pezzettino, un piccolissimo pezzo del puzzle della vostra vita da condividere insieme a noi. Per partecipare è facile: vostro nome, località d'ascolto e di provenienza, e soprattutto il vostro anno di nascita. Dove? Via WhatsApp al 347 490 0042. Do un abbraccio ad una classe in particolare ogni sera. Questa sera abbiamo scelto la classe 2011, Gym Class. Iris.

0: È come un vero businessman, ti aggiungo io il finale, faccio da gobbo a Margherita, dito nella piaga, lui non si stanca mai, neanche sotto il sole dei 40 gradi e sotto questa serata dove non è tanto il caldo ma l'umidità, che è un luogo comune che si dice quando fa molto caldo la sera. Siamo arrivati ad un anno, una canzone, quando la musica incontra i vostri ricordi. Sono collegato con Alex. Ciao Alex, buonasera, come stai?
1: Ciao Stefano, buonasera, tutto bene? Io sono al fresco, sto guidando.
0: Ma che bello, viva voce, mi raccomando, tranquillo e pronto anche sì. Per far parte della squadra, della community di Un anno, una canzone, quando la musica incontra ricordi. Di che anno sei, Alex?
1: Io sono del 1989.
0: Vedi, sono successe un sacco di cose nel 1989, la caduta del muro di Berlino, Raff che cantava Cosa resterà degli anni 80, un super classico, devo dire. Tu, so che nella vita metti i dischi e fai il disc jockey in giro, quindi complimenti davvero.
1: Esatto.
0: Complimenti.
1: Grazie.
0: Ma figurati, ti auguro ogni bene di fare questa attività per 100 anni, non sei mai troppo
1: adulto.
0: Abbiamo
1: appena finito un matrimonio e ora torniamo a casa.
0: Quanti soldi, quanti soldi con
1: assai,
0: i matrimoni.
1: Assai, assai.
0: E auguri agli sposi. Cos'hai da condividere con noi, un ricordo della tua vita?
1: Beh, un ricordo bello della mia vita è legato proprio alla mia, alla mia carriera agli esordi, quando si organizzavano dei party cittadini nel casale di un mio amico, Armando.
0: Okay.
1: E forse il primissimo disco che io ho suonato davanti forse a centinaia di persone è stato un disco degli Opus.
0: Ma dai! Ma non...
1: Mi tremavano, ancora ricordo, mi viene la pelle d'oca, mi tremavano le mani, ero davanti a centinaia di persone e da lì poi è esploso tutto ed è partito il party.
0: Ma
1: per me è stato
0: non...
1: ed è sempre un ricordo caldo e bellissimo.
0: Non posso crederci, perché questa sera nell'History Kiss, che ha fatto da intro a You Too e Kiss Kiss, cioè pochi minuti prima delle 21, noi abbiamo suonato proprio gli Opus di Live is Life. E ho anche scherzato, vedi il karma che esiste, non c'è niente da fare. E tu pensa che ho anche parlato del fatto che tutti annunciavano quella canzone non come Live is Life, come si chiama originariamente, ma Life is Life ti viene facile. Cioè, perché quando la canti, oppure quando la metti nel tuo caso, è così. Va bene, io ti auguro davvero ogni bene. Tra poco sono
1: grazie
0: 37,
1: mille, grazie
0: perché
1: mille.
0: Nel mese di agosto tu compi gli anni, giusto?
1: 29 esatto,
0: agosto.
1: 37.
0: Dai, me lo ricorderò.
1: Chiudo quasi l'estate.
0: Meraviglioso. Quando tu sei nato, nel 1989, un grandissimo artista come Phil Collins faceva un pezzo fantastico. Due cuori, ma anche una capanna che aggiungiamo per tutte le tue fortune. Anche in amore te la dedico, si chiama Two Hearts. Grazie Alex e kiss kiss a te.
1: Grazie mille.
0: Ma figurati, ciao.
1: Ciao.
2: Un anno, una canzone. Quando la musica

0: Chissà te, che hai sempre avuto il pollice verde e si vede. Il tuo giardino è un capolavoro. Capolavoro, capolavoro. Chissà te, che quando inizi a suonare la tua chitarra, senti immediatamente una sensazione di pace. Pace, di pace. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
1: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia? Sì! Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate. Kiss.
2: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderli. Un mondo di tenerezza.
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

La Cavana, ma la notizia è chi si veste con questo caldo. Questa è la vera notizia, Irama, con Cavana. Carl Smith, compagno di banco di Orzabal, dei Tears for Fears, e insieme crearono uno dei gruppi, un duo in particolare, più importanti della storia degli anni Ottanta. Talking to you. Perché abbiamo nominato Carl Smith? Perché il suo compleanno nasce infatti il 24 giugno, però del 1961, cantante bassista britannico, accompagnava nei duetti, nei cori, Orzabal, il suo compagno amico di una vita, e insieme hanno realizzato davvero le hit più importanti, non soltanto negli anni 80, ma anche negli anni a seguire, nelle decadi. Poi buona abitudine ai Tears for Fears, ogni 4-5 anni dire è stato un piacere, signori amici, grazie, questo è un addio. In realtà è semplicemente un arrivederci, perché è uno dei gruppi che maggiormente nella vita ha deciso di sciogliersi e anche di fare quella che è la fatidica reunion. Tra poco torno lì fuori da voi a salutare la comitiva di O2 e Kiss Kiss. Prima c'è Rihanna dal 2005 con Pond.

Perché anche l'estate di Dracula e di Loco Contigo, i due pezzi internazionali movimentati, virali e anche molto social. A proposito di social, date un'immagine a Stefano Piccirillo volendo andare sull'Instagram di Radio Kiss Kiss, perché ho fatto un Piccirill, un reel legato a quanto sei latino. Cuorate o commentate a vostro piacimento. 20 anni fa, se avessimo detto che un giocatore della Svizzera si chiamava Vargas o Manzambi, avremmo detto ma davvero, perché un giocatore su 4 ai mondiali 2026 non gioca con la sua nazionale d'origine perché è naturalizzato. Questi due cognomi fanno forte la Svizzera 2-0 e siamo al 72esimo secondo tempo nella sfida contro il Canada in uno dei due match partiti alle 21 ora italiana. Tra poco c'è un new kiss, subito Emily Sandy con Next to Me.

fresca, musica nuova, c'è l'immancabile appuntamento con il New Kiss. Sono le 22:34, ragazzo pensante, ha sempre sposato la causa anche dei live di Radio Kiss Kiss. Sto parlando di Michele Bravi, recentemente ospite in Fuori Tutto, la nuova Io, Tu, Lei e Lui.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss,
1: kiss, way. Kiss, kiss. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu. Kiss, kiss.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima. Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

Eccoci con Runway, questa è Radio Kiss Kiss, la sera si fa comitiva. Quanto caldo senti non te lo chiedo, ma il vero lusso di quest'estate è trovare il fresco e nasce la tendenza legata alla coolcation, cioè sempre più viaggiatori scelgono di sfuggire al caldo invece di inseguirlo. Le estati mediterranee segnate da ondate di calore, ne sappiamo qualcosa, oltre i 35 gradi, stanno spingendo verso mete fresche dove la temperatura resta stabile. Ad esempio io ti suggerisco, tanto hai l'app di Radio Kiss Kiss, ci segui anche da lì, in Islanda, che prima in questa speciale classifica, temperature diurne ad esempio ad agosto in media 10 gradi e mezzo, che sembrano una chimera davvero. Ti posso aggiungere la Finlandia, dove di giorno trovi ad agosto i 17 gradi e giornate di luce naturale ancora lunghissime.

spazzata italiana di Sal Da Vinci, molto ossession, poi con il suo stile originale. Questa è la sua canzone estiva e la dedica di ieri. Abbiamo parlato di Sal Da Vinci, 34 anni di matrimonio al giorno d'oggi, con lo stesso amore, innaffiare un per sempre sì. Questa è poesia. Prima ho fatto riferimento alla coolcation, cioè la vacanza trovando luoghi freddi per antonomasia. Ci scrivono da Amsterdam: Stefano, non nominare l'Olanda, anche qui ci sono 35 gradi. Infatti si va più su, la vacanza estiva nel cuore dell'estate da parte degli italiani o in generale degli europei del sud, in Islanda, in Norvegia, in Svezia, e quindi magari itinerari che quest'estate saranno ancora più ricorrenti nelle scelte che state facendo proprio in questi giorni o magari questa sera, in queste ore. Tra poco la storia della musica, subito invece c'è Shabu.

sera in Italia ascoltano Io, Tu e Kiss Kiss. Mi hanno detto così, ragazzi, quindi aggiungete il vostro barista di fiducia o metti Radio Kiss Kiss quando continui a fare il giretto della sera tra una bibita fresca che mi ricorda Verdone. Oh, te posso offrire una bibita proprio durante gli anni che stiamo per visitare, ad esempio il 1998, sì, c'era il film di Verdone, ma c'era un duetto pazzesco, le due top in assoluto voci che si incontravano senza litigare da vere campionesse: Mariah Carey, Whitney Houston, dal principe d'Egitto, When You Believe.

0: Estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
1: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
2: Ma tu sai che ogni volta che ascolto When You Believe di Mariah Carey e Whitney Houston piango davvero, cioè ho i lacrimoni, è una delle più belle cose che il mondo potesse creare in musica davvero, e quanto amore. Poi sai, c'è una persona passionale che ti sta parlando, io vivo tutto così intensamente ancora oggi, sai che ho ancora l'ansia da prestazione del programma radiofonico, perché l'emozione è una cosa che non si dovrebbe perdere mai in ogni campo della vita professionale e non. Amate ciò che fate. Stefano Piccirillo ti sta parlando, io, tu e Kiss Kiss. Si riparte con Safe e buona domenica.

una delle prime campagne pubblicitarie legate alla telefonia mobile con Sky, che è un artista, non un decoder, in questo caso con Sonic, invece, che è l'artista in questione, Sky. E il titolo: mi state chiedendo per i biglietti gratuiti a Viareggio per il Kiss Kiss Way? Vi rispondo subito, perché tra due giorni apre il Village del Kiss Kiss Way, il nostro fantastico Play Village e Casa Kiss Kiss, da venerdì mattina alle 10 nel cuore di Viareggio, perché il 26 e il 27 giugno la città sarà protagonista di un evento capace di coinvolgere residenti, turisti, famiglie attraverso un format che unisce il grande concerto del sabato sera, le esperienze immersive con la squadra di Radio Kiss Kiss, le dirette radiofoniche, i contenuti social, le attività dedicate al pubblico. Potete giocare, conoscere tutti noi. L'appuntamento è venerdì mattina a partire dalle 10 fino alla sera, fino alla mezzanotte praticamente, anche l'intera giornata di sabato, e questi due giorni da vivere nel Village a Viareggio di Radio Kiss Kiss il 26 e il 27 giugno vi permetteranno di conquistare i famosi biglietti del PIT, evento gratuito, il Kiss Kiss Way per tutti, e in particolare per quelli che fanno parte del Villaggio di Radio Kiss Kiss venerdì e sabato in giornata, la possibilità di stare sotto al palco e di vivere un'esperienza davvero immersiva. Kiss, Kiss.

Oh, Samurai J, Flamenco Paranoia, dopo il successo ancora esistente e super attuale di Ossessione. Non è il caldo ma l'umidità, un grande classico come frase, percepita a 31 gradi. Arriva una screenshottatura via WhatsApp della nostra doc da Palermo: come vedi la regina di stasera e l'umidità, previsione personale, aria condizionata non stop tutta la notte, no deumidificatore, ventilatore, ve ne prego, altrimenti domattina vi alzate malissimo con la schiena e tutto il resto. Per stasera non arrivo a mezzanotte, ma certo che ci arrivi doc, quindi se proprio ci tenete con le temperature, un grande classico di O2 e Kiss Kiss della comitiva. 347 490 0042, chi batte chi, ma soprattutto vorrei ascoltare, qui ci sono 22 gradi e si sta benissimo, dove staremo a vedere e a sentire nel corso dei prossimi minuti. Serata fantastica, anche perché ci facciamo 50, ma poi ci stiamo per collegare con la nostra redazione giornalistica, i mondiali di calcio, bella Bosnia, bella Svizzera, poi vi diranno tutto i ragazzi con dovizia di particolari. Intanto c'è Joel Gisra.

0: La gioia, la leggerezza di Budapest e insieme a Joe Gisra ci colleghiamo con la nostra redazione giornalistica speciale World Cup.
1: Speciale World Cup 2026.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Le prime sfide della terza giornata consentono di avere verdetti quasi definitivi del gruppo B. La Svizzera approda ai sedicesimi da prima in classifica con 7 punti, vincendo per 2-1 lo scontro diretto con il Canada, le reti di Vargas e Manzambi per gli elvetici e il gol canadese di Akin Pelu. Anche il Canada, 4 punti, passa il turno da seconda. Terza, per differenza reti, la Bosnia, che ha battuto 3-1 il Qatar grazie alle reti di Alaibegovic e Mamic, l'autogol di Abunada per i catarioti, fuori con un solo punto, aveva accorciato le distanze alle Eidos. La Bosnia dovrà attendere la fine del terzo turno per sperare di passare ai sedicesimi tra le migliori terze classificate. Ricordiamo infine che a mezzanotte si giocheranno le sfide del gruppo C, Scozia-Brasile e Marocco-Haiti, alle 3 gruppo A con Repubblica Ceca, Messico e Marocco-Haiti. E con questo abbiamo concluso, la linea torna a Stefano Piccirillo, da Umberto Aprea, chi schissa a tutti.
1: È una figata! È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
4: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
5: Kiss Kiss.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Kiss Kiss. Zanzare. Proteggiti con vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio. Chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it. Montepremi 8.500 euro.

0: fa buon vento, insomma gioca il Brasile dopo la mezzanotte e poi c'è Marocco, Haiti alle 3, Repubblica Ceca, Messico, Sudafrica, Corea del Sud. Ancora grazie alla nostra redazione giornalistica. Senti che viaggio fanno gli ascoltatori della comitiva di O2 e Kiss Kiss.
1: Ciao Stefano, oggi ho fatto il calcolo sulle mappe, ho fatto oltre 500 chilometri in auto, quasi 6 ore, e li ho fatti tutti quanti in compagnia di Radio Kiss Kiss. Stamattina
0: grazie.
1: Ho iniziato con i mattinieri,
0: okay.
1: Poi Pippo Pelo,
0: okay.
1: Purtroppo mi sono persa i programmi della giornata per lavoro, però poi stasera Rita, e adesso tu mi farai compagnia fino a mezzogiorno,
0: magari
1: fino a mezzanotte perché arrivo giusto qualche minuto dopo mezzanotte. Devo dire che siete veramente una bella compagnia.
0: Grazie,
1: e un bel tocca sana, soprattutto per chi magari come me passa tante ore sola soletta in auto.
0: Grazie davvero Carmen, capitana dei viaggiatori di questa sera. Anche Carmen quindi può prendere spunto da Io Tu e Kiss Kiss e godersi 50 che parte tra qualche minuto.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Che intro pazzesca, John Newman, Love Me Again, un omaggio alla dance dei Black Box di Ride on Time, però pubblicata negli anni 10. E quanti anni noi abbiamo a disposizione anche questa sera? 5 decadi, 5 canzoni, scacca! Scacco matto, stavo per dire, ma scatta 50, perché 50 anni sono da festeggiare ogni anno anche con il racconto di vicende, di fatti. Ad esempio, vi porto negli anni 80, ok, quell'anno calciomercato Roberto Baggio dal Vicenza alla Fiorentina, si lavorava in lire, 2 miliardi e 700 milioni di lire per portare Baggio a Firenze. Altri colpi, Marco Tardelli passò dalla Juve all'Inter, Fanna e Luciano Marangon lo seguirono dal duo campione d'Italia del Verona alla squadra nerazzurra. La Fiorentina prese anche Dunga. Nella musica invece cosa accadde? Madonna, affacciata alla finestra, vide un ballerino pazzesco dal suo appartamento di New York, un ballerino portoricano che si scatenava per strada. Il brano, scritto e prodotto proprio da lei, divenne iconico perché faceva parte anche del suo stesso film intitolato Cercasi Susan disperatamente, Desperately Seeking Susan, canzone che ha fatto letteralmente la storia e canzone intitolata Into the Groove. Pallina, roulette, in movimento e al lavoro, scopriamo subito di che anno si tratta. Secondo me un'idea ce l'avete, vero?
0: 1985.
2: And you can dance for inspiration.

0: tutti i 50 anni di Radio Kiss Kiss, quante emozioni con Madonna in veste di attrice, la cerca di Susan disperatamente, forse uno dei film meglio riusciti da parte di Madonna in qualità di attrice, poi colonna sonora che ha spaccato per tutte le decadi a disposizione a partire dagli anni 80, 1985, pronti per nuove emozioni. Vi porto negli anni 2000, c'era lo sdoganamento ufficiale nei bar e negli American bar e tutti i locali del Mojito, il popolarissimo drink cubano che arrivava anche in Italia e tutti facevano aperitivo, iniziavano quell'anno con il Mojito, con il Margarita, con il Cosmopolitan, il grande classico a base di vodka e lime, e bevendo l'aperitivo e facendo l'aperitivo lungo nacque il fenomeno meraviglioso, una canzone già incisa da Domenico Modugno nel lontano 1968 con Riccardo Pazzi. Per quanto riguarda il testo, inizialmente non ottenne il successo sperato, poi arrivarono anche gli anni 70 e divenne un classico, canzone che venne ripresa da Giuliano e dai suoi Negramaro, esattamente nel puntiamo, banco, anno giusto, vai!
1: 2008!

Rifare un classico come quello di Domenico Modugno, meraviglioso, non era assolutamente semplice. Stupefacente la versione dei Negramaro di Giuliano con Meraviglioso. 50, vi è piaciuta la prima parte? Aspettate la seconda che arriva tra qualche minuto. Prima però c'è la nuova canzone firmata Harry Styles. Si chiama Dance No More.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Corrs, Rover, LDA, H7, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papillomavirus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
1: Kiss, kiss.
4: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Siamo in estate e mi si è sbloccato un ricordo, le compilation estive, tipo Mixage, la compilation del Festival Bar. Quante compilation abbiamo fatto durante l'estate qui a Radio Kiss Kiss, Kiss Kiss Play Summer, puntualmente pubblicata e al numero uno dei dischi più venduti in Italia, ma tante le compilation su vinile, CD in formato digitale. Vi porto negli anni 70, tre personaggi in Italia completamente diversi l'uno dall'altro che avevano un successo pazzesco. La simpatia di Pippo Franco e poi Sandokan, Kabir Bedi, carismatico eroe nato dalla penna di Emilio Salgari e portato al successo planetario dallo sceneggiato di Sergio Sollima, e poi Enzo Tortora, diventato l'emblema del conduttore garbato ed empatico. E ci fu quell'anno l'esordio proprio su Rai 2, oggi ma Rete 2 si chiamava, del suo celeberrimo programma Portobello, e poi tutto quello che purtroppo è successo dopo per la sua stessa vita. Intanto quell'anno una delle canzoni più celebri di Roberto Vecchioni, il professore, brano che unisce il folk alle sonorità medio orientali, racconta la storia di un soldato che fugge dalla morte, è simboleggiata dalla nera signora, scoprendo che il proprio destino è davvero ineluttabile. Sto parlando di Samarcanda e indovina Milano, lancia la pallina.
0: 1977.

0: Stanno passando in sequenza tutti i ricordi nella tua testa. La mamma che ti faceva sentire questa canzone, la gioia di cantare Oh Oh Cavallo e la storia di Roberto Vecchioni, 1977. Poi Samarcanda in Italia si ricorda per un notissimo programma televisivo di grande successo. Vi porto ora, il viaggio continua in 50, contenti, emozionati, 50 anni di Radio Kiss Kiss che festeggiamo tutte le sere dal lunedì al venerdì all'interno di Io Tu e Kiss Kiss dalle 23:25 fino alla mezzanotte. Negli anni 10 c'era quella notifica che arrivava da Facebook: impossibile aggiungere altri amici, il limite dei 5.000, che per molti che avevano una vita sociale anche da personaggio quasi pubblico tra virgolette era quasi un limite, che si diceva ma come, perché solo 5.000 amici? Poi bisognava verificare di quei 5.000 quanti ti volessero realmente bene, ma questo è un discorso più profondo. Quello stesso anno c'era un contributo importantissimo di Avicii per Chris Martin e i Coldplay, perché parte dell'arrangiamento di A Sky Full of Stars fu composto proprio da Tim Bergering. Pallina lanciata, andiamo a sentire che anno è.
1: 2014.

arrangiatore, autore del testo e le parti di pianoforte al servizio dei Coldplay e di Chris Martin. Che storia fantastica, questa è Sky Full of Stars. Vi ringrazio di vero cuore, lo faccio ogni sera, ma ogni sera è un'emozione nuova, unica, che torna poi domani con altri contenuti quando ci ritroviamo a partire dalle ore 21 per fare insieme Io, Tu e Kiss Kiss, grazie alla regia di Max Pennino. Ciao Max, grazie. E vi lascio con le tastiere che entrarono ufficialmente in una band rock che all'inizio era un po' titubante, poi si disse tra i Van Halen, ok, facciamolo e sarà un successo. Stiamo parlando di Jump 1984, Piccirillo, Kiss Kiss a tutti.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli charm con parole, simboli, colori e abbinali seguendo il tuo ritmo. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate.
0: Yo, baby. La notte vola dai maestri della musica più bella. La notte vola.
2: Yo, everybody.
0: Il programma in cui la musica è la risposta.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: più.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
1: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: Kiss Kiss.
1: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
0: La musica più bella.
2: Kiss.

Kiss Kiss. La musica più bella. Kiss, kiss. Suona solo su Radio Kiss Kiss.